0: gente.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Per questo

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Sei e 30, buongiorno Popolare Network, le notizie. Il picco dell'ondata di calore che ha colpito l'Europa è atteso in Italia tra oggi e domani. Le città più colpite sono quelle con grandi isole di calore come Milano, Torino, Roma, Napoli, dove le massime saranno vicine ai 40 gradi e le notti sono tropicali. In Europa con questa ondata di calore sono morte 1300 persone. Secondo l'OMS, il suo presidente Ghebreyesus ha lanciato un allarme per l'Europa, il continente che si scalda di più per la crisi climatica, al doppio del resto del pianeta, e le sue infrastrutture, case, scuole, luoghi di lavoro non sono adatte perché non sono state costruite per queste temperature.
3: Dopo gli attacchi incrociati degli ultimi giorni, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere i raid e si vedranno domani a Doha in Qatar. Lo riportano diverse testate americane, secondo cui ci sarà un nuovo round di colloqui tecnici sull'accordo siglato da due paesi due settimane fa. Una notizia questa finora non confermata però né da Washington né da Teheran. I raid, legati a tensioni sullo stretto di Hormuz, avevano messo a rischio la tregua anche per le minacce reciproche di una nuova escalation con Donald Trump, che era tornato a minacciare la distruzione totale dell'Iran.
2: Nel sud del Libano, nonostante l'accordo firmato venerdì a Washington col governo di Beirut, Israele ha detto di avere fatto esplodere un megasito sotterraneo di Hezbollah. Internamente nel paese, intanto, l'accordo che riguarda Tel Aviv e il governo di Beirut, ma non la milizia filo-iraniana, è stato rigettato dal presidente del Parlamento Nabi Berri, alleato di Hezbollah, che ha dichiarato che non sarà adottato né attuato nella sua forma attuale perché è troppo favorevole a Israele. Ieri gli Stati Uniti avevano chiesto due modifiche al testo dell'accordo, chiedendo un più ampio ritiro dell'IDF nel sud del paese.
3: In Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di dispersi nel violento terremoto che ha colpito il paese la settimana scorsa. Il numero dei morti ha superato quota 1450, ma le vittime aumenteranno visto che i dispersi sono più di 50.000. Sono le ultime ore utili per salvare i sopravvissuti. Ieri un uomo e il figlio adolescente sono stati estratti vivi dopo quasi 4 giorni dal sisma. Nel paese sono al lavoro anche le squadre dei soccorritori internazionali, ma gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso.
2: Oggi è l'anniversario per la strage ferroviaria di Viareggio, 32 morti per il deragliamento di un treno merci che trasportava GPL. Il primo, dopo la condanna definitiva sancita dalla Cassazione pochi giorni fa, tra gli altri per l'ex AD di Ferrovie Mauro Moretti, che sta scontando in carcere la pena. Verso Moretti è arrivata solidarietà da parte del mondo politico, che ha ritenuto ingiusta la condanna dopo 14 anni di processo. Sorprende e amareggia che la politica tenti di trasformare i condannati in vittime e che illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive, sottolinea l'associazione dei familiari delle vittime della strage con gli avvocati che li ha assistiti.
3: Durante la parata del Pride di Istanbul ci sono stati almeno 50 arresti. Le autorità turche avevano vietato la manifestazione e avevano transennato piazza Taksim. Secondo l'Unione Turca dei giornalisti, tra gli arrestati ci sarebbe anche una cronista messa in carcere nonostante si fosse identificata come tale. Anche lo scorso anno erano stati una cinquantina gli arresti.
2: Mondiali di calcio, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale. Ieri ha battuto il Sudafrica 1-0. Il gol decisivo è arrivato nei minuti di recupero del secondo tempo. Oggi sono in programma altre due partite dei sedicesimi di finale. Alle 19 italiane si giocherà Brasile-Giappone. Alle 22.30, sempre orario italiano, ci sarà Germania-Paraguay. 6.34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 7. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, Popolare Network, le notizie. Tra oggi e domani il picco dell'ondata di calore in Italia, con le grandi città che possono raggiungere i 40 gradi a causa dell'effetto isola di calore, con le notti tropicali che proseguono. L'arrivo di temporali da nord dovrebbe poi abbassare le temperature, ma per gli esperti si tratterà solo di una tregua. L'OMS ha dichiarato che ci sono stati 1300 morti in Europa per questa ondata di caldo. Dopo i raid degli ultimi giorni, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato un nuovo stop alle ostilità. Secondo Axios, le delegazioni dei due paesi si vedranno domani a Doha per un nuovo round di colloqui. In Libano, Israele distrugge un mega sito di Hezbollah nel sud del paese. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi, più di 50.000. I morti per il terremoto hanno superato quota 1.450. Nel paese sono al lavoro i soccorritori internazionali. In Turchia almeno 50 arresti al Pride di Istanbul. Le autorità avevano vietato la manifestazione, tra i fermati anche una giornalista. Via di calcio, il Canada, la prima squadra qualificata agli ottavi, ha battuto 1-0 il Sudafrica. Oggi, sempre per i sedicesimi, giocheranno Brasile, Giappone e poi Germania, Paraguay. 7-2 minuti è tutto il giornale di Popolare Network alle 7.30. Buon ascolto.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: with a no sense of direction. Then you came and made a way for me to see. I was walking in darkness with a no sense of direction. Then you came.
1: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Aurilio Quartet presentano E Dio Crea la Fame, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
3: Popolare Network.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
5: Sette e trenta, buongiorno Popolare Network, le notizie. Dopo i raid degli ultimi giorni, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato un nuovo stop alle ostilità. Secondo Axios, le delegazioni dei due paesi si vedranno domani a Doha per un nuovo round di colloqui. In Libano, Israele distrugge un mega sito di Hezbollah nel sud del paese. Tra oggi e domani il picco dell'ondata di calore in Italia, con le grandi città che potrebbero raggiungere i 40 gradi a causa dell'effetto isola di calore, con le notti tropicali che proseguono. L'arrivo di temporali da nord dovrebbe abbassare poi le temperature, ma per gli esperti si tratterà solo di una tregua. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi, più di 50.000 i morti per il terremoto, che i morti sono più di 1.450, nel paese sono al lavoro i soccorritori internazionali. In Turchia almeno 50 arresti al Pride di Istanbul, le autorità avevano vietato la manifestazione, tra i fermati anche giornalisti. 7.31, buongiorno, il giornale di Popolare Network. Dopo gli attacchi incrociati degli ultimi giorni, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere i raid e si vedranno domani a Doha in Qatar. Lo dicono diverse testate internazionali. Ci sarà un nuovo round di colloqui tecnici sull'accordo siglato tra i due paesi. La notizia non è stata confermata finora né da Washington né da Teheran. I raid legati a tensioni sullo strato di Hormuz avevano messo a rischio la tregua anche per le minacce reciproche di una nuova escalation. Il servizio.
6: Negli ultimi giorni la tensione tra Stati Uniti e Iran è andata crescendo con un nuovo scambio di attacchi. Sabato i Pasdaran hanno lanciato un drone contro una petroliera che stava transitando nello stretto di Hormuz, una petroliera carica di oltre 2 milioni di barili di greggio. L'incidente è avvenuto a distanza di alcune ore dagli attacchi americani contro obiettivi iraniani, attacchi effettuati in risposta a un altro attacco contro una nave commerciale avvenuto giovedì. Oltre all'attacco alla petroliera, nelle prime ore di sabato gli iraniani hanno risposto agli attacchi americani colpendo obiettivi in Bahrain. In un comunicato il comando militare americano ha dichiarato che gli aerei americani hanno colpito infrastrutture iraniane di sorveglianza militare, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea, depositi di droni e capacità di posa di mine. Sabato sera, in un post sul social Truth, il presidente americano Trump ha confermato gli attacchi e ne ha minacciati altri, dicendosi pronto a portare a termine il lavoro avviato con grande successo. Se ciò dovesse accadere, aggiunto, la Repubblica Islamica dell'Iran cesserà di esistere. Negli ultimi giorni la tensione tra Stati Uniti e Iran è quindi andata crescendo, ma ieri notte, secondo il sito Axios, pare che gli Stati Uniti e l'Iran si siano messi d'accordo. Smetteranno di attaccarsi l'un l'altro e domani, martedì, si incontreranno a Doha in Qatar. Per Popolare Network, Farian Sabai.
5: Nel sud del Libano, nonostante l'accordo firmato venerdì Washington col governo di Beirut, Israele ha detto di aver fatto esplodere un mega sito sotterraneo di Hezbollah, un attacco a cui la milizia filo iraniana ha risposto per ora solo con minacce. È una violazione del cessate il fuoco, ha detto, ci riserviamo il diritto di difendere il Libano e il suo popolo. Il picco dell'ondata di calore che ha colpito l'Europa è atteso in Italia tra oggi e domani. Le città più colpite in Italia sono quelle con grandi isole di calore come Milano, Torino, Roma, Napoli, con massime vicine ai 40 gradi e notti tropicali. In Europa con questa ondata di calore sono morte 1300 persone secondo l'OMS. Il suo presidente Ghebreyesus ha lanciato un allarme per l'Europa. È il continente che si scalda di più per la crisi climatica, al doppio del resto del pianeta, e le sue infrastrutture, le case, le scuole, i luoghi di lavoro non sono adatte perché sono state costruite quando le temperature erano diverse. E il governo in Italia, però tornando all'Italia, però non vuole spendere per gli interventi contro il caldo. Niente fondi ai comuni per i piani di mitigazione e dimezzati i soldi per la cassa integrazione dei lavoratori. Sentiamo Massimo Alberti.
7: Alla fine il decreto con la cornice delle norme su lavoro e caldo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale molti giorni dopo.
6: Negli ultimi giorni la tensione tra Stati Uniti e Iran.
7: Alla fine il decreto con la cornice delle norme su lavoro e caldo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale molti giorni dopo, e paradosso proprio alla fine del picco di caldo e a partire dal 1 luglio. Ma al di là di questo servirà ovviamente anche per il resto dell'estate. Peccato che tra deroghe dei finanziamenti confermi l'impressione che tutto sommato al governo la questione interessi poco, a costo di mettere in pericolo chi lavora in situazioni a rischio. Per la tutela dei lavoratori dalle situazioni climatiche eccezionali, i fondi per finanziare la cassa integrazione straordinaria passano dai 33 del 2025 ai 15 di quest'anno, in cui, come vediamo, il surriscaldamento sta peggiorando, con ondate più lunghe e intense. Il problema ulteriore è che restano fuori dal provvedimento alcune delle categorie più esposte, iniziare dai rider, in generale tutti gli autonomi e partite IVA, gli stagionali del turismo, il settore della pesca. Ovvie le critiche di sindacati e opposizioni, anche perché ormai la situazione non si può più certo definire emergenza o eccezione e richiederebbe strumenti permanenti, universali, non indicazioni rinnovate di anno in anno e temporanee, definendo una cornice lasciata poi alle regioni e senza una vera e propria legislazione nazionale. Oltre a tutte le lacune che restano, i lavoratori al chiuso, chi deve controllare e far scattare le misure perché vengano effettivamente applicate.
5: Anche i comuni fanno i conti con le poche risorse a disposizione, non solo le restrizioni dovute al patto di stabilità, ma l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'ANCI, ha chiesto al governo di finanziare il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici approvato nel 2024, ma ha lasciato lettera morta, come se il cambiamento climatico non esistesse. Roberto Ciccarelli è giornalista economico del Manifesto.
8: Questa è la richiesta dell'ANCI a proposito di un maggiore sostegno a livello centrale da parte del governo. Questo piano di adattamento climatico, approvato ormai un paio d'anni fa, è sostanzialmente lettera morta. Dice cosa fare, ma stanzia poco e nulla, scarica soprattutto i costi e la burocrazia sui sindaci. Senza una regia nazionale, i piccoli comuni in particolare sono in grande difficoltà davanti a questa emergenza climatica, non solo, e l'adattamento è affidato alla buona volontà e all'improvvisazione dei singoli. Più volte, soprattutto negli ultimi giorni, WWF, Greenpeace e le associazioni ambientaliste hanno ribadito che siamo, come sempre in Italia, prigionieri dell'emergenzialismo. Lo Stato rincorre l'emergenza, chiede uno stato di calamità lì, un altro lì, agisce di rimessa dopo qualche disastro, anziché avere una visione d'insieme e occuparsi della prevenzione quotidiana per tempo. Finché il clima non sarà una priorità politica, la salute dei cittadini dipenderà dalla buona volontà degli amministratori.
5: Salvini contro Vannacci è diventato una dinamica interna alla destra, quasi un tormentone che ci accompagnerà per un po'. Ieri i due si sono sfidati a distanza, Salvini dalla festa dei giovani del suo partito, dove ha cercato di rilanciare il proprio ruolo ammaccato. Vannacci ha una iniziativa che ruba visibilità alla Lega. Il servizio di Anna Bredisce.
9: Salvini a Rimini con i giovani della Lega, Vannacci a Vicenza in un'iniziativa di solidarietà per il gioielliere che attende la conferma di una condanna per aver ucciso i rapinatori mentre scappavano dopo il furto. Uno di quei temi che Salvini ha sempre utilizzato come cavallo di battaglia, l'autodifesa a colpi di arma da fuoco, di cui ora Vannacci però si appropria. Una circostanza quindi che fa capire quanto i due partiti si inseguono e competono tra loro. Salvini che si sente tradito e Vannacci forte dei sondaggi. Alcuni dicono anche con numeri a due cifre. Vuole dare le carte non solo alla Lega ma anche a Giorgia Meloni. Il discorso di Salvini a Rimini è stato tutto campo, non solo perché al momento sbatte la porta in faccia a Vannacci. Una delusione umana, mi ha fregato una volta, non mi frega più, quindi nessuna alleanza, dice Salvini. Vannacci però si dimostra sicuro di sé, convinto che la destra meloniana alla fine sarà costretto ad imbarcarlo nella coalizione. Se Meloni mi vuole chiamare, al mio numero, dice. Salvini conferma che rimane al suo posto, vede all'orizzonte le elezioni e chiede ai governatori e ai sindaci sindaci, quindi a Federica e Zaia per prime, di starli a fianco e non dietro, una formula un po' vaga però, che non dice molto su quello che invece Zaia vorrebbe: una Lega al Nord più forte, un partito meno nazionale e i governatori con un ruolo maggiore nel partito per provare a cambiare rotta. Del Ponte Salvini non ne parla più, resta ministro dei trasporti, ora con le ferrovie che hanno pagato con il licenziamento dell'amministratore. Cercherà così di navigare a vista fino al voto, prenotandosi al prossimo governo, promette il Ministero dell'Interno. Piantedosi quindi per ora è salvo. Linea allo studio.
5: Oggi è l'anniversario per la strage ferroviaria di Viareggio, 32 morti per il deragliamento di un treno merci che trasportava GPL. È il primo anniversario dopo la condanna definitiva sancita dalla Cassazione pochi giorni fa, tra gli altri per l'ex amministratore delegato di Ferrovie Mauro Moretti, che sta scontando la pena in carcere. Verso Moretti è arrivata solidarietà da parte del mondo politico, che ha ritenuto ingiusta la condanna dopo 14 anni di processo. Sorprende e amareggia che la politica tenti di trasformare i condannati in vittime e che illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive, sottolinea l'associazione dei familiari delle vittime della strage con gli avvocati che li ha assistiti. Sentiamo Dante De Angelis, ex macchinista, formatore per la sicurezza ferroviaria e consulente nel processo.
10: Nessuno gioisce quando qualcuno va in carcere. Sono stati condannati definitivamente, andando in carcere alcune persone, tra cui altri amministratori delegati di altre importanti società, non solo quelle italiane ma anche quelle tedesche. E l'attenzione e la tutela che fanno su Moretti, questa sorta di scudo protettivo steso intorno a Moretti, fa riflettere, perché Moretti è un personaggio importante, ha le sue qualità senz'altro, il manager, il dirigente, ma ha sbagliato, e qui non si può dire che non abbia sbagliato, deve pagare come tutti gli altri che lo difendono in modo spudorato, senza nessuna motivazione valida. Qualcuno dice no, perché lui è innocente. Come si fa a dire dopo che ha fatto 7 gradi di giudizio? Cioè ci stanno centinaia di migliaia di pagine, ore e ore e ore di discussioni di tecnici, specialisti, avvocati, eccetera. Nessuno difende tutti gli altri. È questa la prova che su Moretti c'è qualcosa di anomalo.
5: In Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi del violento terremoto che ha colpito il paese. Il numero dei morti ha superato quota 1450, ma queste sono le vittime ufficiali. Il numero aumenterà visto che i dispersi sono più di 50.000. Sono le ultime ore utili per salvare i sopravvissuti. Ieri un uomo e il figlio adolescente sono stati estratti vivi a quasi 4 giorni dal sisma. Nel paese sono al lavoro anche le squadre dei soccorritori internazionali. Gli ospedali dove arrivano i feriti sono però al collasso. Oggi negli Stati Uniti sono attese 2 importanti sentenze. La Corte Suprema americana si pronuncerà sullo Ius Soli, che Trump vorrebbe limitare, e anche sul voto per posta, con una sentenza che avrebbe un impatto sulle elezioni di midterm di servizio.
11: Ultimi giorni di lavoro per la Corte Suprema americana prima della pausa estiva, e le decisioni che mancano potrebbero ridefinire alcuni degli equilibri costituzionali più importanti nel corso della seconda presidenza Trump. Sul tavolo ancora 7 sentenze attese, tra cui 3 casi che riguardano direttamente l'espansione dei poteri presidenziali rivendicata da Donald Trump. I giudici dovranno decidere innanzitutto se il presidente abbia il potere di rimuovere dirigenti di agenzie indipendenti come la Federal Reserve e la Federal Trade Commission, mettendo potenzialmente in discussione decenni di limiti all'autorità della Casa Bianca. Attesissima poi la sentenza sull'ordine esecutivo con cui Trump ha tentato un anno e mezzo fa di eliminare lo Ius Soli per i figli di immigrati irregolari o con visti temporanei, uno dei pilastri storici dell'interpretazione del 14° emendamento. Ma le decisioni in arrivo potrebbero avere effetti anche sulle elezioni di medio termine, perché la Corte sta valutando un caso che potrebbe restringere ulteriormente il voto per posta a novembre. Tra i dossier più controversi su cui la Corte ultraconservatrice dovrebbe pronunciarsi c'è un caso che permetterebbe ai singoli stati di vietare in modo costituzionale agli atleti transgender di partecipare alle competizioni sportive femminili nelle scuole pubbliche e nelle università. Una settimana di fuoco a pochi giorni da una serie di recenti decisioni favorevoli a Trump sul fronte dell'immigrazione. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
5: Nel mese del Pride, durante la parata di Istanbul in Turchia, ci sono stati almeno 50 arresti. Le autorità autorità avevano vietato la manifestazione, che però si è comunque tenuta. Secondo l'Unione Turca dei Giornalisti, tra gli arrestati ci sarebbe anche una cronista. Anche lo scorso anno erano stati una cinquantina gli arresti in Turchia per il Pride. E vediamo invece adesso a New York per il Pride nell'era Mamdani, un Pride che arriva anche in un momento in cui i diritti delle persone omosessuali e transgender negli Stati Uniti sono messi in discussione. Ci colleghiamo da New York con Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
12: Buongiorno Luigi. La parata del Pride è tradizionalmente uno degli eventi pubblici più importanti a New York. È a New York che è scoppiata nel 1969 la rivolta di Stonewall, che i Pride di tutto il mondo ricordano, e New York è stata la città dove gli omosessuali di tutta America e non solo si sono sempre riversati alla ricerca di libertà, di sicurezza. La parata di ieri ha confermato la tradizione. Si parla di 1 milione di persone a marciare, 2 milioni a fare da pubblico ai margini della strada. Pur nella festa scatenata di sempre, con danze, musica e costumi, mi sembra comunque che il tono della parata quest'anno sia stato meno vivace rispetto al passato. Le comunità omosessuali e transgender non passano un buon momento negli Stati Uniti. L'amministrazione Trump ha fatto piazza pulita dei programmi federali relativi a diversità e genere. Sta cercando di porre fine ai trattamenti sanitari per la transizione di genere dei minori. Una serie di ricerche mostrano che tra gli americani diminuisce l'appoggio al matrimonio omosessuale. E molte grandi imprese, anche quest'anno, non hanno sponsorizzato il Pride nel timore di ritorsioni da parte del governo. È vero che poi sono le città a guida democratica a guidare la resistenza. Zoran Mandani, per esempio, ha annunciato che New York spenderà 15 milioni per l'assistenza sanitaria ai minori transgender. Ma esplosioni di feste e di gioia, come la parata di ieri, alla fine hanno paradossalmente soprattutto l'effetto di ricordarci che New York non è l'America, che non siamo in una fase espansiva bensì restrittiva dei diritti, e questo allunga un ulteriore elemento di incertezza, ce ne fosse bisogno, sul futuro americano. Da New York, Alina allo studio.
5: Sette e 45 era l'ultima notizia di questo giornale, condotto da Luigi Ambrosio in redazione Alessandra Tomasi. Le notizie di Popolare Network ritornano alle 8.30, buon ascolto.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
2: Date 7:30, buongiorno Popolare Network, le notizie. Dopo i raid degli ultimi giorni, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato un nuovo stop alle ostilità. Secondo Axios, le delegazioni dei due paesi si vedranno domani a Doha per un nuovo round di colloqui. In Libano, Israele distrugge un mega sito di Hezbollah nel sud del paese. Tra oggi e domani il picco dell'ondata di calore in Italia, con le grandi città che potrebbero raggiungere i 40 gradi a causa dell'effetto isola di calore, con le notti tropicali che proseguono. L'arrivo di temporali da nord dovrebbe abbassare poi le temperature, ma per gli esperti si tratterà solo di una tregua. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi, più di 50.000 i morti per il terremoto, che i morti sono più di 1.450, nel paese sono al lavoro i soccorritori internazionali. In Turchia almeno 50 arresti al Pride di Istanbul, le autorità avevano vietato la manifestazione, tra i fermati anche giornalisti. 7:31, buongiorno, il giornale di Popolare Network. Dopo gli attacchi incrociati degli ultimi giorni, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere i raid e si vedranno domani a Doha in Qatar. Lo dicono diverse testate internazionali. Ci sarà un nuovo round di colloqui tecnici sull'accordo siglato tra i due paesi. La notizia non è stata confermata finora né da Washington né da Teheran. I raid, legati a tensioni sullo strato di Hormuz, avevano messo a rischio la tregua anche per le minacce reciproche di una nuova escalation. Il servizio.
3: Negli ultimi giorni la tensione tra Stati Uniti e Iran è andata crescendo con un nuovo scambio di attacchi. Sabato i Pasdaran hanno lanciato un drone contro una petroliera che stava transitando nello stretto di Hormuz, una petroliera carica di oltre 2 milioni di barili di greggio. L'incidente è avvenuto a distanza di alcune ore dagli attacchi americani contro obiettivi iraniani, attacchi effettuati in risposta a un altro attacco contro una nave commerciale avvenuto giovedì. Oltre all'attacco alla petroliera, nelle prime ore di sabato gli iraniani hanno risposto agli attacchi americani colpendo obiettivi in Bahrain. In un comunicato il comando militare americano ha dichiarato che gli aerei americani hanno colpito infrastrutture iraniane di sorveglianza militare, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea, depositi di droni e capacità di posa di mine. Sabato sera, in un post sul social Truth, il presidente americano Trump ha confermato gli attacchi e ne ha minacciati altri, dicendosi pronto a portare a termine il lavoro avviato con grande successo. Se ciò dovesse accadere, aggiunto, la Repubblica Islamica dell'Iran cesserà di esistere. Negli ultimi giorni la tensione tra Stati Uniti e Iran è quindi andata crescendo, ma ieri notte, secondo il sito Axios, pare che gli Stati Uniti e l'Iran si siano messi d'accordo. Smetteranno di attaccarsi l'un l'altro e domani, martedì, si incontreranno a Doha in Qatar. Per Popolare Network, Farian Sabai.
2: Nel sud del Libano, nonostante l'accordo firmato venerdì Washington col governo di Beirut, Israele ha detto di aver fatto esplodere un mega sito sotterraneo di Hezbollah, un attacco a cui la milizia filo iraniana ha risposto per ora solo con minacce. È una violazione del cessate il fuoco, ha detto, ci riserviamo il diritto di difendere il Libano e il suo popolo. Il picco dell'ondata di calore che ha colpito l'Europa è atteso in Italia tra oggi e domani. Le città più colpite in Italia sono quelle con grandi isole di calore come Milano, Torino, Roma, Napoli, con massime vicino ai 40 gradi e notti tropicali. In Europa con questa ondata di calore sono morte 1.300 persone secondo l'OMS. Il suo presidente Ghebreyesus ha lanciato un allarme per l'Europa. È il continente che si scalda di più per la crisi climatica, al doppio del resto del pianeta, e le sue infrastrutture, le case, le scuole, i luoghi di lavoro non sono adatte perché sono state costruite quando le temperature erano diverse. E il governo in Italia, però tornando all'Italia, però non vuole spendere per gli interventi contro il caldo. Niente fondi ai comuni per i piani di mitigazione e dimezzati i soldi per la cassa integrazione dei lavoratori. Sentiamo Massimo Alberti.
0: Alla fine il decreto con la cornice delle norme sul lavoro e caldo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale molti giorni dopo.
3: Negli ultimi giorni la tensione tra Stati Uniti e Iran.
0: Alla fine il decreto con la cornice delle norme sul lavoro e caldo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale molti giorni dopo e paradosso proprio alla fine del picco di caldo e a partire dal 1 luglio. Ma al di là di questo servirà ovviamente anche per il resto dell'estate. Peccato che tra deroghe dei finanziamenti confermi l'impressione che tutto sommato al governo la questione interessi poco, a costo di mettere in pericolo chi lavora in situazioni a rischio. Per la tutela dei lavoratori dalle situazioni climatiche eccezionali, i fondi per finanziare la cassa integrazione straordinaria passano dai 33 del 2025 ai 15 di quest'anno, in cui, come vediamo, il surriscaldamento sta peggiorando, con ondate più lunghe e intense. Il problema ulteriore è che restano fuori dal provvedimento alcune delle categorie più esposte, iniziare dai rider, in generale tutti gli autonomi e partite IVA, gli stagionali del turismo, il settore della pesca. Ovvie le critiche di sindacati e opposizioni, anche perché ormai la situazione non si può più certo definire emergenza o eccezione e richiederebbe strumenti permanenti universali, non indicazioni rinnovate di anno in anno e temporanee, definendo una cornice lasciata poi alle regioni e senza una vera e propria legislazione nazionale. Oltre a tutte le lacune che restano, i lavoratori al chiuso, chi deve controllare e far scattare le misure perché vengano effettivamente applicate.
2: Anche i comuni fanno i conti con le poche risorse a disposizione, non solo le restrizioni dovute al patto di stabilità, ma l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'ANCI, ha chiesto al governo di finanziare il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici approvato nel 2024, ma ha lasciato lettera morta, come se il cambiamento climatico non esistesse. Roberto Ciccarelli è giornalista economico del Manifesto.
4: Questa è la richiesta dell'ANCI a proposito di un maggiore sostegno a livello centrale da parte del governo. Questo piano di adattamento climatico approvato ormai un paio d'anni fa è sostanzialmente lettera morta, dice cosa fare ma stanzia poco e nulla, scarica soprattutto i costi e la burocrazia sui sindaci. Senza una regia nazionale i piccoli comuni in particolare sono in grande difficoltà davanti a questa emergenza climatica, non solo, e l'adattamento è affidato alla buona volontà e all'improvvisazione dei singoli. Che volte, soprattutto negli ultimi giorni, WWF, Greenpeace e le associazioni ambientaliste hanno ribadito che siamo, come sempre in Italia, prigionieri dell'emergenzialismo. Lo Stato rincorre l'emergenza, chiede uno stato di calamità lì, un altro lì, agisce di rimessa dopo qualche disastro anziché avere una visione d'insieme e occuparsi della prevenzione quotidiana per tempo. Finché il clima non sarà una priorità politica, la salute dei cittadini dipenderà dalla buona volontà degli amministratori.
2: Salvini contro Vannacci è diventato una dinamica interna alla destra, quasi un tormentone che ci accompagnerà per un po'. Ieri i due si sono sfidati a distanza, Salvini dalla festa dei giovani del suo partito, dove ha cercato di rilanciare il proprio ruolo ammaccato, Vannacci ha una iniziativa che ruba visibilità alla Lega. Il servizio della Bredisce.
5: Salvini a Rimini con i giovani della Lega, Vannacci a Vicenza in un'iniziativa di solidarietà per il gioielliere che attende la conferma di una condanna per aver ucciso i rapinatori mentre scappavano dopo il furto. Uno di quei temi che Salvini ha sempre utilizzato come cavallo di battaglia, l'autodifesa a colpi di arma da fuoco, di cui ora Vannacci però si appropria. Una circostanza quindi che fa capire quanto i due partiti si inseguono e competono tra loro. Salvini che si sente tradito e Vannacci forte dei sondaggi. Alcuni dicono anche con numeri a due cifre, vuole dare le carte non solo alla Lega ma anche a Giorgia Meloni. Il discorso di Salvini a Rimini è stato tutto campo, non solo perché al momento sbatte la porta in faccia a Vannacci, una delusione umana, mi ha fregato una volta, non mi frega più, quindi nessuna alleanza, dice Salvini. Vannacci però si dimostra sicuro di sé, convinto che la destra meloniana alla fine sarà costretto ad imbarcarlo nella coalizione. Se Meloni mi vuole chiamare al mio numero, dice. Salvini conferma che rimane al suo posto, vede all'orizzonte le elezioni e chiede ai governatori e ai sindaci, quindi a Federica e Zaia per primi, di stargli a fianco e non dietro. Una formula un po' vaga però, che non dice molto su quello che invece Zaia vorrebbe: una Lega al nord più forte, un partito meno nazionale e i governatori con un ruolo maggiore nel partito per provare a cambiare rotta. Del Ponte Salvini non ne parla più, resta ministro dei trasporti, ora con le ferrovie che hanno pagato con il licenziamento dell'amministratore. Cercherà così di navigare a vista fino al voto, prenotandosi al prossimo governo, promette il Ministero dell'Interno. Piantedosi quindi per ora è salvo. Linea allo studio.
2: Oggi è l'anniversario per la strage ferroviaria di Viareggio, 32 morti per il deragliamento di un treno merci che trasportava GPL. È il primo anniversario dopo la condanna definitiva sancita dalla Cassazione pochi giorni fa tra gli altri per l'ex amministratore delegato di Ferrovie Mauro Moretti, che sta scontando la pena in carcere. Verso Moretti è arrivata solidarietà da parte del mondo politico, che ha ritenuto ingiusta la condanna dopo 14 anni di processo. Sorprende e amareggia che la politica tenti di trasformare i condannati in vittime e che illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive, sottolinea l'associazione dei familiari delle vittime della strage con gli avvocati che li ha assistiti. Sentiamo Dante De Angelis, ex macchinista, formatore per la sicurezza ferroviaria e consulente nel processo.
6: Nessuno gioisce quando qualcuno va in carcere. Sono stati condannati definitivamente, andando in carcere alcune persone, tra cui altri amministratori delegati di altre importanti società, non solo quelle italiane ma anche quelle tedesche. E l'attenzione e la tutela che fanno su Moretti, questa sorta di scudo protettivo steso intorno a Moretti, fa riflettere, perché Moretti è un personaggio importante, ha le sue qualità senz'altro, il manager, il dirigente, ma ha sbagliato, e qui non si può dire che non abbia sbagliato, deve pagare come tutti gli altri che lo difendono in modo spudorato, senza nessuna motivazione valida. Qualcuno dice no, perché lui è innocente. Come si fa a dire dopo che ha fatto 7 gradi di giudizio? Cioè, ci stanno centinaia di migliaia di pagine, ore e ore e ore di discussioni di tecnici, specialisti, avvocati, eccetera. Nessuno difende tutti gli altri. È questa la prova che su Moretti c'è qualcosa di anomalo.
2: In Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi del violento terremoto che ha colpito il paese. Il numero dei morti ha superato quota 1450, ma queste sono le vittime ufficiali. Il numero aumenterà visto che i dispersi sono più di 50.000. Sono le ultime ore utili per salvare i sopravvissuti. Ieri un uomo e il figlio adolescente sono stati estratti vivi a quasi 4 giorni dal sisma. Nel paese sono al lavoro anche le squadre dei soccorritori internazionali. Gli ospedali dove arrivano i feriti sono però al collasso. Oggi negli Stati Uniti sono attese 2 importanti sentenze. La Corte Suprema americana si pronuncerà sullo Ius Soli, che Trump vorrebbe limitare, e anche sul voto per posta, con una sentenza che avrebbe un impatto sulle elezioni di midterm. Il servizio.
7: Ultimi giorni di lavoro per la Corte Suprema americana prima della pausa estiva, e le decisioni che mancano potrebbero ridefinire alcuni degli equilibri costituzionali più importanti nel corso della seconda presidenza Trump. Sul tavolo ancora 7 sentenze attese, tra cui 3 casi che riguardano direttamente l'espansione dei poteri presidenziali rivendicata da Donald Trump. I giudici dovranno decidere innanzitutto se il presidente abbia il potere di rimuovere dirigenti di agenzie indipendenti come la Federal Reserve e la Federal Trade Commission, mettendo potenzialmente in discussione decenni di limiti all'autorità della Casa Bianca. Attesissima poi la sentenza sull'ordine esecutivo con cui Trump ha tentato un anno e mezzo fa di eliminare lo Ius Soli per i figli di immigrati irregolari o con visti temporanei, uno dei pilastri storici dell'interpretazione del 14° emendamento. Ma le decisioni in arrivo potrebbero avere effetti anche sulle elezioni di medio termine, perché la Corte sta valutando un caso che potrebbe restringere ulteriormente il voto per posta a novembre. Tra i dossier più controversi su cui la Corte ultraconservatrice dovrebbe pronunciarsi c'è un caso che permetterebbe ai singoli stati di vietare in modo costituzionale agli atleti transgender di partecipare alle competizioni sportive femminili nelle scuole pubbliche e nelle università. Una settimana di fuoco a pochi giorni da una serie di recenti decisioni favorevoli a Trump sul fronte delle
2: di Istanbul. In Turchia ci sono stati almeno 50 arresti. Le autorità avevano vietato la manifestazione, che però si è comunque tenuta. Secondo l'Unione Turca dei Giornalisti, tra gli arrestati ci sarebbe anche una cronista. Anche lo scorso anno erano stati una cinquantina gli arresti in Turchia per il Pride. E veniamo invece adesso a New York per il Pride nell'era Mamdani, un Pride che arriva anche in un momento in cui i diritti delle persone omosessuali e transgender negli Stati Uniti sono messi in discussione. Ci colleghiamo da New York con Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
8: Buongiorno Luigi. La parata del Pride è tradizionalmente uno degli eventi pubblici più importanti a New York. È a New York che è scoppiata nel 1969 la rivolta di Stonewall, che i Pride di tutto il mondo ricordano, e New York è stata la città dove gli omosessuali di tutta America e non solo si sono sempre riversati alla ricerca di libertà, di sicurezza. La parata di ieri ha confermato la tradizione. Si parla di 1 milione di persone a marciare, 2 milioni a fare da pubblico ai margini della strada. Pur nella festa scatenata di sempre, con danze, musica e costumi, mi sembra comunque che il tono della parata quest'anno sia stato meno vivace rispetto al passato. La comunità, le comunità omosessuali e transgender non passano un buon momento negli Stati Uniti. L'amministrazione Trump ha fatto piazza pulita dei programmi federali relativi a diversità e genere. Sta cercando di porre fine ai trattamenti sanitari per la transizione di genere dei minori. Una serie di ricerche mostrano che tra gli americani diminuisce l'appoggio al matrimonio omosessuale. E molte grandi imprese, anche quest'anno, non hanno sponsorizzato il Pride nel timore di ritorsioni da parte del governo. È vero che poi sono le città a guida democratica a guidare la resistenza. Zoran Mandani, per esempio, ha annunciato che New York spenderà 15 milioni per l'assistenza sanitaria ai minori transgender. Ma esplosioni di feste e di gioia, come la parata di ieri, alla fine hanno paradossalmente soprattutto l'effetto di ricordarci che New York non è l'America, che non siamo in una fase espansiva bensì restrittiva dei diritti, e questo allunga un ulteriore elemento di incertezza, ce ne fosse bisogno, sul futuro americano. Da New York, Alina allo studio.
2: ...7.45 era l'ultima notizia di questo giornale, condotto da Luigi Ambrosio in redazione Alessandra Tomasi. Le notizie di Popolare Network ritornano alle 8.30, buon ascolto.
9: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
10: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
11: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
10: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
11: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 886 780 58.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:20 minuti, 55 secondi, buongiorno, bentrovati, buon inizio di settimana a tutti, io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di almeno due pagine al giorno di oggi lunedì 29 giugno 2026. Buongiorno, buon inizio di settimana anche a te Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno Francesco.
1: E allora cominciamo questa nuova settimana, penultimo giorno di un giugno nell'ultima parte particolarmente rovente, lo abbiamo sentito tutto sulla nostra pelle. Anche stamattina leggiamo le prime pagine dei giornali italiani internazionali, poi alle 10 insomma qualche linea di approfondimento, anche qualche linea di febbre devo dire, all'interno di Play Live, dentro quello spazio di notizie, approfondimenti, idee, suggestioni dal mondo presente e dalla cultura. Intanto però alle 9:21 minuti e 52 secondi direi che possiamo cominciare, Jacopo, con un riassunto, insomma, e cominciamo a leggere anche le prime pagine.
2: Sì, si tornerà sul terremoto in Venezuela, per adesso sono stimati all'incirca 1500 vittime, sono scesi anche i dispersi, le persone date per disperse attraverso questo sito di cui abbiamo già parlato, lanciato dall'opposizione, da 60.000 che era il numero che aveva iniziato a circolare negli scorsi giorni, si sarebbe scesi intorno a 50.000. La situazione è ancora preoccupante nella parte internazionale, negli approfondimenti parleremo meglio anche di questa situazione. In Asia occidentale invece venerdì avevamo riportato la notizia di un attacco ad una petroliera nello stretto di Hormuz. Quell'attacco degli Stati Uniti è stato considerato una violazione del cessate il fuoco. Nel weekend gli USA hanno attaccato obiettivi militari iraniani e c'è stato uno scambio appunto di attacchi. Al momento il sito di informazione Axios è sempre ben informato per quanto riguarda queste vicende, grazie anche soprattutto a Barak Ravid, giornalista di cui parliamo spesso, riporta che le due parti avrebbero concordato di fermare le ostilità. Domani è previsto un incontro a Doha in Qatar. L'emergenza caldo invece continua in Europa, oggi tra i giorni più caldi dall'inizio dell'ondata di calore, con temperature in tutta Italia che toccheranno punte di 39-40 gradi. Toscana, Emilia Romagna, le regioni dove le temperature percepite saranno più alte. Partendo dai quotidiani nazionali, partiamo dal Corriere della Sera, che anche il Corriere apre con il caldo, 1300 morti in Europa, l'OMS è l'area dove la temperatura sale più rapidamente, 40 gradi a Berlino. Infatti l'OMS avrebbe dichiarato che 1300 morti in Europa sono da attribuire all'emergenza caldo, i dati sulle vittime registrati dal 21 giugno, ieri il giorno più rovente, ora l'emergenza si sposta a est. Europa epicentro del caldo, scrive il Corriere, secondo l'OMS è l'area dove la temperatura sale più velocemente, le vittime sono già 1300. Ieri appunto, come diceva anche il titolo del Corriere, a Berlino è stata una giornata particolarmente rovente, dove si sono registrate temperature veramente molto alte, gli ospedali si sono avvicinati ad un punto di non ritorno per quanto riguarda la saturazione. Sulla spalla destra del Corriere, il Corriere dell'Estate, sento il bisogno di tornarci, Anna Maria e la villa a Cogne, e poi l'editoriale invece di Maurizio Ferrera, le richieste di un'Italia insicura, scrive Maurizio Ferrera in un recente colloquio con Elie Schlein. Mario Draghi ha osservato che gli italiani hanno bisogno di essere rassicurati. La frase coglie un cambiamento. Per molti decenni la competizione politica si è giocata soprattutto sui temi della crescita economica, della redistribuzione del reddito e dell'identità. Oggi il terreno decisivo sembra essere un altro: la capacità di offrire protezione in un mondo percepito come sempre più incerto e minaccioso. Insomma, Ferrera traccia un quadro di quello che il cittadino medio italiano sente il bisogno di ricevere dalla politica, e scrive: oggi non esiste più una minaccia dominante, esiste invece un ventaglio di insicurezze che si sommano e si intrecciano anche a seconda del gruppo sociale di appartenenza. Ecco, per quanto riguarda la politica, il Corriere dedica ampio spazio a Salvini e in generale al centrodestra. Salvini: voglio il Viminale, il nuovo duello con Vannacci, il leader leghista Matteo Salvini torna a chiedere il Viminale. Nazionale. Roberto Vannacci apre al centrodestra, e a questo proposito a pagina 12 c'è un appunto ampio spazio che viene dedicato ai due, il contrattacco di Salvini, leader per altri 3 anni, il segretario della Lega: Vannacci non mi frega più e rivoglio il Viminale. Cesare Zapperi commenta: Matteo Salvini non lascia, anzi raddoppia. Si scrive appunto sul Corriere che Salvini abbia detto: farò con orgoglio il militante fra militanti da segretario in questo momento per altri 3 anni, spiega rispondendo alle domande di Giuseppe Cruciani, guest star della convention dei giovani della Lega. Appunto ieri, negli scorsi giorni, scusatemi, si è tenuta questa convention della Lega a cui avrebbe partecipato anche Giuseppe Cruciani, conduttore della Zanzara. Nello stesso giorno Cruciani ha intervistato anche Roberto Vannacci su un altro palco. E da, appunto dal convegno dei giovani della Lega, Salvini avrebbe dichiarato che appunto punta di nuovo al Viminale, non avrebbe intenzione quantomeno di allearsi con Futuro Nazionale, però non esclude insomma una coalizione più ampia nel centrodestra. Invece, tornando nella prima pagina del Corriere, si dedica anche qui spazio al terremoto in Venezuela. La bimba è stata viva, il Venezuela che resiste, salvati anche 2 ragazzi di 11 anni, fischia Rodriguez, e la sfida di Machado, rientro dall'esilio. Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime per il devastante terremoto in Venezuela, sono già quasi 1500 morti, mentre i dispersi sono oltre 50.000. Ci spostiamo ora sulla Stampa, che questa mattina titola: l'Iran bombarda, il tycoon vi faccio sparire, poi uno spiraglio per vedersi domani a Doha, non regge la tregua in Libano, Golfo, Trump minaccia l'escalation, colpite le basi USA in Bahrain e Kuwait, Teheran, Hormuz sotto il nostro controllo per i prossimi 30 giorni, le tensioni nel Golfo tornano a salire dopo nuovi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran, con raid e lanci di missili che hanno coinvolto anche basi USA nella regione. Donald Trump accusato da Teheran di violare il cessate il fuoco e minaccia un'escalation militare. Ricordiamolo che appunto questa nuova escalation sarebbe l'origine sarebbe da trovare venerdì, l'avevamo anche raccontato, quando una petroliera è stata colpita da un attacco. Donald Trump e l'America hanno visto questo attacco come una violazione del cessate il fuoco, e quindi sarebbe iniziata quest'ultima ondata di quest'ultimo scambio di attacchi. Poi sempre sulla Stampa, Francesca Mannocchi: il 26 giugno a Washington Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro, alla cerimonia era presente il segretario di Stato Marco Rubio, che ha definito il momento l'inizio dell'inizio, una frase onesta, forse più di quanto intendesse. Su questo articolo di Francesca Mannocchi torneremo meglio dopo nella parte internazionale per parlare di Libano e per parlare del nodo soprattutto di Hezbollah. E poi ancora Talankin: così Putin crea nuovi mostri, Harris, l'umanità ha impulso fascista. Robert Harris, prima di diventare lo scrittore di bestseller storici che conosciamo, era un giornalista della BBC, saranno queste sue origini che lo fanno accalorare quando parla di attualità. Questo sulla Stampa. Adesso sono le 9:28 e 41 secondi e noi ci concediamo una pausa musicale.
1: Sì, direi una pausa musicale anche più lunga, che ci porta al GR. Ci sono i Massive Attack, sono tornati con Tom Waits. Questo è Boots on the Ground e poi spazio al GR di Popolare Network. A tra poco, buon ascolto.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, Popolare Network, le notizie. Le autorità iraniane annunciano che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa con gli Stati Uniti. Nel corso della discussione sulle questioni attuali relative allo stretto abbiamo scambiato opinioni sulla futura gestione dello stretto nel quadro del paragrafo 5 del memorandum d'intesa e dei diritti degli stati sovrani costieri, ha scritto su X il vice ministro degli esteri iraniano. Intanto le prime conseguenze della nuova rialzata tensione tra Stati Uniti e Iran riguardano il mercato dei combustibili, aperto in forte rialzo il gas naturale sulla piazza di Amsterdam con un rialzo dell'1,71%, ora si trova a 41,54 euro al megawatt.
4: Nel sud del Libano, nonostante l'accordo firmato venerdì a Washington col governo di Beirut, Israele ha detto di aver fatto esplodere un megasito sotterraneo di Hezbollah. Un attacco a cui la milizia filo-iraniana ha risposto per ora solo con minacce. È una violazione del cessate il fuoco, ha detto. Ci riserviamo il diritto di difendere il Libano e il suo popolo.
3: Nella notte ci sono stati raid aerei del Pakistan contro l'Afghanistan. Tre obiettivi nell'area orientale dell'Afghanistan sono stati distrutti nel corso di attacchi di precisione, fanno sapere le autorità di Islamabad. Sono 25 i morti. Lo stato di guerra aperta in cui si trovano i due paesi è dovuto dal fatto che il Pakistan accusa l'Afghanistan di dare rifugio a terroristi che compiono attentati sul proprio territorio, accusa che il governo talebano però respinge.
4: Tre persone risultano disperse, altre otto sono rimaste ferite in seguito a un'esplosione avvenuta questa mattina in un edificio residenziale nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning. A riferirlo è il Global Times, che cita le autorità locali. Secondo i vigili del fuoco, l'esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas liquefatto che ha provocato un flash esplosivo in un appartamento.
3: Oggi abbiamo recuperato persone in vita, non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare, lo ha detto il presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Dunque le operazioni di ricerca e soccorso proseguono a 4 giorni dal terremoto che ha colpito il Venezuela, soprattutto la città di La Guaira, ma anche la capitale Caracas. Il numero dei morti ha superato quota 1.450 e crescerà dal momento che i dispersi sono più di 50.000. 9.34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 10.30. Buon ascolto.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Vi ricordiamo che la statale 33 del Sempione viene chiusa tra Pallenzeno e Villa d'Ossola per lavori sul viadotto Ovesca in orario 8:18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: È sempre un bel ascoltare Guts Coombs, già voce degli immensi Supergrass, in questo Walk the Walk uscito all'interno dell'album World's Strongest Man, pubblicato il 4 maggio del 2018 da Hot Fruit Recordings. 9:42 minuti e 10 secondi, bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio dedicato alla rassegna stampa dei giornali. Jacopo, da dove ripartiamo?
1: Ripartiamo dalla Stampa, che in spalla destra scrive: il marito di Roccella e la vergogna social. Fare dunque riferimento a Eugenia Roccella, ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il cui marito sarebbe disperso nel lago di Vico da oltre 24 ore, se non vado errato, ricerche di cui non è difficile immaginare il doloroso esito, si scrive sulla Stampa. Insomma, c'è stata una tempesta social nei confronti della ministra Roccella, che ha visto dei commenti poco dignitosi, possiamo dirlo.
0: Commenti di solidarietà, ma anche dei commenti abbastanza penosi.
1: E Libero, tra l'altro, poi apre proprio su questo, ma ne parleremo dopo, quando sarà il turno del quotidiano. Noi per adesso ci spostiamo su Repubblica, che questa mattina titola: Hormuz, alta tensione, raid, nuove minacce, i Pasdaran colpiscono con i droni le basi americane nei paesi del Golfo, Trump: possiamo finire il lavoro con le armi, Israele si ritiri dal Libano, la tregua in Medio Oriente è appesa a un filo, torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, Teheran colpisce le basi americane nei paesi del Golfo e rivendica il controllo di Hormuz, spetta a noi. E poi ancora in taglio medio: Salvini, Vannacci, scontro a destra, quando servono i buoni marinai, i mari calmi non fanno buoni marinai, potrebbe essere dunque questa l'occasione, se non questa quale, si chiede Concita De Gregorio, per recuperare il senno o cercarlo, trovarlo, riprendere in mano il filo spezzato della ragione. Il segretario alla festa leghista, io leader per altri 3 anni, il generale apre all'alleanza elettorale, Matteo Salvini blinda la sua Lega e attacca Roberto Vannacci. Non mi frega più, resto segretario per i prossimi 3 anni, Zai e Federica li aspetto al mio fianco, il leader di Futuro Nazionale, ognuno per sé, ma pronto all'alleanza. Insomma, quindi si lascia spazio. Temperature record in Europa, l'OMS 1300 morti per il caldo, la vignetta anche sulla prima pagina della Repubblica. E poi in taglio basso, in Venezuela, figli desaparecidos del terremoto, e ancora le ricerche del marito di Roccella, scoppia il caso dei commenti social. Questo per quanto riguarda la prima pagina di Repubblica. Invece, per il taglio più economico che ci concediamo ogni giorno, andiamo sul Sole 24 Ore, che questa mattina apre con Lavoro, caccia mondiale agli esperti di AI, boom di offerte nel 2025, gli annunci in crescita del 69% sul 2024. In Italia, richieste per i settori di tech, media e TLC, oltre che per professioni e manifattura, per creare valore e riorganizzare i processi. L'analisi di Francesco Seghezzi. Mentre invece un altro titolo sulla prima pagina del Sole 24 Ore: colfe badanti, 173.000 regolari in meno. Sono Molise, Calabria, Campania, Basilicata e Sicilia le regioni che hanno visto diminuire in modo più consistente il numero degli assistenti familiari iscritti all'INPS, quindi assunti in regola fra il 2021 e il 2025. Lo rivelano le elaborazioni del Sole 24 Ore del lunedì sugli ultimi dati pubblicati dall'istituto. Il calo complessivo è stato di 173.000 lavoratori, dai 977.000 del 2021 agli 804.000 del 2025. In Veneto ci sono 16.168 domestici in meno rispetto a 4 anni prima, in Emilia Romagna 17.687, in Lombardia ne mancano all'appello 31.000. Poiché il bisogno di assistenza resta elevato, ricordiamo, questo lo aggiungiamo noi, l'Italia è un paese che invecchia sempre di più, poiché quindi il bisogno di assistenza resta elevato, con un quarto della popolazione sopra 65 anni, gli operatori del settore stimano che le posizioni mancanti siano scivolate verso il lavoro nero. E poi, sempre sul Sole 24 Ore, SRL a ristretta base, 3 soluzioni per il socio amministratore. Poi Tabacchi, incassi a 15,6 miliardi, dibattito aperto sulle direttive UE. E poi, per concludere questa prima pagina, è estate sempre più calda, al nord fino a 12 ore al giorno, oltre i 30 gradi, ce ne siamo accorti, mi viene da sottolineare,
0: abbondantemente,
1: in risposta al Sole 24 Ore. Passiamo, prima di concederci un'altra pausa musicale per spezzare anche il ritmo, dato che comunque nonostante il caldo sfiancante siamo in estate, passiamo ancora dal Fatto Quotidiano: Chiesa contro UE, due pesi e due misure con USA, Israele e Russia. E diciamo una vicenda a cui dedica spazio sostanzialmente solo il Fatto Quotidiano, infatti lo si ammette nell'apertura dell'articolo a firma di Alessia Grosso: un j'accuse sfuggito quasi a tutti. Il Vaticano contro l'Europa, doppi standard sui conflitti, questo è il titolo, dai media internazionali fino ai diretti interessati. Eppure l'occasione era quella più unica che rara del concistoro straordinario dei cardinali convocato da Papa Leone XIV per esaminare quella che Prevost ha definito la cultura del potere globale che alimenta i conflitti moderni e aprire così una riflessione su come la Chiesa dovrebbe rispondere. Ebbene, è successo giovedì, ancora prima dell'apertura dei lavori da parte del Pontefice, che tanto scalpore ha suscitato con le sue parole di attacco allo stesso concetto di guerra giusta, ha detto di Leone, invocata troppo spesso per giustificare azioni militari. È accaduto un altro fatto: esordendo la conferenza a porte chiuse, il prefetto del Dicastero Vaticano per la dottrina della fede, Victor Manuel Fernandez, ha scagliato l'accusa più diretta all'Unione Europea. Secondo il preside argentino, l'UE è rea di applicare il diritto internazionale in modo selettivo, legittimando alcune invasioni militari e derubricandone altre a sottocategoria. Secondo Fernandez, custode dell'ortodossia della Chiesa Cattolica, i governi applicano sempre più spesso i principi morali e giuridici in base alla convenienza politica piuttosto che a standard universali. Quindi appunto il Fatto Quotidiano parla di questa accusa di Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, e che si somma anche a tutte le, non so se accusa il termine corretto, però insomma sottolineature da parte di Papa Leone XIV negli ultimi mesi, sia nei confronti del governo americano che in generale ad alcune linee nei confronti di popolazioni segregate vittime di genocidio.
0: E allora, come si diceva, tiriamo un po' il fiato e lo tiriamo però insomma con sempre con grande energia, anche se questo è un passaggio del Nirvana notevolmente più soft, molto caldo devo dire per quanto riguarda anche la canzone in sé. Questi, si diceva, sono in Nirvana e questa è About a Girl.

0: About a Girl dei Nirvana, da un disco che segna in realtà l'esordio della band di Kurt Cobain, Chris Novoselic e Dave Grohl, anche se in questo disco a suonare la batteria non c'era Dave Grohl, ma insomma Chad Channing, ma anche del cover in un paio di brani. Bleach è il disco di esordio, pubblicato da Sub Pop Records l'8 agosto del 1989, 9:52 minuti e 20 secondi. Jacopo, da dove ripartiamo?
1: Ripartiamo dal Domani, che questa mattina scrive: il Medio Oriente brucia ancora, ma a Gaza la scuola non si arrende. Il tycoon minaccia Teheran, non esisterà più se intensifichiamo lo scontro. Droni iraniani sul Kuwait, nella striscia si continua a morire, ma la popolazione resiste, grazie all'istruzione sogna un altro futuro. Gli accordi di tregua sono stati firmati da tutte le controparti coinvolte nel conflitto medio orientale tra Iran e USA il 19 giugno, tra Libano e Israele 3 giorni fa, ma sotto i cieli della guerra continuano a crescere le torri di macerie. Ieri la dinamica del Raid ad Hormuz ha ricalcato quella già registrata venerdì. Intanto a Gaza, per la prima volta dal 2023, gli allievi hanno avuto la possibilità di cimentarsi con i test, perché ci hanno creduto, ma anche perché i professori hanno continuato a insegnare nonostante i bombardamenti. E poi l'editoriale di Mario Giro, il vertice NATO e una trappola, le possibili mosse di Trump. E ancora in taglio basso, la legge Meloni apre al patto con Vannacci, editoriale di Lorenzo Castellani, che scrive: Giorgia Meloni vuole una legge elettorale che non punta tanto a regolare la competizione a favore del centrodestra, come sostengono alcuni commentatori, quanto a ridisegnare il comportamento di tutti gli attori politici. Il modello è un proporzionale con premio di maggioranza che forzi la bipolarizzazione e produca un vincitore chiaro la notte stessa delle elezioni. La nuova legge esprime una visione dualistica del sistema politico, tipica del modo di ragionare della Premier, o governo o opposizione. Tertium non datur, senza terze vie e senza geometrie variabili. E per concludere, PNRR, Nordio brinda, ma la giustizia è sempre malata. Obiettivi raggiunti è un'illusione. Quindi si.

0: titolo e si concentra ancora su questa vicenda, però poi nella fotonotizia in pancia alla prima pagina di Libero si scrive: Salvini pensa al voto, avanti senza Vannacci, il vice premier, niente patti ma il generale pronto all'alleanza, Giorgia può chiamarmi. E poi sulla spalla destra Libero scrive: il caso Conte imbarazza pure gli alleati Dem, si farebbe riferimento a Giuseppe Conte appunto e alla commissione parlamentare che sta indagando sul periodo del Covid, e si scrive, Pietro Senaldi scrive su Libero: Giuseppe Conte prova a coprire le inquietanti ombre sull'operato del suo governo in tempo di pandemia che stanno emergendo dai lavori della commissione parlamentare sul Covid, sostenendo che è tutto dovuto alla lunga campagna elettorale già iniziata che ci porterà alle politiche l'anno prossimo. L'ex premier prova a raffreddare il clima che si surriscalda, allontanare i sospetti, dribblare la pressante richiesta di rendersi disponibile a essere audito durante i lavori, fingendo che sia tutto un polverone alzato da Fratelli d'Italia. In queste ultime settimane Libero ha comunque dato abbastanza spazio a questa vicenda, Giuseppe Conte, ma non è l'unico giornale, anche La Verità, se non vado errato, ha dedicato anche lei molto spazio alla vicenda. Per concludere la nostra rassegna nazionale andiamo sul Foglio. Sinistra, se ci sei batti un colpo o anche due, il titolo di apertura. Una forza politica che sembra aver perso ogni spinta propulsiva verso il futuro, qualche idea per riempire il vuoto. Sinistra, se ci sei batti un colpo, anche due o tre non farebbe male, scrive Paolo Pombeni. Forse non si dovrebbero fare queste battute su un tema serio, ma ci sono un vuoto e un silenzio che sgomentano. Certo, pieno di gridolini, sussurri e ostrepiti, ma vuoto e silenzio rimangono, perché in questi tempi così difficili la sinistra, e non solo la sinistra italiana, sembra aver perso ogni spinta propulsiva verso il futuro, limitandosi a rimpiangere bei tempi andati e a ripetere stancamente le litanie che un tempo, ormai piuttosto lontano, le fruttarono un certo successo. Se volgiamo l'attenzione alla storia e dal passaggio fra gli anni 50 e gli anni 60 del secolo scorso, che la sinistra in Europa occidentale almeno non elabora più una visione sul futuro del socialismo. Giusto per citare il saggio del riformista Anthony Crossland, pubblicato in quel periodo. Allora si aprì la questione di capire come ci si doveva porre in un contesto in cui, che ne dicesse il PCI con alcuni suoi intellettuali, non c'era nessuna bolla capitalistica che si sarebbe sgonfiata lasciando le classi popolari nella miseria, mentre il benessere relativo, per carità, ma pur sempre il nuovo benessere doveva essere governato in modo che non distruggesse gli equilibri e le conquiste sociali, anzi le promuovesse. Il compito della sinistra fosse di ispirazione socialista o cristiana, persino comunista, se metteva in un canto i catechismi sovietici. Poi l'articolo continua nelle pagine interne di Libero, un altro articolo a cui viene dedicato molto spazio nella prima pagina del Foglio: la rivolta dei nimbi VIP, l'apocalisse climatica è imminente, ma se una pala eolica si vede dal castello e un pipistrello rischia la vita, la transizione energetica può aspettare. L'attrice e lo stilista, la principessa tra i 100 no famosi che insieme alla burocrazia, al conflitto Stato-Regione, bloccano il parco eolico nelle campagne di Orvieto. Questa è un'indagine da parte di Luciano Capone sul Foglio, e così in questo modo concludiamo la nostra rassegna nazionale, tra l'altro anche in tempo perché sono le 9:58 e 27 secondi. Per la parte internazionale proseguiremo nella prima parte di Play Live, giusto?
1: Nella parte internazionale torneremo sul terremoto in Venezuela, insomma andremo negli Stati Uniti, parleremo di Iran, ancora ci sono ancora molti argomenti sui quali soffermeremo la nostra attenzione, speriamo anche di captare anche la vostra attenzione. Come sempre c'è un numero che potete utilizzare per interagire con noi, che è il 328 8757 845, ripeto 328 8757 845. Se vi fa più comodo la posta elettronica, c'è un indirizzo mail: diretta@rbe.it. Sono le 9:59 minuti e 18 secondi. Allora direi che, come sempre a quest'ora, una doppietta di ascolti per entrare, come si dice, come dicono quelli bravi, insomma in temperatura. Anche stamattina ascoltiamo Michelle David and the True Tones, ma anche Little Sims.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo

0: all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBN, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBN.

0: insomma una doppietta molto sostanziosa dal punto di vista, diciamo, della temperatura emotiva sonora. C'era Little Sims con Flood insieme a Bongia Yar e Moonchild Sunnily, uscito il 3 marzo 2025 per Wall. Prima Michelle David con i True Tones, abbiamo ascoltato Running dall'album Soul Woman, pubblicato il 27 febbraio di quest'anno per la sempre pregevolissima Record Kicks. Sono le 10:08 minuti che scattano proprio in questo momento. Bentornati ad almeno due pagine al giorno dentro lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live, che comincia in questi minuti. Stamattina accanto a me, come vedete, c'è ancora Jacopo Bertuglia, perché adesso apriamo realmente, come dire, il versante internazionale di questa rassegna stampa e di questo spazio di approfondimento. Da dove ripartiamo, Jacopo?
1: Ripartiamo dal terremoto in Venezuela. Certo. E partiamo da un articolo su El País, appunto scritto da David Perez, un inviato di El País alla Guaira, città del Venezuela, tra le più colpite del terremoto. Certo. Che abbiamo sentito citare molto spesso ultimamente. E scrive David Perez su El País: l'unico modo per sfuggire a quell'odore è avvicinarsi il più possibile al mare. La strada costiera è un confine sia fisico che olfattivo. Da un lato le serene acque caraibiche di una spiaggia quasi deserta, dall'altro un susseguirsi di edifici crollati in un ammasso contorto di ferro e cemento, montagne di macerie, scavatori, ambulanze, soldati, polizia, tutti alla ricerca di centinaia di corpi sepolti dopo il terremoto con epicentro alla Guaira. Un mondo di rovina sotto un sole che a metà pomeriggio raggiunge quasi 40 gradi. Il governo venezuelano ha distribuito mascherine a causa del rischio di contagio derivante dai cadaveri in decomposizione. 4 giorni dopo il terremoto che ha scosso il paese, l'odore di morte è così pervasivo che scompare solo con la brezza salmastra del mare. Così appunto comincia il pezzo di David Perez, che ci regala uno scenario abbastanza apocalittico. Appunto la Guaira, una delle zone più colpite del terremoto in Venezuela. Le ultime stime parlano, lo ricordiamo, circa di 1500 morti, 3000 feriti, ancora molto alto il numero segnato di dispersi, intorno ai 50.000, nonostante sia già sceso rispetto agli scorsi giorni. Il sito di informazione Reuters spiega che dopo appunto 72 ore le probabilità di individuare i sopravvissuti sotto le macerie diminuiscono drasticamente. Le 72 ore dal terremoto si sono concluse sabato sera, in realtà, ma i gruppi di soccorritori continuano ad estrarre le persone dalle macerie. Abbiamo consultato El Nacional, un quotidiano venezuelano storicamente all'opposizione rispetto alla linea del governo del Venezuela, e si racconta come in alcune aree i soccorsi e gli aiuti non siano mai arrivati. Si legge ad esempio sul Nacional: purtroppo questo aiuto cruciale, essenziale per sostenere tutte le persone colpite, non è ancora giunto a Carayaca, una città che sta lentamente iniziando a reagire con scarsi o nulli aiuti. Arrivare a Carayaca da Catialamar significa trovarsi di fronte ai danni, alle conseguenze del terremoto: case crollate, migliaia di persone che dormono per strada, negozi saccheggiati e personale di polizia e militare che, pur essendo presente, si limita a gestire il traffico. Se può interessarvi, sul sito del Corriere della Sera trovate un articolo dal titolo "Terremoto in Venezuela, la corsa del terzo settore, come dare un contributo". Questo articolo raccoglie una serie di link da cui è possibile effettuare donazioni per aiutare la popolazione del Venezuela. Leggiamo qualche testimonianza da El Nacional: Maris Valera, residente della zona, in piedi con alcuni vicini e bambini, e saluta le auto di passeggio con un cartello improvvisato. Di passaggio, scusatemi, con un cartello improvvisato: sperano che gli automobilisti si fermino e facciano loro una donazione. Siamo stati molto colpiti, abbiamo bisogno di pannolini, siamo senza elettricità dal giorno del terremoto, abbiamo bisogno di latte, di acqua potabile, siamo completamente senza aiuto, abbiamo bambini, persone costrette a letto e siamo completamente senza aiuto da qui all'Arrecife, ha commentato la donna tenendo in braccio il suo bambino. Purtroppo la loro realtà non è un caso isolato, scrive il Nacional. Pochi chilometri più avanti ad Arrecife la storia si ripete. Maria, un'anziana seduta in un angolo con altre due persone anziane, ha lanciato lo stesso appello: abbiamo bisogno di cibo, la corrente aiuta e continua ad andare a venire, siamo abbandonati, nessuno è venuto ad aiutarci, la strada per Carayaca è fiancheggiata da case. La stragrande maggioranza non presenta gravi danni strutturali riscontrabili in altre zone di La Guaira, ma i bisogni dei loro abitanti sono innegabili. Ciò che manca è l'aiuto del governo, governo che il Nacional sottolinea non dà una mano ai propri cittadini. C'è un'immagine per chi ci può vedere in video pubblicata da Al Jazeera, non si vede benissimo, però si può scorgere. Al Jazeera mostra il prima e il dopo di una zona di La Guaira, appunto questa città costiera, prima dopo il terremoto. Le immagini satellitari, si vede bene la distruzione, edifici che prima svettano sulla costa improvvisamente dopo sono rasi al suolo e sembra quasi appunto tutta spiaggia sostanzialmente. Scusatemi, questo per quanto riguarda appunto il terremoto in Venezuela. Ricordiamo, sul Corriere della Sera trovate un articolo: terremoto in Venezuela, la corsa al terzo settore, come dare un contributo. Ci sono tutta una serie di link che potete utilizzare per donare eventualmente alle zone terremotate del Venezuela. Questo appunto per concludere la panoramica sul terremoto. Adesso sono le 10:13 e 25 secondi, ci concediamo.
0: Sì, direi che insomma anche il tuo resoconto è puntuale, perfetto. Insomma, ovviamente, come si diceva già nelle prime ore, probabilmente il bilancio sarà molto molto più tragico. Purtroppo ci sono anche, a parte c'è una comunità molto corposa di italiani, per esempio anche in Venezuela, e fino ad ora, insomma, ad ora ci sono 4 morti italiani di questo terrificante terremoto. Continueremo a monitorare la situazione, ovviamente, ma intanto un passaggio musicale anche a quest'ora, dopo questa prima parte di approfondimento Play Live su RB Radio e TV. C'è Nick Sester, già voce dei Jet, scusate, questa è Eye on the Horizon.

0: La facciamo andare tutta questa coda suonata dalla Milano Elettrica con tra gli altri Adriano Viterbini alla chitarra, in questa Eye on the Horizon di Nick Sester, dicevo già leader, voce, frontman dei Jet, nel suo primo disco da solista Sugar Rush, uscito per Fairy House Productions il 3 novembre del 2017. Sono le 10:17 minuti e 42 secondi, siamo ancora dentro il territorio dell'approfondimento. Adesso torniamo al conflitto in Iran, che riguarda in maniera fortissima anche il Libano e che insomma ha diversi attori, diciamo, al centro anche del prossimo spazio che ci condividi, Jacopo.
1: Sì, infatti, come dicevamo prima, c'è stato un ciclo di attacchi durato 4 giorni, scatenato dall'Iran contro gli Stati Uniti nello stretto di Hormuz, che ha rischiato di far deragliare il cessate il fuoco da poco raggiunto in questa guerra che entrambe le parti sembra siano ansiose di concludere, anche se poi effettivamente c'è una ritrazione continua degli accordi già presi. Eppure, secondo gli analisti, per l'Iran si è trattato di una mossa necessaria questo attacco allo stretto di Hormuz. Ce lo dice il New York Times. Infatti il nuovo potere dell'Iran di interrompere il traffico attraverso una via navigabile fondamentale per l'economia globale, quale lo stretto di Hormuz, è una leva cruciale che non può permettersi di perdere, né al tavolo dei negoziati né in caso di ritorno alla guerra con gli Stati Uniti. E questo, se mi permettete, denota anche una certa sfiducia da parte dell'Iran nei confronti degli accordi, e lo leggevamo anche da Reuters e dal New York Times. L'Iran ha paura che questi accordi presi dagli Stati Uniti servano soltanto come, appunto, per prendere tempo, no? E per indebolire ulteriormente il regime degli Ayatollah per poi sferrare un attacco finale. Quindi questa paura l'Iran ce l'ha e cerca di limitare i danni attraverso mosse strategiche, quindi ad esempio bloccare, ricordare che comunque l'economia globale può essere presa per il collo da parte dell'Iran. La settimana scorsa l'Oman e l'Organizzazione Marittima Internazionale delle Nazioni Unite hanno stabilito una nuova rotta attraverso il canale, attraverso lo stretto di Hormuz, che attraverserebbe esclusivamente le acque territoriali dell'Oman. Ciò avrebbe potuto minacciare il fulcro dell'intera strategia dell'Iran, ovvero garantire il proprio esclusivo controllo dello stretto. I leader iraniani potrebbero inoltre ritenere che questo sia il momento giusto per correre dei rischi, ha affermato Sabet, poiché ritengono che Trump sarà riluttante a riaccendere la guerra fino dopo le elezioni di metà termine con gli Stati Uniti. Questo lo leggiamo su New York Times. Comunque in questo contesto c'è anche il nodo del Libano, il nodo di Hezbollah. Ne scrive a proposito Francesca Mannocchi sulla Stampa questa mattina un articolo il cui titolo abbiamo anche letto questa mattina in apertura. Il 26 giugno a Washington, Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro. Alla cerimonia era presente il segretario di Stato Marco Rubio, che ha definito il momento l'inizio dell'inizio, una frase onesta forse più di quanto intendesse, perché nel momento stesso in cui i rappresentanti dei due paesi firmavano nel sud del Libano, le forze israeliane continuavano a colpire. Hezbollah dichiarava l'accordo nullo e senza valore, e Benjamin Netanyahu precisava che le sue truppe rimarranno nella zona di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato, cioè nelle condizioni date a tempo indeterminato. 8 giorni prima gli Stati Uniti e l'Iran avevano firmato un memorandum d'intesa con la stessa regia, stessa cerimonia ordinata, stesso linguaggio della condizionalità, stesse promesse di sequenze verificabili. Anche quel testo si era incrinato nel giro di 24 ore. La diplomazia americana produce accordi con grande efficienza, tenerli in piedi è un'altra questione. Poi, tra l'altro, questo lo sottolineiamo noi, la diplomazia americana produce accordi con grande efficienza e anche con toni altisonanti. Infatti il 26 è stato annunciato questo accordo come una svolta storica che avrebbe cambiato per sempre i rapporti tra i paesi. Insomma, come ci ha detto anche la Mannocchi, non si era fatto in tempo a dire queste cose, che poi non era effettivamente cambiato nulla, e anzi in Israele e in Libano continuavano gli attacchi. Continua la Mannocchi: l'accordo tra Israele e Libano è un testo breve, costruito con il linguaggio ordinato della diplomazia americana. Ritiro graduale, zone pilota, verifica, ritorno dei civili, ricostruzione, rafforzamento dell'esercito libanese. Sulla carta disegna una sequenza razionale. Israele arretra ad alcune aree del sud, l'esercito libanese vi entra, prende il controllo del territorio, smantella le infrastrutture dei gruppi armati, garantisce sicurezza e permette agli abitanti di tornare. Ma il Libano raramente obbedisce all'ordine delle carte. Per questo L'accordo nasce fragile nel suo punto più importante, cioè chiedere allo Stato libanese di comportarsi come se avesse già il monopolio della forza, mentre l'intero testo esiste proprio per quel perché quel monopolio, il Libano, non esiste ancora. Quindi un accordo che ignora le basi su cui si fonda, e quindi ci chiediamo come possa essere un accordo funzionale se non ha appunto delle basi solide. Insomma, questo per quanto riguarda il Libano, su cui torneremo nei prossimi giorni anche attraverso il contributo di quotidiani libanesi. E insomma, adesso sono le 10:22:50 e questo è Caparezza con Ti fa stare bene.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: E insomma è sempre bello anche ascoltare Michele Salvemini, ovvero Caparezza, ti fa stare bene, L'ora d'aria, Prisoner 709, il disco uscito il 15 settembre del 2017 per Universal Music Group, e appena cominciato il tour sul nuovo disco, è un po' in giro per l'Italia, sarà anche in Piemonte, sarà al Flower Festival con una data insomma sold out già da questo inverno. Sono le 10:27 minuti e 47 secondi, abbiamo ancora un po' di minuti per tornare a parlare di Trump e di affari di famiglia che sono privati, ma sono tutt'altro che privati perché sono anche molto pubblici e riguardano comunque sempre anche, come dire, il contesto pubblico. Jacopo.
2: Esatto, perché leggiamo dal New York Times che quando il segretario del commercio Howard Lutnick ha incontrato il presidente del Kazakistan al St. Regis Hotel di New York lo scorso settembre, il presidente Trump è intervenuto telefonicamente mentre i due finalizzavano un accordo su una priorità assoluta per Washington. Durante la telefonata, il signor Trump e il suo team hanno ottenuto un accordo del leader kazako per dare una piccola azienda americana poco conosciuta l'accesso a una delle più grandi riserve di tungsteno non sfruttate al mondo, un metallo di cui gli Stati Uniti hanno disperatamente bisogno per la produzione di testate missilistiche, aerei da combattimento, chip per computer e altri beni essenziali. Insomma, questo è l'inizio di un articolo che troviamo sul New York Times dal titolo Trump ha concluso un accordo minerario da $1 miliardi, i suoi figli ne trarranno profitto. Esatto, perché il punto non è tanto che il segretario commercio, appunto Howard Lutnick, e Trump abbiano concluso un accordo con il Kazakistan per sfruttare delle miniere di tungsteno, ma più che altro che appunto, continuando a leggere, non furono solo il signor Trump e il signor Lutnick a intravedere un'opportunità, i loro figli si sono presto ritrovati a fare affari con soci in un accordo che i loro padri stavano negoziando, perpetuando un modello di arricchimento personale che nella seconda amministrazione Trump, che ha pochi precedenti nella storia americana. Prima della conclusione dell'accordo, infatti, l'amministrazione Trump ha approvato le richieste preliminari per un finanziamento federale fino a $1.6 miliardi a favore della società americana, ora denominata Cutthroat Sources, che prevede di avviare i lavori per il progetto in una zona rurale del Kazakistan. Appunto, lo dicevamo, questo ce lo dice anche il New York Times, non è assolutamente un caso isolato, e c'è anche uno schema fornitoci sempre dal New York Times che mostra come Trump e il presidente degli Stati Uniti e poi anche il segretario del commercio Howard Lutnick siano collegati attraverso i loro figli, attraverso quindi dei legami familiari a questa società, questa Cutthroat Sources. Questa situazione, appunto, non è un caso isolato, una e entrambe le famiglie hanno legami finanziari con almeno 14 aziende che collaborano attivamente con il governo federale su importanti accordi minerari, incluso il progetto in Kazakistan, secondo i documenti federali esaminati appunto dal New York Times. Secondo quanto emerso da un'indagine del quotidiano Liberal di New York, tutte e 14 queste aziende hanno beneficiato direttamente di aiuti finanziari da parte dell'amministrazione Trump, oppure hanno presentato domanda di autorizzazione al Dipartimento del commercio di cui il signor Lutnick è a capo. L'ammontare totale dei finanziamenti federali che l'amministrazione Trump ha fornito o sta valutando di fornire a queste aziende supera gli $8.9 miliardi, stando alle dichiarazioni pubbliche delle aziende stesse e il governo federale. Insomma, una situazione che fa anche il paio con quanto avevamo raccontato in concomitanza col compleanno di Trump, in cui gli appalti per i festeggiamenti erano stati assegnati senza gara a società di amici di Trump, ad esempio la Paramount, che aveva trasmesso l'evento dei gladiatori che si affrontavano sotto la residenza più famosa del mondo, e era stato appunto la trasmissione era stata affidata alla Paramount, società di un amico di Trump, in cui Trump ha anche versato delle quote. Stessa cosa per USC di Dana White. Insomma, tutta una serie di contesti che portano a definire a dare questa definizione da parte del New York Times dell'amministrazione Trump, perpetuando un modello di arricchimento personale che nella seconda amministrazione Trump, che ha pochi precedenti nella storia americana. Insomma, comunque ha dei primati Donald Trump, primati anche importanti. Adesso sono le 10:32, io vi saluto, ci sentiamo domani, ed è il momento di ascoltare il GR di Popolare Network. Buona continuazione di ascolti.
1: A tra poco.
3: Popolare Network.

0: 10:31, buongiorno, Popolare Network, le notizie.
1: A Muscat le delegazioni di Iran e Oman hanno tenuto il primo incontro sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. E dopo gli attacchi incrociati degli scorsi giorni, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere i raid e si vedranno domani a Doha in Qatar. A dirlo sono diverse testate internazionali, ci sarà un nuovo round di colloqui tecnici sull'accordo siglato dai due paesi. La notizia non è stata confermata finora né da Washington né da Teheran. E i raid legati a tensioni proprio su Hormuz avevano messo a rischio la tregua anche per le minacce reciproche di una nuova escalation.
0: Nel sud del Libano, nonostante l'accordo firmato venerdì a Washington col governo di Beirut, Israele ha detto di non avere fatto esplodere un megasito sotterraneo e altri di avere fatto esplodere un megasito sotterraneo e altri due centri di comando di Hezbollah, attacchi a cui la milizia filo iraniana ha risposto per ora solo con delle minacce. È una violazione del cessate il fuoco, ha detto Hezbollah, ci riserviamo il diritto di difendere il Libano e il suo popolo. A Gaza invece tre persone sono morte a Deir el-Balah durante un attacco dell'esercito israeliano, tra queste anche un bambino di 8 anni, lo riporta il quotidiano Haaretz, che cita fonti mediche nella striscia.
1: Nella notte ci sono stati raid aerei del Pakistan contro l'Afghanistan. Tre obiettivi nell'area orientale dell'Afghanistan sono stati distrutti nel corso di attacchi di precisione, ha fatto sapere il governo di Islamabad. Sono 25 le vittime. Lo stato di guerra aperta in cui si trovano i due paesi è dovuto al fatto che il Pakistan accusa l'Afghanistan di dare rifugio a terroristi che compiono attentati sul suo territorio, un'accusa questa che il governo talebano respinge.
0: Le temperature stanno calando in Europa, a Parigi, una delle città che hanno subito di più il caldo di questi giorni, oggi la minima è stata di 16 gradi, la massima sarà 27, l'anticiclone si sposta a est e si attenua e anche in Italia sono attesi temporali, ma si tratterà solo di una tregua del caldo che secondo le previsioni dovrebbe tornare tra qualche giorno. Il bilancio di questa ondata di calore di giugno, secondo i dati dell'OMS, è di 1300 morti in Europa.
1: La Corea del Sud investirà oltre 1000 trilioni di won, circa 650 miliardi di dollari, nello sviluppo di data center per l'intelligenza artificiale entro il 2035, nell'ambito della strategia governativa per rafforzare la leadership del paese nelle tecnologie avanzate. A riferirlo è il quotidiano economico sudcoreano, ma il business.
0: 10:34 minuti è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 12:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 169 nel comune di Prali. Ci spostiamo infine nella provincia del Verbano Cusio Ossola, dove per lavori è chiusa la provinciale 125 in corrispondenza del comune di Stresa. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

disco veramente splendido, questo Breakfast in America dei Supertramp, uscito nel 1979 per A&M Records, da cui abbiamo ascoltato The Logical Song. Sono le 10:40 minuti e 48 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno dentro lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live, in questo ultimo tratto di diretta all'interno di almeno due pagine al giorno. Ci addentriamo dentro le pagine di un supplemento culturale che sfogliamo sostanzialmente tutte le settimane e molto spesso condividiamo con voi alcuni contenuti. Il supplemento è la lettura del Corriere della Sera in edicola la domenica, e questo è il numero di ieri, 28 giugno, Contro la fantascienza, e il pezzo a firma Mauro Kovacic. Sin da ragazzo ho trovato difficile, scrive Kovacic, l'approccio alla fantascienza, e ora che il futuro è arrivato non riesco davvero a capacitarmi delle mirabolanti considerazioni che ancora oggi sento fare quanto alla capacità predittiva degli scrittori specializzati nel genere in questione. I pochi romanzi che ho letto della cosiddetta science fiction devono la mia curiosità esclusivamente ai film che da quei romanzi sono stati tratti: Blade Runner, Solaris, 2001 Odissea nello spazio. Il percorso per me è stato sempre a ritroso, dal cinema alla letteratura, con l'immancabile risultato di preferire ogni volta la versione in pellicola. Ricordo un cineforum all'università, stavo guardando un film intitolato Soylent Green, mi stava piacendo parecchio, era ambientato nel 2022, dove l'unica cosa rimasta commestibile in un pianeta ormai rinsecchito era un'alga artificiale venduta in tavolette. Gli umani si azzuffavano per averne un pezzetto, se la passavano malissimo. Anche i più fortunati dormivano nei sottoscala di quartieri ridotti al lazzaretto. Chi voleva farla finita si dirigeva al tempio, una specie di clinica piena di infermieri premurosi, dove si addormentava per sempre bevendo un nuovo tipo di cicuta mentre guardava su uno schermo panoramico praterie, ruscelli, cerbiati e altre meraviglie della cara vecchia natura andata perduta, eccetera eccetera. Alla fine si scopriva che quelle tavolette di alga artificiale erano composte dai cadaveri del tempio, insomma, corpi morti per nutrire corpi vivi. Un processo esemplare di riciclaggio. Ebbene, verso la conclusione la mia vicina di posto, proprio mentre stavo per sussurrarle quanto mi stava piacendo il film, era esplosa in uno sfogo furibondo contro il professore che lo aveva scelto palesemente, secondo lei, per una sua personale contiguità al Movimento per la Vita. Dal punto di vista della mia compagna di corso era evidente che quella a cui stavamo assistendo era un'interpretazione bigotta, complottista, cinica, squallida e non so che altro ancora del suicidio assistito. Non bastava certo il pedestre ecologismo apocalittico di un filmetto da quattro soldi a giustificare una visione così falsata del problema. Questo mi sussurrava nell'orecchio. Inutile dire che mi sono innamorato all'istante di lei. Eravamo nel 1989 e la vera fantascienza stava succedendo sotto i nostri occhi. Il muro di Berlino crollato in una notte, tutte quelle persone che ci si arrampicavano sopra felici, incredule ancora più di noi che le guardavamo in TV, sì, incredule di come il futuro fosse arrivato senza alcun preavviso, spazzando d'un tratto le uniche certezze su cui si reggeva quella che ancora nessuno all'epoca chiamava geopolitica. Prosegue Mauro Kovacic sulla lettura del Corriere della Sera. Chissà com'era il libro da cui è stato tratto Soylent Green, io non mi ci sono mai avvicinato. Comunque sia, quattro anni dopo il 2022, quelle tavolette di alghe, se Dio vuole, non sono state ancora prodotte, ma nemmeno il cibo in pillole. Anche gli astronauti mangiano pietanze normali nelle auto volanti o le navicelle spaziali. Non sono ancora state costruite le strade intergalattiche, negli androidi né dei robot domestici credibili, tantomeno sono spuntati gli uomini bicefali con le orecchie da pepistrello. Ci hanno raggiunto invece i social media, senza che nessuno ne abbia mai neanche lontanamente prefigurato la genesi, per non parlare degli effetti. Ma prima di Facebook ci eravamo già inventati la rete, la posta elettronica, il trasferimento di testi e immagini
in tempo reale. Subito dopo sono arrivate le videocomunicazioni da una parte all'altra del pianeta tramite un piccolo telefono senza fili che non smettiamo un istante di titillare, poi la produzione di oggetti in stampanti 3D, poi l'acquisizione immediata di ogni tipo di merce e la sua consegna nel giro di 24 ore, e poi. Ci aspettavamo navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, ma noi ad Orione non abbiamo neanche mai tentato di avvicinarci. E mentre pensiamo a colmare le migliaia di anni luce che ci separano dai suoi bastioni, stiamo procedendo a una radicale rarefazione della materia nei processi digitali. Ora, tutto questo per dire che avevo già forti pregiudizi verso il potenziale profetico degli scrittori di fantascienza, tuttavia non potevo resistere ancora a lungo all'entusiasmo persuasivo di un consigliere d'eccezione. Immagino capiti un po' a tutti di farsi attirare dai libri che appassionano le persone che ammiriamo, sicché leggendo Colcos, il nuovo romanzo di Emmanuel Carrer, mi sono trovato di fronte alla necessità non più aggirabile di sanare la mia lacuna su Ubik di Philip K. Dick, considerato dall'autore francese uno dei più grandi capolavori mai scritti, dichiarazione espressa con entusiasmo, se possibile ancora maggiore nell'introduzione dello stesso Carrer all'edizione tascabile che ho acquistato. Nel romanzo di Dick lo spray Ubik ha dei poteri miracolosi, qualcosa che aumenta il decadimento della realtà e lo rallenta fino a invertirlo. Secondo Carrer, Dick ha pensato a una specie di metafora dell'LSD, la cui esperienza euristica e insieme destabilizzante è stata fonte di inesauribile riflessione per lo scrittore americano che peraltro sembra abbia assunto l'acido una volta soltanto. Il romanzo è ambientato nel 1992 in un mondo dominato da alcune multinazionali che si affrontano subdolamente in una spietata guerra di spionaggio industriale di vecchio stampo capitalista. Uno scenario fantastico abbastanza poco fantasioso, per inciso scrive ancora Kovacic, solo che questa guerra è affidata a figure dotate di poteri paranormali. Ci sono i telepati che sanno leggerti il pensiero, ci sono i precog che sanno prevedere il futuro. A contrastare i loro poteri vengono assoldati agenzie che hanno appunto il compito di neutralizzarli con personale detto inerziale, altrettanto superdotato. Ma come se non bastasse, ben presto tutto si complica, il tempo regredisce, gli oggetti si deteriorano assumendo la loro forma primordiale. Videofoni diventano telefoni degli anni 30, il confine tra la vita e la morte si dissolve, così come si fondono in uno stesso amalgama vischioso la realtà e l'immaginazione. E qui devo ammettere i miei limiti, scrive Kovacic in un passaggio umano così poco riconoscibile, situato in un orizzonte cognitivo privo di esperienze condivise, dove le cose succedono fuori da ogni logica, ovvero in modo del tutto arbitrario. Io non solo fatico ad appassionarmi, ma non trovo nulla che mi faccia riflettere, né tantomeno avverto qualcosa che possa risultare utile al mio inesauribile apprendistato affettivo e sentimentale di umano gettato sulla terra. Ma non sono refrattario alle atmosfere allucinatorie, anzi amo la metamorfosi di Franz Kafka, Pasto nudo di William Burroughs, storie dove la vera protagonista è la scrittura. Da ragazzo ho anche cantato le canzoni di Jim Morrison. Insomma, non ho nulla contro l'idea di allargare le porte della percezione, se il mondo che mi si spalanca davanti lo riconosco come sorpresa stupefacente, paradossale, eppure sempre compatibile con ciò di cui finora ho avuto esperienza. La sua vastità deve chiamarmi in gioco, lanciarmi nella vertigine che scava nella condizione umana. Se invece mi scaglia lontano in una fumosa aleatorietà vagamente psichedelica, resto piuttosto freddino e i battenti della mia percezione preferisco tenerli più stretti. A proposito di porte, il futuro di Dick è anche molto rudimentale. Secondo il maestro della fantascienza, per aprire una porta nel 1992 sarebbe servita una moneta. La società del futuro, piena di gente con poteri paranormali, avrebbe dovuto inserire monete praticamente in ogni elettrodomestico. Ebbene, per quanto sia facile ridere ex post, fa comunque specie osservare come il nostro presente sia caratterizzato soprattutto dalla rapida e per molti aspetti proficua sparizione delle monete. Il primo vero passo nel futuro percepibile nella vita di tutti i giorni è stata la digitalizzazione del denaro. In un sistema del genere anche l'invenzione delle criptomonete è stato tutto fuorché un salto quantico, direi piuttosto un esito naturale. E che dire del mondo ridotto a immagine del mondo, vissuto solo se inquadrato alle spalle dei nostri autoritratti, moltiplicato nella miriade di specchietti che lo filmano e lo trasmettono nei sistemi a circuito chiuso, le videosorveglianze
violenze che nel frattempo si sono moltiplicate in webcam sui corpi di arbitri e poliziotti e le fotocamere sulle teste degli sciatori spericolati. Nel frattempo la rete impiega un algoritmo composto da infinite stringhe binarie in grado di profilare alla perfezione i gusti di noi utenti mentre clicchiamo navigando. Quale autore ha previsto anche solo un pezzetto di tutto questo? Allora, preferisco di gran lunga il 2026, immaginato da Fritz Lang in Metropolis, con la gente per strada vestita come negli anni 20 del secolo scorso e uno scienziato pazzo con il suo laboratorio tutto leve, pulegge e pareti di cartone. Il pezzo continua, è ancora molto più ampio, potete recuperarlo sulla lettura del Corriere della Sera, il numero di ieri in edicola, ieri domenica 28 giugno. Il titolo è Contro la fantascienza e lo ha scritto e firmato Mauro Kovacic. Sono le 10:51 minuti e 15 secondi, ci concediamo ancora un passaggio musicale per oggi. C'è una novità discografica ancora per noi, selezionata da Nicolò Sezzu, Vince Staples, questo è Cotton.

settimana, ritorno ancora al volo sul Corriere della Sera, che ricorda il 4 luglio negli Stati Uniti siamo ogni giorno meno americani, un pezzo insomma in cui una conversazione tra Spiegelman e Françoise Mouly, un'interessante fotografia del presente, un recupero della storia degli Stati Uniti. La dichiarazione di indipendenza scritta da Thomas Jefferson riprendeva principi diffusi nei circoli illuministi transatlantici, e uno degli strilli del lungo pezzo, Spiegelman dice: l'America si è spostata così tanto verso un regime autoritario che non è più quella in cui mi hanno insegnato a credere. New York è un'isola, Mouly dice, il 4 luglio non c'è motivo di festeggiare. Invece Robinson dedica la copertina ad Ennio Morricone. Suona ancora Ennio, chi si domanda dove ora l'Europa, dovrebbe ascoltare la cantata che il grande Morricone creò per unire con la musica l'anima dei popoli, e adesso può farlo in un'occasione unica, appuntamento a Venezia. E poi ancora Tutto Libri, il supplemento dedicato ai libri e non soltanto della Stampa, in edicola il sabato, questo è il numero di sabato scorso, 27 giugno, dedicato a Chuck Palahniuk, il grande autore di Fight Club, Soffocare tra gli altri romanzi, Chi cambierà la scrittura cambierà il mondo, e il titolo di copertina in una intervista: impareremo a scrivere i romanzi come fossero canzoni o videogiochi, e l'intervista di Giulio D'Antona al grande scrittore di Portland, che esce con un nuovo romanzo su cui torneremo. E allora noi intanto ci concediamo l'ultimo passaggio per oggi. C'è Sean Cooty, questa è Love and Revolution.

0: Love and Revolution, Sean Cooty and Egypt 18, dal disco Ever Yet, Lays the Crownless Head, disco uscito nel 2024 per Knitting Factory Records, Record Kids, Django Music. Giungiamo così in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno e di Play Live. Grazie davvero per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR, poi a seguire le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, martedì 30 giugno, a partire dalle 9:15. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
3: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
2: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi, con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
3: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Origlio Quartet presentano E Dio Crea la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
2: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

0: E rieccoci, scusate, un piccolo problema tecnico e allora riprendiamo non appena possibile. E questa è l'edizione delle 11 del notiziario locale. Allora apriamo con la cronaca. Nella mattinata di oggi un incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento in una palazzina di via Monginevro a Torino. Un ragazzo presente all'interno è rimasto intossicato lievemente a causa del fumo inalato. Sul posto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure al giovane, poi trasportato all'ospedale Martini. Presenti sul luogo i vigili del fuoco di Torino Centro, Centrale, Lingotto e Grugliasco alla mano, che hanno domato il rogo, e i carabinieri per i rilievi del caso. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe originato da un cortocircuito partito da un elettrodomestico presente nell'alloggio. Dopo le giornate di caldo acuto, la serata di ieri è stata caratterizzata da temporali, accompagnati da fortissime raffiche di vento e grandine, e anche di grandi dimensioni, localizzati nel torinese e in diverse altre zone del Piemonte. A Venaria Reale si è verificata un'abbondante grandinata con forti raffiche di vento e pioggia, piogge intense anche ad Alpignano, Lanzo e Collegno, con vento molto forte. Nell'area di Chieri alcune coperture in lamiera sono state divelte dalle raffiche superiori agli 80-90 km all'ora. Nelle zone di Crissolo, in Val Po, in provincia di Cuneo, e di Druento e Varisella, in Val Ceronda, in provincia di Torino, sono caduti chicchi di grandine fino a 5 cm di diametro. Anche per oggi è prevista la formazione di nubi cumuliformi lungo i settori alpini e appenninici già a partire dalla tarda mattinata, con successivo sviluppo di temporali di calore a cella singola o multicella già dopo le 12, le 13 dal Monviso verso le Valli del Rosa e in Bassa Ossola, localmente forti o molto forti su Valli del Po, Pinerolese, Medio-Bassa, Valsusa, Lanzo, Canavese, Biellese e Sesia e sull'Alto Appennino Alessandrino. È stato approvato dalla Giunta regionale il piano di gestione forestale delle proprietà della città di Torino relativo ai comuni di Torino, Baldissero Torinese, Pino Torinese, Moncaglieri e Val della Torre. Il piano comprende complessivamente 429 ettari, di cui 340 boscati e 232 interessati da gestione attiva, e definisce gli interventi necessari per assicurare la conservazione e la valorizzazione di un patrimonio forestale di elevato valore naturalistico. Di questi, 121 ettari ricadono nell'ambito della collina di Torino, interessando il parco naturale della collina di Superga, mentre 105,5 ettari sono compresi nella zona speciale di conservazione collina di Superga. Altri 86,97 ettari ricadono interamente nella zona speciale di conservazione Monte Musinè, laghi di Casellette, confermando il particolare pregio ambientale delle superfici oggetto di pianificazione. I temi della pianificazione forestale e della gestione sostenibile saranno al centro di un incontro pianificazione e progetti forestali nell'area MAB Collina Po, in programma martedì 15 luglio alle 9.30 nel grattacielo di Regione Piemonte. È stato inaugurato nella giornata di sabato 27 giugno a Perosa Argentina il Circolo Arci Rebel, nella storica sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso, spazio storicamente legato alla società del comune della Valchisone, i cui valori e intenti vogliono essere recuperati e reinterpretati in chiave contemporanea. Dopo una serie di lavori di adeguamento sostenuti dalla società di Pinerolo, anche grazie a un bando aperto da Fondazione Compagnia di San Paolo, lo spazio ha aperto mettendo a disposizione un'aula studio aperta dalle 9 del mattino fino a chiusura locale, che sarà aperto tutti i giorni dalle 16 alle 23 e che in una prima fase prevede un'attività di somministrazione di cibi e bevande, al momento solo di prodotti confezionati, con una priorità ai prodotti locali, con l'intenzione in prospettiva di attivare la cucina e la pizzeria. Il circolo proporrà in futuro anche attività come l'ambulatorio sociale, già attivo a Pinerolo con visite specialistiche, e un programma culturale con musica, teatro, incontri pubblici, performance artistiche. La volontà di aprire un luogo come questo, è stato spiegato nel corso dell'inaugurazione, rappresenta l'intenzione di trasformare un luogo percepito come fragile in un punto di riferimento per la comunità, contrastando la sfiducia e l'idea che non esistano alternative, attraverso un progetto che unisca cultura, socialità e partecipazione. E ora lo sport, la nuotatrice savignanese Sara Curtis ha chiuso con un nuovo record, il terzo nella stessa manifestazione, il prestigioso trofeo Sette Colli di Roma. Dopo aver stabilito il primato europeo nei 50 dorso e quello italiano nei 100 stile libero, l'atleta piemontese ha fissato il nuovo record italiano nei 50 stile libero con un tempo di 24 secondi e 9 centesimi, migliorando di 20 centesimi il primato che già le apparteneva. Prestazioni che proiettano Curtis come una delle favorite ai prossimi campionati europei, in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte residui addensamenti su pianura e primi tratti vallivi, in dissolvimento in mattinata dalle ore centrali, rapido sviluppo di annuvolamenti cumuliformi sulle zone montane, in estensione ai fondovalle nel pomeriggio e più localmente su pianura e colline verso sera. Ripresa dei temporali dalle ore centrali sui settori alpini interni, in estensione ai fondovalli nel pomeriggio e localmente su pianura e colline in serata, specialmente sulle zone lungo e a nord del Po. Possibili fenomeni localmente intensi e con grandine. Temperature minime stazionarie in lieve calo, massime in calo. In Liguria, mattinata soleggiata con velature sul settore centrale, nelle ore centrali cumuli nelle aree interne di centro Levante e sulle Alpi Liguri, con precipitazioni a sfondo temporalesco in locale estensione alle vallate del profondo entroterra Spezzino e l'alta Val Bormida. I cieli velati altrove con copertura nuvolosa in aumento nelle ore serali. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBM.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Bank Monday di Bengals nella mattina di RBA per Café Bleu alle 11:21 minuti e 42 secondi di lunedì 29 di giugno. Buongiorno amici e amiche di RBA, una doppia canzone che ci ha permesso di tornare in onda, di tornare alle videocamere del bistrò radiofonico televisivo di RBA. Io sono Claudio Petronella e questa è una delle puntate di Café Bleu, puntata numero 207 della stagione numero 11 di questa trasmissione, in onda nella seconda parte della mattinata di RBA, seconda parte della mattinata fino alle 12:30 circa, tra musica, parole e incontri e tanta ricerca della bellezza quotidiana, una bellezza che vuole essere sorprendente, assolutamente mai uguale, sempre differente, con tanti spunti che vanno dalla musica, dalle esperienze, per toccare con mano questa bellezza necessaria per le nostre giornate, il nostro quotidiano. Per carità, non manca il discorso legato al cibo e al buon bere, e ovviamente anche il mondo del teatro e del sense of wonder, il senso della meraviglia, insomma tanti spunti per i vostri cinque sensi più uno, il senso della meraviglia. Oggi avremo il piacere di andare nel dietro le quinte di un evento che celebra i 100 anni della ACI, dell'Automobile Club Italia di Cuneo in particolare, che si terrà sabato 4 e domenica 5 di luglio nella provincia Granda. Tra poco scopriremo di cosa si tratta. Staremo poi con Maurizio Camuti, l'autore, la persona che sta dietro il progetto Fuori Centro, per andare nel dietro le quinte del suo ultimo EP, che scopriremo insieme attraverso la proposta di due canzoni di questo disco: musica, impegno sociale e civile e riflessione, che tra poco scopriremo insieme al nostro ospite. Questo e molto altro a Café Bleu, a partire dalla musica. Lui è Cosmo.

0: fatto un sogno.
1: Cosmo, in concerto al Forte di Bardo il 12 di luglio al mattino all'alba. Adesso vi propongo la canzone, vi proponiamo Marco Fracasia, uno degli ospiti della recente stagione di Sul Divano Con insieme a Giovanni Damiano. Marco Fracasia, una spiegazione assurda.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.
2: Oggi la benzina è rincarata.

0: La Topolino Amaranto di Paolo Conte ci permette di tornare in onda, amici e amiche di RBE. Chissà se ci sarà anche una Topolino Amaranto nel prossimo evento che celebra i 100 anni dell'ACI e Cuneo, un grande tour che si terrà tra le strade della provincia Granda sabato 4 e domenica 5 luglio. Ci sarà una Topolino Amaranto? Lo chiediamo alla direttrice di ACI Cuneo, Barbara Guzzi. Buongiorno Barbara.
1: Buongiorno a tutti, speriamo che ci sia la Topolino Amaranto e comunque sarà uno schianto.
0: Ah, ok, e tornando appunto alla canzone, spero l'abbia gradita questa canzone per tornare in onda, Barbara.
1: Assolutamente graditissima, Paolo Conte nel mio cuore, anche le mie origini sono comunque del territorio, quindi ancora più gradita.
0: Perfetto, ed è proprio radicata nel territorio la ACI, la sezione di Cuneo, appunto, che quello del prossimo fine settimana sarà un evento che celebrerà i primi 100 anni di ACI a Cuneo. Innanzitutto insieme a lei, Barbara, vorrei scoprire un po' la storia di questo radicamento, di questo rapporto con il territorio e come si è evoluto nel corso degli anni.
1: Allora, l'Automobile Cuneo nasce come ente federato da Citalia a dicembre del 1926. Nasce come un club di gentleman driver, e poco per volta si trasforma a seconda dell'evoluzione che ha avuto anche sul nostro territorio la mobilità. Quindi da gentleman driver a club degli automobilisti, quando negli anni 60, 70, 80 l'automobilismo ha un'evoluzione nelle case di tutti noi, per poi diventare in questi ultimi 20 anni, 30 anni, poco per volta, il club della mobilità integrata, della mobilità sostenibile. Quindi non solo più al centro l'automobilista, ma al centro il cittadino che si muove nell'integrazione di tutte quelle che sono di intermodalità proprio.
0: Quindi un rapporto tra cittadino e cittadina, territorio e automobili in questo caso,
1: assolutamente.
0: Ovviamente.
1: Assolutamente, declinato in tutte le situazioni, dalla mobilità sicura, all'educazione stradale, al club di ACI storiche, allo sport automobilistico, quindi decliniamo proprio la mobilità a 360 gradi.
0: La mobilità e anche il servizio evidentemente che viene dato da ACI agli automobilisti e alle automobiliste, quindi al pubblico e alla cittadinanza, insomma un vero e proprio punto di riferimento in questo caso nella provincia di Cuneo. Ecco, l'evento di sabato e domenica, Barbara, ho detto che si svolgerà in provincia Granda, ma in particolare ho visto che il titolo omaggia le 7 sorelle. Di cosa si tratta?
1: Sì, perché omaggio alle 7 città più importanti del territorio della Granda. Anche se il territorio della Granda è così importante che bisognerebbe omaggiare anche altre parti del territorio. Quindi si parte da Piazza Europa, perché è dove è ubicato l'Automobile Club, si scende a Fossano, Piazza Castello, prima fermata di tutte queste auto in Piazza Castello, potranno essere viste, ammirate. Poi si riparte alla Volta di Bra, dove stazioneranno invece in Piazza 20 Settembre, e da Bra poi si farà un light lunch a Cherasco alla Felicina, per scendere al pomeriggio su Alba, Piazza del Risorgimento, per poi tornare a metà pomeriggio a Mondovì, Piazza della Repubblica, e rientrare a Cuneo, dove in serata ci sarà una festa al Varco. Okay. Domenica mattina si riparterà da Piazza Europa alla volta di prima Saluzzo, Corso Italia, e poi ultima tappa, Piazza Sant'Ore di Santa Rosa Savigliano, per tornare a Cuneo, dove verranno insigniti di cavalieri della sicurezza i vari equipaggi, perché durante questo tour della nostra provincia, il tour delle 7 sorelle, verranno presentati dei quiz, quindi gli equipaggi dovranno rispondere proprio sul discorso mobilità, sicurezza, codice della strada, per poi avere i punteggi, la graduatoria e finire con la premiazione. Okay. Ovviamente proprio nella logica di un ente che si occupa di mobilità e sicurezza, pur nel grande amore per le auto storiche, perché ad oggi sono circa 40 auto, devono avere almeno 30 anni. Spero che ci siano alcuni pezzi unici, verrà dato la possibilità anche a alcune auto particolarmente importanti, anche se più recenti, di essere presenti. L'amore per le auto storiche è declinato anche nell'Automobile Club Cuneo, come in tutti gli altri Automobile Club d'Italia, ma con un'attenzione maggiore al nostro territorio.
0: Quindi, amici e amiche di RBE, nella provincia di Cuneo, le sette sorelle, i sette comuni più grandi, quelli più celebri, insomma, quelli che ricordiamo più o meno tutte e tutti, della provincia Granda, saranno al centro di questo tour che celebra i 100 anni dell'ACI, dell'Automobile Club Italia da Cuneo, dalla Piazza Europa per tutta la provincia di Cuneo. Per chiudere la nostra chiacchierata, Barbara, una mia curiosità, come si sta evolvendo e qual è la prossima sfida futura? Perché questo evento celebra i vostri 100 anni, però immagino siate davvero proiettati e proiettate verso il futuro. Qual è la vostra sfida futura?
1: Allora, se la sfida si riferisce ai 100 anni, ci saranno ancora varie tappe che andranno proprio a toccare, diciamo, i vari filoni di attività della C. In ottobre avremo su Bra 2 giorni dedicati ai bambini, perché avremo la possibilità di fare un karting in piazza con dei mini kart che vanno ai 5 all'ora su percorsi in sicurezza per i bambini, e poi ci saranno altre celebrazioni ancora, diciamo, più importanti del centenario a fine anno. Quello che sicuramente l'ACI Cuneo, dove si sta muovendo, sull'occuparsi, dicevo, della mobilità territoriale. Quindi stiamo lavorando su come poter gestire parcheggi da parte dell'Automobile Club, come potersi occupare di intermodalità, e allo studio una tessera ACI che non si occupa solo di soccorso stradale o di servizi alla persona in viaggio, ma stiamo lavorando su una tessera che possa andare a proporre ai cittadini di poter farsi l'abbonamento al treno per i pendolari regionali o l'abbonamento all'autobus per chi ho, quindi anche una tessera di intermodalità. Questo è un po' il futuro, la strada che stiamo per iniziare a percorrere dell'Automobile Cuneo.
0: La strada della mobilità, le sfide legate anche alla sostenibilità, tutto questo in un'intervista, certo, che ci ha permesso di scoprire l'evento che celebra i 100 anni dell'ACI di Cuneo, sabato 4 e domenica 5 di luglio, a partire da Piazza Europa 5 a Cuneo, dove c'è appunto la sede dell'ACI locale, con un vero e proprio viaggio con 40-50 auto storiche che sfideranno e celebreranno questo importante compleanno. Con noi di ACI Cuneo, Barbara Guzzi, che ringrazio ancora, grazie Barbara per questo racconto, cin cin per il vostro compleanno, e vi auguro tante belle sfide sempre più stimolanti per questo mondo della mobilità. Grazie per il suo racconto, arrivederci.
1: Grazie, arrivederci a voi.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Vibes Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Café Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

Oh yeah, così cantano i Blur, Song 2 alle 11.47 minuti e 39 secondi in diretta, audio e video su RBE Radio, RBE TV, ovunque voi siate su rbe.it, dove ci sono le pagine dedicate alle trasmissioni, ai programmi di questa emittente. C'è anche la pagina dedicata a questa trasmissione, a questo programmuccio Caffè Blu, con tanti articoli, tanti approfondimenti, audio e video per voi. Abbiamo pubblicato diversi approfondimenti che riguardano anche dei festival che si stanno tenendo in questo inizio d'estate 2026. Siamo stati ad esempio nella provincia grande, a Bra in particolare, la settimana scorsa, venerdì, a Lagnasco, dove torneremo per presentare l'imminente edizione 2026 del D'Accord. Ma appunto a Bra abbiamo avuto modo di scoprire il retroscena di un festival artico, il festival artico che si è tenuto al Parco della Zizzola di Bra, che ha proposto tra le sue idee musicali anche il prossimo artista che vi propongo, Nico Arezzo, Sempre a Stissa.

Nico Rezzo con Anna Castiglia, sempre a Stissa nella mattina di RBE per Café Bleu. Tuoni e lampi sul Piemonte anche ieri, amici e amiche, grossi chicchi di ghiaccio un po' in tutta la provincia di Torino, ma anche nella provincia di Cuneo. E insomma, seguiremo le evoluzioni del meteo e andiamo a vedere qualche altra notizia. È arrivata la notizia della Savignanese Curtis, che ha nuotato 20 centesimi più veloce del suo precedente miglior tempo. Allenarmi con le migliori mi aiuta a crescere. Il record del mondo è sempre dell'americana, della statunitense Gretchen Walsh, e il trofeo Sette Colli ha visto la sorridente savignanese Sara Curtis vincere. È un appuntamento importante questo con il nuoto regionale, una atleta che si sta facendo davvero rispettare. Siamo molto contenti di questo. Spazio alla musica dal Flowers Festival. Ha aperto il festival della sede di Collegno, del Parco della Chiesa, proprio lui, Fulminacci.

0: Fulminacci, stupida fortuna, alle 11.56 minuti e 26 secondi, sempre in diretta, sempre qui e ora su RB Radio, RBE TV, dopo aver ricordato la vittoria di Sara Curtis, nuotatrice di Savigliano, che ha vinto il trofeo Sette Colli. In quel di Roma siamo pronti tra poco per ospitare un nuovo amico di Caffabella di RBE, il suo progetto musicale si chiama Fuoricentro, lui si chiama Maurizio Camuti e tra poco scopriremo le sue canzoni. Ma vorrei ancora andare a scoprire ancora qualche notizia, qualche news che arriva dai motori di ricerca. Abbiamo parlato di maltempo, abbiamo parlato di questi temporali estivi, insomma, che ieri hanno un po' aiutato a vivere una notte un po' più fresca del solito, ma c'è anche il danno importante di queste grandinate che hanno colpito un po' tutto il Piemonte. Cioè, è tempo di mondiale, ci sono le partite in corso, c'è una partita in particolare che mi ha colpito e che si svolgerà stasera in orario italiano alle 19, Brasile-Giappone, e io sono tornato subito indietro nel tempo con il cartone animato di Holly e Benji, con i campi lunghissimi, con queste colline che sembravano i campi di calcio, e con la sfida tra questo team che giocava in un campionato studentesco, sembrava comunque c'era il mito del Brasile, alcuni di questi giocatori giovani andarono a giocare anche in Brasile, insomma quello che vivremo stasera con la squadra di Ancelotti che guida il Brasile sarà un incontro che magari qualcuno di voi evocherà anche i cartoni animati. Adesso musica, tra poco Fuoricentro.
1: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca, RBE, vicina a te.

0: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.
1: Amici e amiche di RBE, sono le 12:14 minuti e no, 12:00 e 15, anzi adesso 18 secondi in diretta qui ora su RBE Radio, RBE TV. Tra poco andremo nel dietro le quinte del mini album Un pianeta alla deriva, EP del progetto Fuoricentro, che è un'idea, un'iniziativa di Maurizio Camuti, che tra poco si collegherà con noi. Per entrare nel mood di questo album, di questo lavoro, vi propongo una delle canzoni, un bel pop firmato Fuoricentro. Questa è Amanda Lear.

0: Amici e amiche di RBL, venite con me, andiamo alla scoperta di un pianeta alla deriva, il mini album EP, come si dice adesso, insomma, di una serie di canzoni, 5 brani, tra le quali c'è appunto Amanda Lear, seconda traccia di questo lavoro, firmato Fuori Centro, e il progetto di Maurizio Camuti in collegamento con noi. Ciao Maurizio, benvenuto!
1: Ciao Claudio, grazie della disponibilità e un buongiorno a tutti.
0: Maurizio, noi siamo andati innanzitutto nei dietro le quinte di una delle canzoni. Amanda Lear a me ha ricordato un omaggio, una celebrazione di quel sentimento, di quelle atmosfere pop che immagino abbiano influenzato comunque la tua idea di musica. Ma non si parla solo di questo nel tuo EP, nell'EP intitolato Un pianeta alla deriva. Prima di scoprire un'altra delle canzoni che a me hanno colpito e che proporremo al termine della nostra chiacchierata, Maurizio, vorrei capire come è nato questo EP e perché questo titolo.
1: Allora, Un pianeta alla deriva, allora, è un album, un concept album, ovvero finalizzato a sensibilizzare fondamentalmente coloro che ci seguono sui problemi attuali del nostro momento storico. Allora, Un pianeta alla deriva tecnicamente è un pianeta che non orbita intorno a niente, cioè è un pianeta che vaga, e simbolicamente, in maniera figurata, noi pensiamo che in questo momento la nostra società è una società che vaga senza più una una guida, un'indicazione, un criterio, tale per cui nei vari brani affrontati all'interno dell'EP, dove vengono affrontati alcuni temi, vogliamo sensibilizzare proprio su ciò, sul cambiamento climatico, sul cambio di stile e di società che è avvenuto tra gli anni 80 ed ora con Amanda Lear, sulla solitudine o la ricerca di qualcosa che possa riempire dei vuoti esistenziali con La danza delle falene, che è un brano riconducibile a Milano di fatto e alla vita notturna, che va un pochino a colmare quelle che sono poi le necessità delle persone che non dovrebbero essere cercate fuori ma al proprio interno. E secondo me noi siamo in un'epoca un po' strana. In questi giorni noi stiamo vivendo, tra l'altro, delle giornate pazzesche legate al cambiamento climatico. Noi nel nostro album abbiamo inserito anche Non è tutto finito, che è accompagnato nel finale dalla voce di Maria Giovanna Elmi, che vorrebbe rappresentare un messaggio di speranza sul pianeta Terra, affinché chi può possa in qualche modo intervenire sul cambiamento climatico, perché forse siamo ancora in tempo. Sto notando un po' che l'opinione pubblica, soprattutto la politica in generale a livello globale, dice che ci dobbiamo abituare, quindi non è più incline a rettificare quelle che sono le emissioni di gas serra e via dicendo, ma è più che altro rassegnata su quello che sta accadendo, che è molto disastroso, certo. E noi non ce ne rendiamo conto.
0: E poi si finisce con Ossessioni parallele, il brano che chiude il cerchio di questo tuo lavoro, Maurizio. Dove è nato? Sì. Qual è il tema di questo brano?
1: Allora, Ossessioni parallele, in breve, l'ossessione è tutto riconducibile. Però di fatto è l'ossessione odierna al consumismo, che è legato al vuoto interiore, quindi un pochino anche alla danza delle falene. Questa necessità di riempirci di cose che poi danno seguito come conseguenze alle emissioni di gas serra, perché le produzioni, soprattutto il fast fashion e via dicendo, dove viene prodotto in altri continenti senza grandi normative, poi contribuisce a quello che sta accadendo a livello globale. Ossessioni parallele di qualcosa che non sa di niente, una frase del singolo, perché in effetti poi noi ci riempiamo di vestiti, di oggetti, di questo, di quello, ma alla fine non siamo mai contenti, cioè non è la soluzione.
0: Assolutamente.
1: La soluzione sarebbe fare un lavoro introspettivo, guardarci un filino dentro e diciamo ritornare su quei valori, quelle logiche che forse c'erano fino agli anni 70, agli anni 80 e che noi nei decenni abbiamo perso.
0: Sai cos'è? Che non è facile, è un gran lavoro questo, sembra facile fare un lavoro interiore e un lavoro dentro, però io penso che la musica, penso che gli spunti che ci arrivano ad esempio con il tuo EP Maurizio possono essere davvero di aiuto per farci riflettere, perché penso che la forma canzone e l'idea appunto anche di proporre molti dei tuoi brani sono anche in versione video e arriveremo a parlare di questo, penso che siano un motore. Il motore deve partire da chi lavora con la creatività, come appunto fai tu, e la stessa Mandalir con la quale abbiamo aperto questa nostra chiacchierata, Maurizio, un brano che parte dalle atmosfere pop e dall'idea di quello che era Mandalir come artista di cambiamento, un artista che sa davvero evolversi, e parti da quel pop di Mandalir per raccontare un messaggio importante che rientra anche in Miss Mafia. Noi siamo pronti per lanciare questo tuo altro singolo che è anche disponibile in video, un video che ci racconta proprio e che è importante, non è solo un accompagnamento alla canzone, ma è una vera e propria storia, puoi raccontarcelo?
1: Sì, allora il video che racchiude immagini importanti è stato realizzato anche attraverso concessione delle immagini date dalla Fondazione Falcone, dall'Associazione Culturale Pio La Torre, l'Associazione Culturale San Francesco, associazioni che sensibilizzano le persone contro quello che è stato quella mafia che era una mafia violenta, che lasciava il segno, colpiva i forti un po' per mostrare la propria forza. Oggi quella mafia non c'è più, è diventata più scaltra, intelligente, Allora, secondo me, questa è una mia idea legata a quello che leggo periodicamente sui giornali o quello che è stato scritto da alcuni autori, è una mafia che si è trasformata, è silenziosa, usa il denaro proveniente dal mondo illecito per reimmetterlo attraverso l'economia reale, attraverso alle volte l'acquisizione di aziende o altro, e di fatto anche stravolgendo quelle che sono le regole della libera concorrenza. Cioè una mafia molto più furba e molto più silente, ma io credo che ancora ci sia. Poi la mafia in generale, noi la chiamiamo mafia, ma c'è l'andrangheta, c'è la camorra, c'è tutto un mondo parallelo rispetto a quello che è il mondo della legalità. Il videoclip, che tra l'altro è stato ripreso dal Corriere della Sera e da Repubblica, e a noi ci ha riempiti di gioia perché per noi è stato un omaggio incredibile e un avvalorare un lavoro che è stato fatto proprio col cuore e con l'anima.
0: Tra l'altro è stato proposto, Maurizio, è stato proposto proprio in occasione della giornata della legalità questo video in queste testate, così importante a livello nazionale.
1: Sì, sulle due testate più importanti a livello nazionale è uscito il nostro videoclip per la giornata della legalità, che coincide anche con la strage di Capaci. Certo. Infatti all'interno del video si vedranno sia Borsellino che Falcone, Pio La Torre, anche un'immagine del fratello dell'attuale Presidente della Repubblica e via dicendo. Certo. Sono tante le immagini che scorrono, però è un messaggio di protesta, ovvero il mondo non deve funzionare attraverso le scorciatoie, perché comunque le scorciatoie danneggiano tutto il resto.
0: Assolutamente.
1: Serve un mondo pulito e che possa garantire a tutti dignità, che sia legata alla vita che legata a una prosperità, ma non necessariamente legato alle attività illecite, certo. E che tra l'altro sono vietate, quindi,
0: insomma, illecite, noi... sì. Ma poi anche, guarda, mi è venuto in mente una delle frasi che diceva Giovanni Falcone: follow the money, segui i soldi, e lì troverai tutte le varie tracce di un qualcosa che effettivamente è silente, come giustamente sottolineavi tu, Maurizio, qualcosa che, certo, di cui non si parla. E certi ambienti, certe situazioni come quelle appunto mafiosi vogliono assolutamente che non se ne parli. Meno se ne parla e più prosperano. E noi attraverso la musica...
1: Ma la mafia segue i soldi.
0: Certo, esatto, segui i soldi, follow the money. Insomma, Maurizio, noi siamo pronti per lanciare Miss Mafia, anche il video molto bello, lo trovate sul canale YouTube di Maurizio e del progetto Fuori Centro, un video che proporremo anche su RB Radio, RB e TV.
1: Fuori Centro Official, oppure Fuori Centro Rock, il canale YouTube, dove troverete una serie di video,
0: certo,
1: sia... legati all'EP, ma anche video più vecchi legati alla violenza contro le donne. C'è un video importante per noi, soprattutto oggi, avendo appena appreso che c'è una modifica di legge che va a modificare le regole della caccia. Noi avevamo fatto un video con le immagini della LAV contro la vivisezione. Io, essendo un forte animalista, avendo visto l'elenco anche aggiunto delle specie cacciabili, oltre che la liberalizzazione dei periodi di caccia, diciamo, sono estremamente indignato, perché le priorità oggi dovrebbero essere altre.
0: Certo.
1: Non fare una legge sulla caccia, certo, mi sembra veramente eccessivo.
0: Grazie Maurizio per la tua testimonianza. Noi ci lasciamo ascoltando la vostra, come Fuoricentro, Miss Mafia. Io ti auguro tanta bella musica e tanta volontà, ancora tanta voglia di raccontare quello che accade intorno a noi attraverso la musica. Ne abbiamo bisogno. Buon proseguimento e buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie Claudio, buona giornata a tutti. Ciao Claudio,
0: ciao,
1: grazie, ciao.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 886 780 58.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E adesso relax, amici e amiche di RBE. Alle 12:20 minuti e 56 secondi lasciamo spazio alla musica con il momento del groove, del geddu di Café Bleu, una caratteristica che stiamo portando avanti dall'inizio di questa undicesima stagione in corso del bistrò radiofonico e televisivo di RBE. Spazio alla musica, in questo caso vi offro tre canzoni legate insieme. Concludiamo con Elvis Presley, una versione molto particolare di un suo brano, in mezzo Quantic Rest e subito Jimmy Somerville con la sua versione di un brano meraviglioso di François Hardy, Comment te dire adieu, via!

0: Elvis Presley, Leaderless Conversation, termina il momento del groove del ghetto di Cuff Bleu. Con questa canzone termina l'esperienza come regista di una persona che è stata molto presente a Cuff Bleu in questo anno come regista, in questo anno di servizio civile. Invito qui vicino a me Josué Pontè per un ultimo saluto. Ciao Josué.
1: Ciao Claudio, grazie mille, è stato un onore, un piacere poter far parte di questa bellissima e grandissima trasmissione. E niente, ti ringrazio.
0: Io ringrazio te per il tuo lavoro, ti ringraziamo ovviamente come RBE per aver svolto il tuo servizio da noi. Il servizio civile lo consiglieresti ad altre persone?
1: Sì, certo, sì, sì, è stato un anno che veramente mi ha cambiato la prospettiva, è stato un anno dove ho imparato molte cose e quindi lo consiglio molto.
0: E io ti ringrazio per il tuo lavoro in regia, grazie, sempre molto attento. Grazie Josué, in bocca al lupo, grazie. E viva il lupo per tutto.
1: Grazie.
0: E terminiamo così la puntata di Cuff Bleu. Ci teniamo a fare un saluto al nostro regista, il regista di questa puntata. In regia in questo momento c'era Daniele, un ragazzo che ci farà compagnia in questi giorni, in questa settimana di fine giugno, inizio luglio. Termina Cuff Bleu, i programmi di RBE vanno avanti. Noi ci sentiamo domani alle 11:15. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao.
2: RBE, vicina a te.
3: Popolare Network.
4: Terremoto in Venezuela, sono le ultime ore per trovare ancora qualche sopravvissuto. Si scava tra le macerie. Nel giornale radio la testimonianza dalla Gaira, la città più colpita. Sembra una zona di guerra, dice Medici Senza Frontiere. L'Iran smentisce colloqui in settimana con gli Stati Uniti. I due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi. Oggi a Muscat, Iran e Oman si sono incontrati per parlare della gestione dello stretto di Hormuz al centro del braccio di ferro tra Washington e Teheran. Oggi 22 città da bollino rosso in Italia per il caldo, domani saranno 25. Il picco di calore è nel nostro paese, mentre in Francia l'anticiclone si allontana, ma si tratta di una tregua. L'emergenza climatica rimane e le ONG denunciano l'Italia non ha ancora presentato il piano sociale per il clima. 12:33, buongiorno, il giornale di Popolare Network. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie. A 4 giorni dal terremoto che ha colpito il paese, sono le ultimissime ore per salvare i dispersi, più di 50.000. Le vittime sono per ora almeno 1.450, ma è un numero che crescerà con il procedere delle ricerche. La Guaira, il luogo più colpito, dove si trova il principale porto del paese, è una città fantasma. E nella capitale Caracas, gli ospedali dove arrivano i feriti sono allo stremo. Dalla Guaira ascoltiamo la testimonianza di Andreas Spaet, direttore dei programmi di Medici Senza Frontiere in Venezuela.
5: When you arrive in La Guaira, it looks like a war zone to me.
6: La Guaira sembra una zona di guerra. Ne ho viste tante nella mia carriera dentro Medici Senza Frontiere e davvero sembra una zona di guerra. Per esempio, le persone si trovano nello stadio sotto a un tendone e c'è un impianto per il trattamento dell'acqua che ha installato la Croce Rossa Internazionale. Quando siamo arrivati all'ospedale era molto affollato, non come il giorno prima. C'erano un sacco di persone nel cortile che aspettavano di essere curate. Oggi meno. È una buona notizia per l'ospedale, ma una cattiva notizia in generale, perché significa che la maggior parte delle persone recuperate è già stata curata, o almeno molte di loro. Ora si parla di più cadaveri in arrivo. Quando abbiamo lasciato l'ospedale è arrivato un grosso camion con diversi corpi senza vita ed è stato davvero toccante.
5: Treated or a lot of them, and now we're talking about more coming in of dead people. When we left the hospital, there came a big truck with several dead body people, so it's quite touching.
4: Dopo le indiscrezioni sull'incontro tra Stati Uniti e Iran domani a Doha, in Qatar, è arrivata poco fa la smentita di Teheran. Non sono previsti colloqui tecnici delle due delegazioni per questa settimana, ha detto il Ministero degli Esteri iraniano alla TV di Stato. La notizia di un incontro non era stata confermata finora né da Washington né da Teheran. Nessuna smentita invece da parte iraniana sul fatto che dopo le tensioni di questi giorni i due paesi avrebbero concordato di sospendere i raid reciproci, come riportato da diverse testate internazionali. A Muscat intanto oggi le delegazioni di Iran e Oman hanno tenuto il primo incontro sulla gestione dello strato di Hormuz dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. È proprio su Hormuz che si è svolto il braccio di ferro tra i due paesi in questi giorni. Sulla posta in gioco per Teheran ascoltiamo l'analista Nima Baeli.
7: Non sono, a mio parere, scaramucce temporanee, perché l'Iran sta cercando di tenere il punto, avere un controllo sullo stretto di Hormuz, un controllo sancito da questo accordo, e che quindi in questa prospettiva potesse applicare non pedaggi, in quanto diritto internazionale glielo vieta, ma delle tariffe di assicurazione e di sicurezza. Ed è da lì che parte questo doppio attacco che è successo nei giorni scorsi su due petroliere che erano passate su questa tratta meridionale senza chiedere il permesso alla marina militare iraniana. Dall'altra parte gli Stati Uniti invece hanno risposto in maniera forte attaccando siti militari su quel tratto di mare, e gli iraniani hanno risposto poi con attacchi sulla base militare statunitense del Bahrain. Ma questo braccio di ferro probabilmente da un punto di vista di Teheran non conviene, e non a caso è uscito sempre nei giorni scorsi una dichiarazione attribuita alla guida suprema molto critica nei confronti di questo accordo. Io vedo difficile che gli iraniani abbandonino la deterrenza su Hormuz in attesa di questo sblocco di sanzioni, che probabilmente non avverrà così come scritto nel memorandum d'intesa.
4: La guerra tra Stati Uniti e Iran e i frequenti attacchi che hanno riguardato gli alleati americani nella regione stanno spingendo i paesi del Golfo a un riposizionamento internazionale, ci dice la nostra collaboratrice Laura Silvia Battaglia, esperta di Medio Oriente.
8: I paesi che avevano già sottoscritto gli accordi di Abramo, cioè gli Emirati Arabi Uniti, Bahrain, in modo però molto sfumato, Kuwait, si posizionano in qualche modo a spingere la comunità internazionale a formare una coalizione, per probabilmente una questione di difesa delle proprie strutture, ma lo stesso problema l'ha a maggior ragione il Qatar, per esempio, ce l'avrebbe a maggior ragione l'Arabia Saudita. Quei paesi che sono sempre stati alleati degli Stati Uniti si avvicinano molto di più all'Iran, paradossalmente lo hanno già fatto, e soprattutto hanno molte perplessità sul vecchio alleato statunitense, per cui hanno scelto alcuni, come appunto il Qatar, di mantenere una posizione centrale nei dialoghi diplomatici, oppure l'Arabia Saudita, che si dà da fare facendo una serie di accordi da una parte con la Turchia, dall'altra con il Pakistan, quindi rinforzando un asse regionale molto locale ma importante che sia per l'esterno e che comunque dialogherà con l'Iran, ma sarà alternativo alla dominanza di Israele, degli Stati Uniti della regione, e arriva anche in Europa a dire agli europei: guardate che forse è meglio che anche voi vi allontanate dagli Stati Uniti. I classici alleati del Golfo, che tra l'altro ricordiamo sono i paesi che per primo Trump ha visitato nella sua prima missione estera nella seconda presidenza, hanno capito che non ci guadagnano niente, se non molto poco, a pensare di avere come alleato principale gli Stati Uniti.
4: Le temperature calano nell'Europa settentrionale. A Parigi, una delle città che hanno subito di più il caldo, oggi la minima è di 16 gradi, la massima sarà di 27. L'anticiclone si sposta a est. In Italia invece il culmine è del caldo in queste ore. Le città da bollino rosso oggi sono 22, domani e dopodomani saranno 25, soprattutto al nord. In Europa con questa ondata di calore sono morte 1300 persone, dice l'OMS, che lancia l'allarme su un continente che non è attrezzato per questa crisi climatica. In Italia e abbiamo un governo che non fa nulla, guidato da una ideologia negazionista, e le ONG questa mattina denunciano: è passato un anno da quando l'Italia avrebbe dovuto trasmettere a Bruxelles la versione definitiva del piano sociale per il clima, a oggi però il documento non risulta ancora formalmente presentato. In Italia non è solo la politica a minimizzare, anche i media in larga misura non usano un linguaggio corretto per descrivere cosa sta accadendo, ci dice Silena Baino, ambientalista che fa parte del Coordinamento Nazionale Giovani di Lega Ambiente.
9: Per esempio la parola crisi climatica viene detta veramente poco spesso. Se noi finiamo per ascoltare programmi dentro una qualche, non lo so, bolla di realtà che sono un po' più attente, è facile. Però giusto ieri ne parlavo con un'altra amica attivista sempre per l'ambiente, che invece diceva no, assolutamente no. Che se noi guardiamo, quindi, parola crisi climatica spesso non utilizzata, viene invece utilizzato per esempio il caldo anomalo, il caldo sopra la norma, ed è molto particolare questa espressione, perché quando noi parliamo di caldo anomalo noi diciamo che non è conforme alla norma, e la percezione è un po' che venga utilizzato per dire, per darci la sensazione che questa cosa finirà, che ci sarà un momento in cui torneremo invece alla nostra norma, che è la temperatura dell'estate che abbiamo vissuto fino a un po' di anni fa. Invece la norma è esattamente questa ormai, ed ormai è ben sicuro, non ci sono dubbi che ogni estate sarà sempre più caldo.
4: A Melano stamattina ha aperto il primo pezzo di una pista ciclabile, quella sul ponte della Ghisolfa, nel quadrante nord-ovest della città. È uno dei progetti nati dal basso, più richiesti da chi si sposta in bicicletta in quella zona, e soprattutto uno dei più attesi. La prima raccolta di firme era stata 8 anni fa, i lavori sono iniziati nei mesi scorsi. Per completarli ci sarà ancora però da aspettare. Sentiamo Luca Parema.
10: Poche centinaia di metri di asfalto rosso delimitate da un cordolo. A percorrerle sono persone in bicicletta, in monopattino o in bicicletta elettrica. Ci sono voluti anni, ma da oggi un primo pezzo del ponte della Ghisolfa, al confine tra i municipi 8 e 9 di Milano, può essere attraversato su un percorso ciclabile, separato rispetto alla carreggiata. Di tanto in tanto qualche ciclista che passa accanto al traffico di auto ancora lo si incrocia. Sarà la forza dell'abitudine, anche quando comporta dei rischi in più. Per arrivare a questo passo iniziale ci sono voluti 8 anni di flash mob e proteste di comitati attivisti. I primi beneficiari sono soprattutto persone che in questa parte di città ci passano quasi tutti i giorni.
11: Ti devi fare il pezzo più pericoloso ancora senza ciclabile.
12: L'ebbrezza che c'è da quel tratto lì a scendere con l'aria nei capelli e la sensazione che non morirai è bellissima.
13: Mi sembra che abbiano cercato di fare un lavoro velocemente, fatto male. Detto questo, molto meglio così che quando ti passano le auto vicino.
14: Di solito barricavo il ponte sul marciapiede. Sono favorevolmente soddisfatto dopo tanti anni, finalmente.
10: Attorno a questo progetto si sono aggrovigliati molti dei nodi che spesso finiscono per scoraggiare la partecipazione dal basso alle iniziative per la collettività. Un bando pensato dallo stesso Comune di Milano per coinvolgere i cittadini ha impiegato anni prima di cominciare a diventare realtà. Mancano i soldi, ci sono questioni tecniche da risolvere, è stato detto a lungo. Ora i lavori dovrebbero finire all'inizio del prossimo anno, ma c'è chi dice che ci crederà solo quando la pista ciclabile sarà conclusa per davvero.
4: Il coordinatore di Forza Italia Tajani questa mattina ha dato una non risposta, che gli chiedeva se Vannacci debba stare nella coalizione di centrodestra. Ha deciso lui di stare fuori, vota contro il governo, una scelta sua, ha lasciato lui, ha risposto Tajani, e sull'ipotesi che il centrodestra perda le elezioni per l'emorragia di voti vannacciani ha detto: noi non vogliamo perdere le elezioni, si vuole vincere con coerenza, non è una questione di Vannacci o non Vannacci. A destra Vannacci sta portando scompiglio, la sua popolarità crescente potrebbe essere un problema elettorale. Ieri Salvini lo ha attaccato apertamente. Da Roma, Anna Bredice.
15: Salvini a Rimini con i giovani della Lega, Vannacci a Vicenza in un'iniziativa di solidarietà per il gioielliere che attende la conferma di una condanna per aver ucciso i rapinatori mentre scappavano dopo il furto. Uno di quei temi che Salvini ha sempre utilizzato come cavallo di battaglia, l'autodifesa a colpi di arma da fuoco, di cui ora Vannacci però si appropria. Una circostanza quindi che fa capire quanto i due partiti si inseguono e competono tra loro. Salvini che si sente tradito e Vannacci forte dei sondaggi, alcuni dicono anche con numeri a due cifre. Vuole dare le carte non solo alla Lega ma anche a Giorgia Meloni. Il discorso di Salvini a Rimini è stato tutto campo, non solo perché al momento sbatte la porta in faccia a Vannacci. Una delusione umana, mi ha fregato una volta, non mi frega più, quindi nessuna alleanza, dice Salvini. Vannacci però si dimostra sicuro di sé, convinto che la destra meloniana alla fine sarà costretto ad imbarcarlo nella coalizione. Se Meloni mi vuole chiamare, al mio numero, dice. Salvini conferma che rimane al suo posto, vede all'orizzonte le elezioni e chiede ai governatori e ai sindaci, quindi a Fedriga e Zaia per primi, di stargli a fianco e non dietro. Una formula un po' vaga però, che non dice molto su quello che invece Zaia vorrebbe: una Lega al nord più forte, un partito meno nazionale e i governatori con un ruolo maggiore nel partito per provare a cambiare rotta. Del ponte Salvini non ne parla più, resta ministro dei trasporti, ora con le ferrovie che hanno pagato con il licenziamento dell'amministratore. Cercherà così di navigare a vista fino al voto, prenotandosi al prossimo governo, promette il Ministero dell'Interno. Piantedosi quindi per ora è salvo. Linea allo studio.
4: 12.45 è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 15.30. Buon ascolto.
16: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole ombra spray,
17: setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
18: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
19: Popolare Network.
20: La bacheca annunci di RBE.
21: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
20: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
22: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Origlio Quartet presentano E Dieu Crea la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. È stata fissata giovedì 16 luglio la sentenza di primo grado del processo per il crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto di 7 anni fa. Quel giorno, dopo la replica di un avvocato della difesa, comincerà il rito in camera di consiglio per arrivare poi alla sentenza. L'appuntamento è stato ufficializzato in occasione della 283esima e ultima udienza del lungo processo che vede imputate 57 persone, tra cui l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, che sta scontando nel carcere milanese di Opera la condanna definitiva a 6 anni di reclusione per la strage del bus di Avellino, costata la vita a 40 persone. Complessivamente, per i 57 imputati sono stati chiesti oltre 400 anni di reclusione per accuse che vanno dall'omicidio colposo plurimo al crollo doloso fino all'omicidio stradale. Dopo le giornate di caldo acuto, la serata di ieri è stata caratterizzata da temporali accompagnati da fortissime raffiche di vento e grandine anche di grandi dimensioni, localizzati soprattutto nel torinese e in diverse altre zone del Piemonte. A Venaria Reale si è verificata un'abbondante grandinata con forte raffiche di vento e pioggia, piogge intense anche ad Alpignano, Lanzo e Collegno, con vento molto forte, mentre nell'area di Chieri alcune coperture in lamiera sono state divelte dalle raffiche superiori agli 80-90 km orari. Nelle zone di Crissolo, in Valle Po e di Druento e Varisella, in Valceronda, sono caduti chicchi di grandine fino a 5 cm di diametro. Anche per oggi è prevista la formazione di nubi cumuliformi lungo i settori alpini e appenninici già a partire dalla metà giornata, con successivo sviluppo di temporali già dopo le 13 dal Monviso verso le valli del Rosa e in Bassa Ossola, localmente forti o molto forti sulle valli del Po, Pinerolese, Medio-Bassa Valsusa, Lanzo Canavese, Biellese e Sesia, oltre all'Alto Appennino Alessandrino. È stato approvato dalla Giunta regionale il piano di gestione forestale delle proprietà della città di Torino relativo ai comuni di Torino, Baldissero Torinese, Pino Torinese, Moncaglieri e Val della Torre. Il piano comprende complessivamente 429 ettari, di cui 340 boscati e 232 interessati da gestione attiva, e definisce gli interventi necessari per assicurare la conservazione e la valorizzazione di un patrimonio forestale di elevato valore naturalistico. Di questi, 121 ettari ricadono nell'ambito della collina di Torino, interessando il parco naturale della collina di Superga, altri 80

0: 6,97 ettari. Ricadono invece interamente nella zona speciale di conservazione Monte Musinè e laghi di Casellette, confermando il particolare pregio ambientale delle superfici oggetto di pianificazione. I temi della pianificazione forestale e della gestione sostenibile saranno al centro dell'incontro Pianificazione e Progetti Forestali dell'area MAB Collina Po, in programma martedì 15 luglio al grattacielo della Regione Piemonte. Nel fine settimana Nichelino è stato ripristinato dall'artista Mr. Fyodor, il murale dedicato a Gaza, dopo che nel weekend precedente l'opera era stata oggetto di un atto vandalico imbrattata con una scritta xenofoba. Non ci fate paura, il messaggio lanciato con forza dall'amministrazione e dai cittadini e le cittadine presenti. Nonostante il caldo intenso e il sole battente, molte persone hanno infatti scelto di scendere in strada per manifestare vicinanza e ribadire una netta presa di posizione contro ogni forma di violenza e intimidazione. Il murale era stato scelto dagli studenti delle scuole superiori di Nichelino come simbolo di denuncia e riflessione sul conflitto in Medio Oriente. Proprio durante il presidio, lo stesso artista è tornato sul posto ripristinando rapidamente l'opera vandalizzata. E ora allo sport con il ciclismo. Elisa Longo-Borghini si è aggiudicata il titolo nazionale nei campionati in linea disputati a Pordenone. L'atleta piemontese ha trionfato in solitaria sul percorso di 120 km dopo aver staccato tutti al terzo giro del circuito. Alle sue spalle si è piazzata Monica Trinca Colonel. Nella volata per il terzo posto a spuntarla è stata l'altra piemontese, anche lei candidata al titolo, Elisa Balsamo. Per Longo-Borghini si tratta del quarto titolo consecutivo di specialità e del settimo in assoluto, a cui si aggiungono altri 7 successi nella prova a cronometro. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte sviluppo di annuvolamenti sulle zone montane, in estensione ai fondovalle nel pomeriggio e più localmente su pianure e colline verso sera. Ripresa dei temporali dalle ore centrali sui settori alpini interni, in estensione ai fondovalle nel pomeriggio e localmente sulle pianure e le colline in serata. Per possibili fenomeni localmente intensi e con grandine, temperature minime stazionarie in lieve calo e massime in calo. In Liguria, dalle ore centrali, cumuli nelle aree interne del centro Levante e sulle Alpi Liguri, con precipitazioni a carattere temporalesco in locale estensione alle vallate del profondo entroterra Spezzino e alla alta Val Bormida occidentale entro la sera. Cieli velati altrove con copertura nuvolosa in aumento nelle ore serali. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBN.
1: RBE, vicina a te. L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
2: Lunedì 29 giugno, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Sophie Langeneck della Chiesa Metodista di Milano. In chiusura ascolteremo il brano Let Justice Roll Down Like a River, che la giustizia scorra giù come un fiume. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, sono i seguenti. Dal libro del profeta Amos, capitolo 5, il versetto 15. Odiate il male, amate il bene, e nei tribunali stabilite saldamente il diritto. Forse il Signore, il Dio degli eserciti, avrà pietà. E ancora dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre?
3: Care sorelle, cari fratelli, cari amici, care amiche in ascolto, oggi ci lasciamo guidare nella nostra meditazione quotidiana dal versetto del profeta Amos che abbiamo appena ascoltato e lo prendiamo come un invito ad una confessione di peccato. Quante volte, infatti, per quieto vivere non abbiamo preso posizione, quante volte abbiamo visto il male, lo abbiamo riconosciuto, ma non lo abbiamo combattuto né tantomeno denunciato. In questo mese, in cui molte città italiane hanno avuto il Pride, quella colorata parata per i diritti delle persone LGBT, QIA+, e in molte delle nostre chiese si sono svolte a maggio le veglie ecumeniche contro l'omo-bilesbo-transfobia, mi chiedo quanto facciamo per denunciare il male di chi preferisce comunque spargere l'odio, utilizzando anche la Bibbia come strumento, manipolando la realtà, pur di discriminare chi è diverso perché è omosessuale, trans, lesbica o bisessuale, come se l'orientamento sessuale, come se il proprio genere, potessero essere un motivo per allontanare dall'amore di Dio. Quante volte, di fronte alla situazione internazionale, alla politica del suprematismo, quante volte siamo stati in silenzio e abbiamo negato che questo fosse un problema, perché quello che c'era da dire era certamente una parola scomoda. Ora, il profeta Amos ci offre un concetto che non è suo, che viene dal Deuteronomio, la scelta del bene e della vita in opposizione alla scelta del male, che è una scelta mortifera. E ci dice che i credenti, per la loro stessa confessione di fede, per come sono stati chiamati da Dio, hanno bisogno, direi, e necessità di impegnarsi in questa scelta, nella scelta del bene e nella scelta di combattere e rifiutare il male. Ora, il nostro problema spesso è che nel nostro mondo non c'è una distinzione netta tra luce e tenebre. Queste a volte sembrano mescolarsi. E allora, però, è proprio a noi credenti del 2026 che Amos ricorda che prendere posizione, anche quella posizione che è scomoda, dire che cosa è il male, denunciarlo, renderlo evidente, è necessario, proprio perché oggi spesso ideologie, demagogie offuscano la possibilità di comprendere che cos'è questo male. Care sorelle, cari fratelli, vi invito quindi a ripensare ai momenti in cui non avete preso posizione ma avete preferito tacere e a sentirvene liberati, perché in ogni caso avete scelto la vita, in ogni caso c'è una confessione di fede che ha detto già per voi qual è la strada del bene e come rifiutare il male. Amen.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 886 780 58.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon lunedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 33 raccordo del Sempione sono possibili rallentamenti in prossimità di Fondo Toce in entrambi i sensi di marcia. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto!

The plan was to stick my toe in and

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: io, ma sono matta.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buon pomeriggio, buon lunedì 29 giugno, sono le 14:04 minuti, prende il via una nuova puntata di Voci Protestanti. Un saluto a chi ci segue con la diretta questo pomeriggio, un saluto anche a chi ci seguirà con la replica il mattino successivo. Saranno circa le 6, passate da pochi minuti a questo punto dell'ultimo giorno di giugno, di martedì 30. Quindi un saluto per entrambi i pubblici appunto di questa trasmissione. I nostri contatti: il 328 8757 845, sms whatsapp, l'email diretta chiocciola rbe.it, e poi la musica Bronski Beat con Small Town Boy.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Un po' di iniziative intanto ce l'avete già segnalate, le abbiamo trovate in rete, quindi iniziamo subito con l'aprire la nostra agenda e andare a raccontarvi un po' di appuntamenti appunto per i prossimi giorni. Intanto riparte la rassegna Mi rifugio al cinema e quindi oltre a ricordarvi l'appuntamento che inaugurerà questa stagione, l'anno 2026 con... credo siamo ormai arrivati alla 13ª, 14ª stagione di Mi rifugio al cinema, davvero ho perso i conti di questa rassegna cinematografica che ogni anno riporta nel giardino del rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni i film, ma non solo i film, perché porta anche molta comunità, porta anche molta condivisione da qualche 14 anni, ecco, intanto mentre parlavo sono andata a reperire il dato ufficiale, esatto, 14esimo anniversario per questa rassegna Mi rifugio al cinema, che dicevo non è solo proporre la visione di un film, ma è anche trascorrere del tempo con gli ospiti della struttura Rifugio Re Carlo Alberto e anche visitare, vedere una parte almeno di questa struttura specializzata nella cura dell'Alzheimer e di altre demenze, e quindi sperimentare anche questa versione comunitaria che l'estate permette di poter avere senza andare nelle sale più interne che sono dedicate appunto agli ospiti e alle ospiti. Quindi anche quest'anno, dicevamo, riparte Mi rifugio al cinema. La prima serata è prevista per domani sera, martedì 30, la proiezione del film, del docufilm Human Forever del regista olandese Jonathan de Jong, che è proprio dedicato al tema delle demenze e di come questa tematica viene vista, affrontata, toccata, trattata in vari luoghi del mondo. È un docufilm che ha ricevuto già parecchi apprezzamenti anche a livello internazionale. Se qualcuno non l'avesse ancora visto, davvero suggeriamo la visione come prima serata di Mi rifugio al cinema alle 21:15 nel giardino, appunto dicevamo, della struttura Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni. Ma vi anticipavo, questa è solo la prima serata di una serie di appuntamenti estivi che vi vado a raccontare tra poco dopo Mina Tintarella di Luna.

0: E noi invece di fare la tintarella di luna, come canta appunto Mina, andremo a vedere dei bellissimi film al Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni, come vi anticipavo prima con la rassegna Mi Rifugio al Cinema, che appunto parte questo martedì 30 giugno, che peraltro è l'unica eccezione ai giovedì. Solitamente è il giovedì sera la proiezione del film, tranne domani sera, che appunto sarà invece di martedì. Si prosegue con i seguenti appuntamenti. Allora, giovedì 9 luglio sarà proiettato il film Le Assaggiatrici con la regia di Silvio Soldini. Giovedì 23 luglio sarà proiettato il film Non dirmi che hai paura con la regia di Yasemin Sandereli e Deha Mohamed Hosman. E giovedì 6 agosto sarà proiettato il film Unicorni con la regia di Michela Andreozzi. Tutti film che sono certa avete già sentito nominare, forse avete già visto, ma sono film che insomma in questi ultimi mesi hanno suscitato ampi apprezzamenti, e quindi un'occasione in più per poterli vedere in questo contesto comunitario, tanto più che in due di queste serate, cioè 23 luglio e 6 agosto, Mi Rifugio al Cinema propone anche la cena precedente al cinema, alla visione del film. Quindi il 23 luglio sarà possibile partecipare alla cena base di paella, mentre giovedì 6 agosto sarà possibile partecipare ad una cena a base sarda, di prodotti sardi, prima della visione appunto dei film. Potete prenotarvi sia per la cena, sia per la cena più film, sia solo per il film, potete scegliere quello che preferite. L'importante soprattutto per la cena, prenotate con un po' di anticipo, perché gli altri anni, da quando è stata inserita questa formula film e cena prima, a quanto pare c'è stato il pienone, quindi insomma sono particolarmente apprezzate e frequentate. Quindi Mi Rifugio al Cinema edizione 2026, si parte domani martedì 30 giugno con Human Forever e poi si prosegue 9 luglio, 23 luglio, 6 agosto con altri tre film e con due cene il 23 luglio e il 6 agosto, cena paella e cena a base di prodotti tipici sardi. Se volete avere maggiori dettagli, i costi, gli orari precisi, i numeri di telefono, i contatti, andate sul sito servizisalute.diaconiavaldese.org. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Ne abbiamo già parlato qualche giorno fa, ma torno su un argomento importante, o più che altro un evento importante che rappresenta anche un argomento importante. Il tema è quello del dialogo interreligioso, del dialogo ecumenico, della collaborazione tra chiese, della condivisione anche di percorsi, di cammini. Qualche giorno fa a Roma, nell'auditorium dell'Ara Pacis, è stato firmato un documento importante dal titolo La via italiana del dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale. Questo documento è stato firmato, sottoscritto da 15 comunità religiose, tra cui anche la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. E questo patto è stato anche consegnato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che da sempre ribadisce il concetto del pluralismo religioso come una ricchezza e non come una perdita dell'Italia, una ricchezza che rafforza proprio i valori democratici italiani, la convivenza civile. E il Capo dello Stato ha voluto tornare, ecco, nell'occasione appunto di questo patto della via italiana del dialogo interreligioso, ha voluto ritornare con una dichiarazione, con un discorso, insomma, che riprende un appello, ecco, a credenti, non credenti, nel riconoscere l'altro come una cosa importante. Riconoscere l'altro, ha dichiarato, è una condizione che già alimenta la pace. Incontrarsi, dialogare, riflettere insieme la moltiplica. In un periodo, in un tempo, ha detto il Capo dello Stato, in cui la religione, intesa come ad ampio spettro, viene piegata a strumento di odio e non di pace, e in cui gli estremismi, i fondamentalismi semplificano la realtà e non riescono a rispondere alla complessità del presente, bisogna ancora di più, insomma, intendere questo pluralismo religioso come una ricchezza che appunto rafforza i nostri valori democratici. L'Italia, ancora dichiarato il presidente Mattarella, come nel documento, e come una entità, diciamo, di spazio dell'anima, in cui la storia, le religioni hanno costruito anche le ragioni di una civiltà della convivenza tra Europa, Africa e Asia. Questa quindi è una sfida, sia come noi, come italiani, come persone che abitano la penisola italiana, ma anche, estenderei, ha detto il presidente appunto Mattarella, all'Unione Europea. Quindi non è solo un concetto italiano, non è solo un concetto di appartenenza alla nostra Italia, ma è un concetto di Unione Europea. Mattarella ha voluto ribadire fortemente questo inserimento, insomma, dell'Italia in una grande e sotto un grande cappello più ampio, quello appunto dell'Unione Europea, in cui, e anzi forse ancora di più oltreoceano, in cui appunto bisogna ribadire e sottolineare diciamo delle attenzioni particolari che possiamo dare a diciamo regole etiche, fondamenti importanti, pilastri importanti del rispetto reciproco. Il discorso appunto di Sergio Mattarella lo ritrovate sul sito nev.it, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia, viene collegato appunto a questa firma di qualche giorno fa del documento La via italiana del dialogo interreligioso, sottoscritta appunto da 15 comunità religiose. In un altro articolo, sempre sull'agenzia stampa Nev, trovate invece le dichiarazioni dei vari rappresentanti delle religioni che hanno firmato questo documento. Ognuno ha portato un suo vissuto, una sua posizione, una sua opinione rispetto appunto all'importanza del dialogo interreligioso.

Papa Leone XIV ha dichiarato del suo prossimo arrivo sull'isola di Lampedusa, una delle tante frontiere italiane, il prossimo 4 luglio. E questa notizia, insomma, è stata raccolta con particolare interesse anche dalle chiese evangeliche in Italia. E Daniele Garrone, attuale presidente appunto della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, ha commentato proprio, scusate, questa dichiarazione rispettando appunto anche l'importanza per questa visita prevista appunto la settimana, il fine settimana che arriva, che giunge, insomma, questo sabato 4 luglio, ribadendo proprio, diciamo, l'osservatorio che deve essere ancora di più valorizzato sul tema delle migrazioni a livello interreligioso, come ha ribadito appunto Daniele Garrone, ma anche a livello internazionale. Saremo, ha dichiarato, come chiese evangeliche tra quelli che saluteranno Papa Leone, come nel caso dei corridoi umanitari. Anche qui la condivisione ecumenica di visioni e progetti di accoglienza e non di respingimenti, di integrazione e non di esclusione, ci sembra una significativa testimonianza. Una testimonianza ancor più necessaria in questa Europa di oggi, e quindi ecco qua l'aspetto internazionale, che a Lampedusa ha la sua porta protesa verso il Mediterraneo, e ancor più con gli Stati Uniti di oggi, che ricordiamo il 4 luglio celebreranno il giorno dell'indipendenza, 250 anni di indipendenza che saranno celebrati, lo sappiamo già fin d'ora, con delle modalità che stanno facendo molto discutere. Il 4 luglio a Lampedusa riverberà anche, ancora aggiunge Daniele Garrone, lo spirito che a Roma ci ha portati a sottoscrivere il patto tra le religioni che sono in Italia, di cui parlavamo poco fa, pochi minuti fa, impegnandoci convintamente al dialogo, alla ricerca della pace e della giustizia, alla preservazione del pianeta, della tutela della libertà di tutti gli umani e al perseguimento del bene comune. Quindi ci leghiamo al tema di cui parlavamo poco fa, il dialogo interreligioso, il cammino ecumenico, la condivisione di temi e ambiti importanti a livello trasversale tra tutte le confessioni religiose. Marta Bernardini, coordinatrice di MH Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti della Federazione Chiese, che è stata anche recentemente intervistata all'interno della rassegna stampa Play di RBE, riporta anche lei, insomma, il suo commento. La visita del Papa per noi chiese protestanti presenti sull'isola da oltre 10 anni è un momento importante di condivisione ecumenica. Ci auguriamo che questo incontro possa far nascere una riflessione più profonda sulle politiche europee di chiusura rispetto ai migranti e sull'effetto che avranno anche in questo luogo marginale e allo stesso tempo troppo strumentalizzato. E prosegue ancora la riflessione, poi viene dichiarato che appunto sia Marta Bernardini, Daniele Garrone, ma altri operatori e operatrici di MH Mediterranean Hope saranno presenti sull'isola di Lampedusa nei giorni della visita di Papa Leone, e anche come testimonianza appunto di un impegno ecumenico a favore dell'accoglienza, dei diritti delle persone migranti e dell'apertura delle vie sicure e legali di accesso all'Europa. Anche in questo caso vi rimando all'articolo pubblicato sul sito nev.it, Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa delle Chiese Evangeliche in Italia. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14.

podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. E ritorniamo in Voci Protestanti. Intanto vi ricordo anche i nostri contatti 3288757845, oppure via mail potete scriverci all'indirizzo diretta@rbe.it e comunicarci eventi, appuntamenti, iniziative, chiaramente, ma anche, perché no, comunicarci delle notizie che avete letto, che avete incontrato e che vi piacerebbe magari sentire approfondire, o che ci segnalate così come condivisione, ecco, di argomenti di cui trattare. Io invece condivido con voi l'uscita oggi del terzo appuntamento, della terza rubrica della serie video curata da Francesca Tasca sulle figure di Valdo di Lione e Francesco d'Assisi, due personaggi quanto vicini temporalmente, ideologicamente, quanto lontani come anche conoscenza, diciamo mediatica o comunque nella collettività. Valdo di Lione, la persona da cui è partito nel 1200 il movimento valdese, Francesco d'Assisi, che appunto adesso è rientrato anche tra le festività italiane ad ottobre, insomma un personaggio decisamente più conosciuto dal mondo intero rispetto appunto a Valdo di Lione, sebbene abbiano avuto una vita incredibilmente simile. Vissero a distanza di pochi decenni l'uno dall'altro, quindi siamo sempre nel 1200, entrambi ebbero la volontà ad un certo punto di abbandonare gli agi, le ricchezze, i beni che avevano, la posizione anche che avevano, per vivere invece una vita di povertà e che fosse al servizio degli altri e delle altre. Entrambi ebbero delle persone che credettero in quello che fecero, che diventarono sostenitori e sostenitrici, insomma, di questi movimenti. Uno un po' più, diciamo, riconosciuto e accettato, quello di Francesco d'Assisi dalla Chiesa Cattolica, l'altro assolutamente invece no, rinnegato, ripudiato dalla Chiesa Cattolica, il movimento dei valdesi di Valdo di Lione. Però sono tante le affinità, ecco, di questi due personaggi. Ne abbiamo già parlato parecchie volte, grazie appunto al contributo di molte persone che hanno studiato queste due figure, Valdo di Lione e Francesco d'Assisi. Tra queste persone c'è appunto Francesca Tasca, che ha dedicato a Valdo di Lione e Francesco d'Assisi un libro, è stato pubblicato recentemente, è stato presentato anche in più di un'occasione, e adesso c'è questa rubrica video. Sono dei video molto brevi, durano un paio di minuti circa, e ogni volta Francesca punta l'attenzione su un tema diverso. Ad esempio, nella terza rubrica, appunto il terzo appuntamento di questa serie video, sono le due città, Lione da una parte e Assisi dall'altra, due città simili, non uguali certamente, che però hanno fatto da base alla crescita di questi due personaggi. E poi invece nella prima puntata Francesca Tasca ha parlato appunto delle due esperienze cristiane a confronto, nella seconda puntata ha parlato del tema della povertà alla base per entrambi, sia per Valdo di Lione che per Francesco d'Assisi, e quindi di volta in volta proporrà una piccolo focus, un piccolo approfondimento proprio su queste due figure, Valdo di Lione e Francesco d'Assisi, due personaggi appunto tanto lontani poi nelle vicissitudini storiche, quanto vicini alla base proprio nella partenza della loro ideologia. Se volete ascoltare questa rubrica, questa serie video, ripeto, video veramente velocissimi, brevissimi, la trovate sul sito chiesavaldese.org.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Oppure, come ricordavamo anche poco fa, la mail diretta @rbe.it. Potete usare questi contatti per appunto contattare, scusate il gioco di parole, la redazione di RBE, di Radio Bequit Evangelica. Allora, fatti di cronaca che davvero lasciano sgomenti, lasciano completamente senza parole, sono i fatti di cronaca come quelli che sono avvenuti giorni fa a Camaiore. Ricorderete, avete letto sicuramente, avete sentito, approfondito questa tragica notizia di un uomo che ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio, per poi dichiarare appunto di essersi liberato in qualche modo di loro e di aver in qualche modo pensato, ecco, di arrivare a questo punto, a questa soluzione. Allora, secondo quanto è emerso dalle cronache, secondo quanto è emerso anche dalle indagini che sono state fatte, uno dei motivi, quello che appunto è emerso anche nell'interrogatorio con quest'uomo, uno dei motivi di questo atto di violenza estrema e inspiegabile, quasi incomprensibile, è il fatto che il figlio fosse omosessuale, fosse gay dichiarato, e che vivesse in modo libero, trasparente, questa sua scelta e questa sua essenza, insomma. Ecco perché prende posizione in modo particolare rispetto a quello che è avvenuto la REFO Plus, la Rete Evangelica Fede, Orientamenti e Genere delle Chiese Evangeliche in Italia, che oltre a esprimere appunto il dolore per quanto accaduto, vuole anche, diciamo, portare delle parole, per quanto difficile sia, e dichiara così: è necessario interrogarsi sulle radici culturali e sociali della violenza che continua a colpire donne e persone LGBTQI+, anche nel nostro paese. Questo non accade in altri paesi dove l'omosessualità è ancora perseguitata dalla legge, ma in Italia, e in questo caso nel cuore della Toscana. È il segno che alcuni temi, il patriarcato, l'omo, lesbobia e transfobia, la cultura del possesso, non sono fenomeni poi così tanto lontani da noi, così tanto marginali, ma in realtà sono invece profondamente radicati nella nostra società. Come cristiani e cristiane, scrivono ancora dalla REFO, non possiamo limitarci allo sgomento, ma siamo chiamati a testimoniare una cultura diversa, una cultura che sia basata, fondata sull'accoglienza, sul rispetto, sul riconoscimento della piena dignità di ogni essere umano. Per questo riteniamo necessario continuare un lavoro di riflessione biblica, teologica, pastorale, che rimetta al centro il messaggio evangelico dell'amore e della liberazione. Poi continua ancora il comunicato stampa, non lo leggo tutto, è molto lungo, ma è molto importante, insomma, che in qualche modo il mondo evangelico, da sempre impegnato fortemente nell'inclusione e nell'accoglienza, abbia espresso, ecco, queste parole rispetto appunto ai fatti di cronaca di Camaiore. Trovate anche il commento che arriva dalla Chiesa Valdese di Lucca, anche in questo caso delle parole che sono state riportate appunto da parte della Chiesa Valdese di Lucca, in cui si ricorda come Chiesa che siamo convinti che ogni atto di violenza richieda una riflessione sulla realtà sociale, religiosa, politica e un'analisi critica anche su noi stessi. E continua ancora questo comunicato della Chiesa Valdese Lucca: le parole violente, menzogniere, creano dei contesti in cui, come credenti e come Chiesa, siamo chiamati a testimoniare l'Evangelo e reagire a queste parole o a queste azioni che troppo spesso ci vincolano, ecco, a prendere una posizione importante. e che dobbiamo infatti assumere con grande responsabilità. Lascio a voi la lettura integrale appunto di questi due commenti della Refo Plus, Rete Evangelica Fede Orientamenti Generi delle Chiese Evangeliche, e la Chiesa Valdese di Lucca. Le ritrovate entrambi pubblicati su riforma.it.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E visto che ci avete scritto e ci avete segnalato delle iniziative per i prossimi giorni, io provvedo subito a segnalarle a mia volta a chi ci sta seguendo e ascoltando. Ad esempio, ricordo domenica 5 di luglio ad Inverso Pinasca un incontro dal titolo L'immagine della nuova Italia, una conversazione con l'archivio storico e beni culturali della Tavola Valdese. Sarà presente Sara Rivoira, responsabile dell'ufficio, sulla storia e sulla nascita dell'emblema della Repubblica Italiana. L'appuntamento, dicevo appunto, Inverso Pinasca, Cappella Valdese in Borgata Clot alle ore 15 domenica 5 di luglio. Mentre un altro appuntamento un po' più in là verso le prossime settimane a San Secondo, martedì 7 luglio, al concerto Voci senza luce del coro dell'Accademia di Musica diretta da Marco Robino e dalla Cadmo Orchestra Virtuale dell'Accademia. Il ricavato di questo concerto sarà destinato al progetto PPFF, protezione famiglie fragili in ambito oncologico, che vede anche la presenza della Diaconia Valdese. Martedì 7 luglio alle ore 22 nella corte del castello di Miradolo, via Cardonata 2.

0: Radio@rai.it per le vostre mail, e noi volentieri, insomma, rilanceremo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici le notizie che ci avrete segnalato. Da parte mia, quindi, Daniela Grill, un saluto a chi termina qui l'ascolto, risaluto e auguro nuovamente una buona giornata a chi ci ha seguito con la replica, mentre il pomeriggio su RBE continua a tra pochissimo, quindi per chi può continuare a seguire la diretta. Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
2: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Un Daniela. Saluto a tutte le eriche all'ascolto, visto che c'era Saif prima che le citava.
2: E l'acqua gelida, che in questo periodo è cosa difficile da trovare, non so. Io abito a Torino e sono a un quinto piano.

0: e l'acqua fredda fa fatica ad arrivare fino
1: non sale
0: a me.
1: Proprio
0: non sale
1: ma perché si sa che sale il caldo e non sale il freddo.
0: Esatto, esattamente. Quindi ho questo problema di fisica, se per favore mi poteste invertirmi la fisica del calore che sa. Ben ritrovati
1: buongiorno
0: lunedì.
1: Intanto lunedì. Darianna, bentornata anche a te. Sappiamo che insomma è stato un weekend importante dal punto di vista delle temperature. Sì. Sembrerebbe aprirsi adesso una nuova fase un po' più diciamo respirabile, ce l'auguriamo tutti quanti, ce l'auguriamo anche per la natura che ci circonda e per le persone, perché questa ondata di caldo non solo in Italia chiaramente ma anche all'estero ha portato tantissimi decessi, ha portato tanti malori, sì, ha portato tanto disagio sia a livello umano che a livello poi naturale, anche animali, insomma colture che hanno patito questa ondata incredibile ad inizio estate di caldo estremo.
0: Esatto, quindi è stato veramente il benvenuto il temporalone di ieri sera con vento, tuoni, lampi. Un po' meno contento il mio bucato, che si è completamente bucato, bagnato, e vabbè, ma non sono stata sufficientemente pronta e attenta a controllare il meteo per sapere che sarebbe arrivato il temporale.
1: E soprattutto controllatelo sempre, di questi periodi vale in generale la regola, la sera, tardo pomeriggio, sera, se dovete spostarvi in auto o con dei mezzi, perché purtroppo questi temporali improvvisi possono anche causare grossi danni alla viabilità, e purtroppo accadono, non dico quasi quotidianamente, ma insomma si apre questo fronte un po' ballerino anche dal punto meteo. Fate un occhio, un occhio.
0: Soprattutto alla grandine, perché sappiamo che anche questa volta la grandine è arrivata, ha fatto qualche danno, quindi bisogna fare attenzione. Cara Daniela, oggi abbiamo una puntata ricca di appuntamenti da ricordare, di temi di cui parlare in questa seconda ora di Voci Protestanti. E quindi io direi di ascoltare la prima canzone per quest'oggi, in New Order con Blue Monday, perché oggi è un lunedì. Blu, non lo so, no, ti sembra tanto blu?
1: Ma no, già, no, nel senso che se per blu intendiamo questa malinconia così, no. Ma non mi sembra.
0: No, non mi sembra. Diteci la vostra, diteci se
1: blu. Il cielo è azzurro, per fortuna, sì, però per voi è un Blue Monday?
0: Che
1: è
0: colore dareste a questo
1: lunedì?
0: È un lunedì
1: un po' così tristarello, un po' melanconico, fatecelo sapere.
0: 3288757845 oppure diretta @rbe.it.

0: Ma questo è un salto negli anni '80. Proprio,
1: mamma mia,
0: sonorità.
1: Io adoro i New Order, devo dire. Ogni tanto mostrano gli anni che hanno, però è bello.
0: Cosa vorresti dire con queste parole?
1: Niente. Ci sono delle canzoni che sono assolutamente
0: riconoscibili
1: nel tempo esatto in cui sono uscite. Gli anni '80, per quanto mi riguarda a livello musicale, soprattutto nella musica elettronica, è stato veramente un periodo meraviglioso, quindi New Order meravigliosi, solo che una canzone di 7 minuti a un certo punto noi ci inseriamo, non ne abbiate a male.
0: E vi parliamo invece di un progetto di cui in effetti vi abbiamo già parlato in altre occasioni, ma visto che prosegue, ci staranno tanti appuntamenti nell'arco di questa estate 2026, noi continuiamo a parlarvene, anche perché potreste approfittare anche solo di una delle tante occasioni. Allora, il progetto è Vengo Anch'io, inserito nei territori smart, con il coinvolgimento, tra i tanti enti partner, anche della Diaconia Valdese. Sono queste uscite, queste gite, talvolta di un giorno, per lo più di un giorno, alcune volte di un paio di giorni, pensate in modo inclusivo, cioè uscite, passeggiate che possono essere adatte a tutti e tutte.
1: Esatto, si inserisce proprio in un contesto per rendere i nostri territori sempre più accessibili a chiunque. Sia dal punto di vista dell'età, ma anche delle possibilità economiche e anche del movimento, perché purtroppo le camminate spesso si tengono in natura e spesso i percorsi non sono affrontabili da chiunque, anche magari per chi ha difficoltà di movimento o anche banalmente una famiglia con un bimbo piccolo con la carrozzina e spesso non riesce a farlo e magari comincia già ad avere un paio di anni e portarlo sulle spalle può diventare faticoso. E allora, ad esempio, vi vogliamo proprio consigliare uno di queste gite, di questa uscita, che si terrà sabato 4 luglio e si terrà tra Faggi e Natura a Rorà.
0: Esatto, allora si parte dal Parco Montano di Rorà, che penso, credo, immagino molti e molte di voi conoscano o quantomeno hanno sentito, di cui hanno sentito parlare. La partenza è prevista alle 10, quindi con tutta calma. La camminata è di circa una mezz'oretta, quindi fattibile, percorso ad anello, passeggiata nei dintorni, itinerario appunto, come dicevamo, facile, alla portata di tutti e di tutte, e poi anche la possibilità, se volete, di pranzo condiviso e comunitario. Sarà anche l'occasione per scoprire qualcosa dell'ambiente alpino, quindi appunto di questi faggi famosi del territorio rorengo, e se volete partecipare prenotatevi, però, perché è importante per gli organizzatori e le organizzatrici capire quali sono le dimensioni anche dei gruppi, e quindi scrivete a progettazione@diaconiavaldese.org. possiamo già anche anticiparvi la prossima gita, così ve la segnate già sul calendario. Giovedì 16 luglio, questa volta sarà a Perosa Argentina, sarà una visita culturale perché si andrà a visitare anche la galleria d'arte Lilium Art di Perosa Argentina.
1: Ve lo ricorderemo comunque nelle vicinanze, nella giornata, ma intanto appunto segnatevi questa gita uscita che si terrà sabato 4 luglio tra Faggi e Natura a Rorà.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Disegni da Gaza, Drawings from Gaza, questo è il titolo insomma internazionale di questa mostra che verrà inaugurata proprio domani, il 30 giugno alle 17:30 al Coro di Santa Pelagia di Torino in via San Massimo 21. È in realtà un progetto che poi proseguirà, questa è la prima tappa di questo progetto ed è una mostra appunto pensata in maniera itinerante che sarà accompagnata anche ad un incontro proprio sui temi della cura, dell'infanzia e dell'espressione artistica in contesti di emergenza. Questa mostra è legata anche ad Emergency.
1: Esatto, e letteralmente disegni da Gaza, perché si tratta di disegni di bambini che ormai da mesi, anni vivono in uno stato di conflitto prima e di guerra, poi di genocidi, che sono arrivati ad un momento di tregua, di calma apparente, ma ciò non significa che ci sia effettivamente la pace e molti di loro hanno perso la famiglia o comunque qualche membro della loro famiglia stretta o allargata. Questi disegni raccontano proprio della quotidianità, dei loro desideri, anche dei ricordi magari di un tempo che fu, in cui magari potevano fare un compleanno con una torta con le candeline e ora faticano a ritrovare una quotidianità fatta di speranza. E quindi in questi disegni si mostrano anche le loro paure, ma di quelle che sono diventate ormai veramente parte della vita quotidiana.
0: Purtroppo, sì. Tra l'altro l'arte, lo sappiamo, sovente è anche un modo terapeutico per far uscire paure, per far uscire drammi che fatichiamo ad esprimere con altre modalità, con le parole, con i gesti. E quindi l'idea, tra l'altro, nasce proprio dall'esperienza di un infermiere pediatrico, Carmine Creazzo, che ha lavorato in una clinica proprio di cure primarie di Emergency nella striscia di Gaza e ha avuto questa idea di realizzare un laboratorio di disegno all'interno appunto dell'area di attesa delle vaccinazioni, in questo caso dove i bambini aspettavano e fondamentalmente magari si annoiavano anche un pochino. E quindi l'idea, come dice lui, è stata semplicissima: offrire ai bambini uno spazio di espressione mentre aspettavano la visita e la vaccinazione, quindi trasformando quel tempo sospeso in un tempo possibile, in un tempo di concretezza, ecco, in un luogo dove purtroppo la concretezza parla sovente di morte, di paura, di necessità di dover scappare, allontanarsi. E grazie a questa idea, in realtà i disegni poi si sono moltiplicati di giorno in giorno, tanto da arrivare adesso ad offrire una vera e propria mostra di immagini realizzate proprio da questi bimbi, che sanno raccontare quello che vedono, quello che vivono, quello che sentono anche in un modo assolutamente immediato, no? Con un tratto immediato.
1: Immediato, però neanche definito completamente, è il mondo visto dal loro punto di vista, quindi non è una fotografia per forza di quello che accade, è proprio il sentito, il vissuto da dei bambini che spesso purtroppo non hanno mai visto una realtà differente da questa. E quindi sarà anche molto interessante durante questo incontro che appunto si terrà domani alle 17:30 presso il Coro di Santa Pelagia in via San Massimo 21 a Torino, ascoltare anche sia quelli che sono i racconti ovviamente di Davide Creazzo, ma anche delle letture di queste opere d'arte da parte dell'arte terapeuta Roberta Billet. E l'arte terapeuta è questa figura molto spesso molto sottovalutata, ma che nei casi dei bambini o delle persone con dei traumi molto molto forti, intensi, può effettivamente essere uno strumento non soltanto di lettura della persona, ma anche proprio di espressione attraverso una forma d'arte che non va a ricercare la perfezione, perché i bambini non vogliono creare il disegno più bello del mondo, vogliono cercare di raccontare qualcosa attraverso il disegno. E anche se non vogliono raccontare qualcosa, lo fanno, lo facciamo tutti, di raccontare qualcosa attraverso il disegno.
0: Sapete qual è una delle immagini che torna più frequentemente in questi disegni? La casa. Ecco. In un contesto in cui purtroppo molti e molte di loro una casa probabilmente non ce l'hanno più, e quindi è un elemento che torna sovente. Se volete saperne di più, intanto, se riuscite, andate, non per forza all'inaugurazione, ma andate poi a visitare questa mostra Disegni da casa a Torino, che poi appunto si sposterà, è un progetto itinerante, quindi quando si sposterà poi ve lo racconteremo anche noi, e oppure andate a visitare il sito anche di Emergency oppure dell'Opera munificaistruzione.it, che è, diciamo, l'ente che sta sponsorizzando questa iniziativa.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845. E prima di lasciare la linea al GR di Popolare Network, che arriverà veramente a minuti, abbiamo giusto un minutino veloce per darvi una segnalazione eventualmente di un concerto a cui potrete partecipare.
1: Esatto, perché ultimamente nella nostra alta rotazione avrete sentito più volte una canzone particolare dei Patagarri che ci sta piacendo molto, soprattutto in questo periodo storico, La bomba intelligente, che sentiremo tra poco, e quindi vi vogliamo invitare a un concerto che si terrà proprio a Saluzzo dei Patagarri il 22 luglio, che ok, è là da venire, quasi tra un mese, però si possono già acquistare biglietti, poi non vi lamentate che sono finiti, sempre la stessa, cioè non fate come faccio io di solito.
0: Assolutamente, quindi organizzatevi per tempo, prendete il vostro biglietto se volete, si terrà al quartiere in piazza Montebello a Saluzzo alle 21, il sito occitamo.it è il sito di riferimento dove non solo trovate questo evento di cui vi abbiamo parlato, ma anche tutta la rassegna Occitamo, che è veramente molto ricca di eventi e iniziative.
1: E a questo punto sentiamo i Patagarri con La bomba intelligente, poi a seguire il GR di Popolare Network.

0: se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, alle 15.30, le notizie di Popolare Network. In Germania, in un centro giovanile in Sassonia, c'è stata una sparatoria dove sono stati uccisi 5 adulti, 2 i fermati. Cosa sappiamo finora? In diretta da Berlino, Walter Raue.
3: Sì, la sparatoria è avvenuta in un centro giovanile, la Dankerstrasse a Stade, una cittadina di 50.000 abitanti, 40 chilometri ad ovest di Amburgo. Intorno alle 13.45 un uomo ha improvvisamente aperto il fuoco, uccidendo 5 persone e ferendone un numero ancora imprecisato di altre. Sul posto sono accorso subito ingenti forze della polizia, che secondo prime ancora sommarie e ricostruzioni sono riuscite a bloccare e ad arrestare 2 persone, una delle quali sarebbe proprio lo sparatore. Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, sulla piattaforma X non ci sarebbe attualmente più alcun pericolo, anche se l'intera zona rimane presidiata. Nel frattempo sono arrivate nuove informazioni sul luogo teatro della terribile sparatoria. Si tratterebbe di un centro di accoglienza e di rifugio per giovani madri e giovani donne incinte. Non è quindi da escludere che si tratti forse anche di un femminicidio compiuto da un possibile compagno o marito di una delle ospite del centro, ma è solo un'ipotesi. Secondo quanto ha comunicato la polizia, fra le vittime figurerebbero solo persone adulte, fortunatamente nessun bambino.
2: Grazie Walter Raue da Berlino.
4: Non è ancora chiaro se quando riprenderanno i negoziati Stati Uniti-Iran. Sulla questione c'è un discreto grado di confusione. Donald Trump ha detto che i colloqui saranno domani a Doha, in Qatar, e la Casa Bianca ha fatto sapere che lato americano ci saranno Witkoff e Kushner. Teheran però ha negato siano in programma incontri su questioni tecniche questa settimana. Fino a ieri Washington e Teheran si sono attaccate reciprocamente nella zona del Golfo.
2: Un attacco russo in Ucraina ha fatto 5 morti, oltre 20 ferite a Dnipro, nel sud-est del paese. Diversi feriti sono in condizioni gravi. Un missile è caduto in una zona dove ci sono molte attività commerciali. Nelle ultime ore ci sono state vittime anche nella regione di Zaporizhia.
4: Andy Burnham, che a breve potrebbe diventare il primo ministro britannico, ha detto che il paese ha bisogno di un notevole grado di decentralizzazione, con decisioni che non dovranno più essere prese solo a Londra. Nel suo primo discorso programmatico dall'annuncio di dimissioni da parte di Keir Starmer, Burnham ha anticipato che se dovesse ottenere la guida del governo aprirà degli uffici a Manchester nel nord.
2: Continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso per l'emergenza legata alle ondate di calore. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani 30 giugno e mercoledì 1 luglio il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane da nord a sud su 27, lo rileva l'ultimo bollettino del Ministero della Salute.
4: Un agricoltore di 34 anni è morto in seguito a un incidente agricolo avvenuto questa mattina nelle campagne di Città Sant'Angelo, provincia di Pescara, nei terreni di un'azienda. Il giovane, originario del Pakistan, attorno alle 6 era alla guida di un trattore gommato che per cause ancora in corso di accertamento si sarebbe ribaltato travolgendolo. La morte per ribaltamento del mezzo è uno degli incidenti più comuni in agricoltura.
2: A Napoli è in corso la requisitoria del pubblico ministero Alessandro Milita al maxi processo per le violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere di Caserta il 6 aprile del 2020, procedimento giudiziario che vede imputate 105 persone, quasi tutti agenti penitenziari, funzionari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e medici dell'ASL. Quando vedemmo i video delle violenze restammo sconvolti, sono abituato per professione a vedere scene di violenze, omicidi, pestaggi, ma non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere da parte di servitori dello Stato. Eppure sin da subito si fece di tutto per depistare le indagini, sono state le dure parole del PM. La requisitoria proseguirà per altre 7 udienze e poi si riprenderà a settembre. 15.34 alle 17.30, la prossima edizione delle notizie di Popolare Network. A più tardi e buon ascolto.
1: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
6: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Prima del GR di Popolare Network abbiamo sentito la canzone dei Patagarri, La bomba intelligente, che anche se con questi suoni, con questo ritmo divertente, però passa un messaggio molto chiaro, ovvero sia non esiste una bomba intelligente così come non esiste una guerra giusta. E su questo tema molto spesso noi di RBE ci spendiamo per parlare appunto di alternative a quelle che sono i conflitti, a quelle che sono le guerre, e uno, soprattutto in questo momento storico, potrebbe essere di dare un segnale di possibile obiezione di coscienza nel momento in cui, perché non si sa mai, perché tutto può succedere, potesse essere rimessa in atto la leva obbligatoria.
0: Esatto, cosa che è stata anche così paventata, lanciata come ipotesi da alcuni partiti politici. Allora, in Italia il servizio militare obbligatorio è sospeso dal 2005, ma appunto purtroppo il contesto internazionale, che non è diciamo libero da tensioni, sta portando, lo sappiamo, molte persone, molti partiti a ragionare sull'eventuale ripristino, sull'incentivare, ecco, la presa delle armi anche al di là, ecco, di crisi internazionali o diciamo coinvolgimenti diretti all'interno di conflitti o di guerre. Emergency, di cui parlavamo anche poc'anzi, questa grande organizzazione internazionale che da sempre lavora sul concetto del fatto che la guerra non è una via che ci libera, ecco, dalle situazioni di violenza, ma anzi sovente alimenta ulteriori spirali di dolore, di violenza e di disastri, ecco, correlati. Emergency vuole sottolineare, ecco, che ci sono altre vie, che si può dire no alla guerra anche preventivamente, anche solo per ricordarcelo, anche solo per dire forse è il caso che no, entri un po' nell'abitudine delle menti umane, pensare che appunto una via di confronto, di dialogo, seppur a volte più complicata, ma è la via giusta. E quindi la campagna Ripudia, dove le due I sono un uno che richiama l'articolo 11 della nostra Costituzione italiana, è stata portata avanti in questi mesi, e volevamo darvi un paio di aggiornamenti, perché ci è arrivato un comunicato stampa che riguarda soprattutto la zona del Pinerolese, quindi le zone, esatto, Pinerolo, valli e comuni limitrofi, e ci dice un po' qual è lo stato dell'arte, quali comuni hanno aderito, quante scuole, quanti centri culturali. A me sembra così che a naso sia una buona situazione.
1: Sì, in effetti dalla fine del 2024, da quando è stata lanciata questa campagna, oltre 650 comuni, 1500 scuole, circa 300 realtà culturali hanno aderito appunto a questa campagna con un impegno diffuso contro la guerra. E in questo caso si invitano anche le amministrazioni comunali del territorio di riuscire ad aprire una lista che vada a proprio radunare tutte le persone che faranno domanda di obiezione di coscienza preventiva, ed è rivolta sia ai giovani, ma non solo ai giovani, perché ricordiamoci che dall'anno 1986 i ragazzi maschi soprattutto non hanno più l'obbligo di leva, quindi è anche probabile che si vada a ripescare anche tra i quarantenni praticamente, quindi potrebbe essere una realtà, perché no, ma comunque è un segnale mettere la firma sulla propria indisponibilità a far parte di una guerra.
0: Se volete sottoscrivere, trovate tutti i dettagli sul sito ripudia.it. Citavamo prima comuni, scuole, quasi tutte le scuole del territorio del Pinerolese hanno aderito a Ripudia, moltissimi centri culturali o comunque enti culturali del Pinerolese. molte chiese valdesi della zona, quindi trovate ad esempio lo striscione "questa chiesa ripudia" e sulle cancellate, sulle porte di molte chiese valdesi, e anche noi, RBE ha esposto il cartellone e abbiamo appunto dei piccoli memo che ci ricordano che come redazione, come ente culturale, come associazione LoBue abbiamo detto no alla guerra e abbiamo aderito a ripudia.
1: Esatto.
0: E come noi tante altre associazioni, ecco, che lavorano nel culturale.
1: Assolutamente. Se volete comunque mettere una firma virtuale e dichiararsi obiettori di coscienza, quindi nella dichiarazione si rifiuta l'uso delle armi, contrarie a qualsiasi ipotesi di ripristino del servizio militare, di impegno anche a difendere l'articolo 11 e l'impegno a costruire una comunità di pace, allora potete unirvi. In questo momento sono 82.599 obiettori alla guerra che hanno firmato proprio sul sito ripudia.it. In questo caso il sito ripudia è scritto proprio ripudia per esteso, quindi non come diciamo la formula della campagna, mi raccomando, perché sennò appunto non si trova la pagina. E speriamo che in qualche modo anche questo sia un segnale per le nostre istituzioni che l'Italia ripudia la guerra, e i cittadini e le cittadine italiane lo sanno bene.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Segnalateci le iniziative come noi facciamo a voi, uno scambio continuo ovviamente, e in questo periodo bisogna dire che vi stiamo segnalando tantissime iniziative che hanno a che fare con il cinema. Il cinema all'aperto oppure il cinema in dei posti un po' particolari, un po' bizzarri.
2: Beh, non solo i posti sono bizzarri in questa rassegna di cui stiamo per parlarvi, anche il titolo direi che è stato scelto.
1: È vero, allora, è tutto un po' bizzarro.
2: Protagonista è la città di Fossano, che ha pensato di nominare questa rassegna di cinema all'aperto Foss Angeles. Non so se si richiama Los Angeles, appunto.
1: Vi amo, non c'è altro da dire, io vi adoro, vi abbraccerei uno per uno.
2: E quindi Foss Angeles proporrà per quest'estate 2026 14 film che peraltro saranno, giustamente come ricordava Darianna poco fa, proiettati in luoghi inconsueti. Mm-mm. E per luoghi inconsueti parliamo ad esempio del carcere, della casa di reclusione di Fossano, che avrà tre serate. La prima questa sera, ma non pensateci nemmeno di andare, non perché sia negato o abbiano tolto questo appuntamento, ma perché hanno registrato il tutto esaurito in pochi giorni. Ah. Pensate, c'erano 80 posti disponibili, sono arrivate 170 richieste.
1: Incredibile.
2: Ma bellissimo. Questo è anche un bellissimo segno, sì, del fatto che intanto la gente non si fa problemi, esatto, ad andare a vedere un film in carcere, nella, sì, casa di reclusione, e che soprattutto evidentemente è un'iniziativa che piace, che crea apprezzamento. Quindi ben venga che sia tutto esaurito questa sera, ce ne saranno altre due. Poi c'è l'esperienza del cinema di condominio. Mm-mm. Che non vuol dire che ognuno si guarda un film a casa propria, nei vari alloggi, ma che i condomini di alcuni luoghi prescelti diciamo che collaborano nell'ospitare una tappa di questa rassegna, e secondo me preparano anche qualcosa di rinfrescante da condividere.
1: Ma magari
2: io ho questa idea.
1: Sarebbe molto bello, no, riportare questa idea di condominio nel senso proprio comunitario del termine, non ciascuno chiuso dentro il proprio appartamento più o meno grande. Questo tipo di proiezioni sono organizzate e promosse, ideate dall'associazione culturale Cine de Ors, non si dice la S finale, Deor, in sinergia.
2: Ma
1: con
2: tu lo dicevi come Los Angeles.
1: Esatto.
2: Deor.
1: Vabbè, comunque torno ad abbracciarvi tutti. In sinergia con diverse realtà e associazioni proprio del fossanese, quindi anche un po' con lo scopo di riproporre dei film, non per forza dei film degli ultimi anni, anche dei film magari di anni passati che sarebbe bene riguardare o magari guardare, perché magari uno non li trova anche sulle piattaforme online, quindi ritornare proprio delle atmosfere di quartiere, di comunità, scoprire anche dei posti magari che si conoscono meno, proprio anche perché attraverso il film, attraverso delle attività di socialità si scoprono anche tantissime realtà del territorio che erano sconosciute, oppure si possono far rivivere dei luoghi del territorio o vivere in maniera differente, appunto con l'idea del condominio per esempio.
2: Molto molto bello davvero come idea, e se vi siete persi, appunto se non siete tra gli 80 fortunati che questa sera hanno ottenuto il posto per la prima proiezione alla casa di reclusione appunto di Fossano, le prossime date ve le diciamo già, saranno lunedì 27 luglio e poi il giovedì 27 agosto, sempre nella casa di reclusione di Fossano, che sappiamo ha dei posti limitati, e poi invece tanti altri parchi, cortili cittadini, luoghi ecco aperti al pubblico che per una serata si trasformeranno in luogo di proiezione di cinema all'aperto.
1: Se vi dovessi consigliare un titolo da guardare, da recuperare, allora lunedì 13 luglio al condominio solidale Divina Provvidenza in via Orfanotrofio 12, appunto, verrà proiettato Unicorni, che è un film italiano che parla dell'infanzia di una persona con identità di genere fluida, in scoperta. Ed è importante andarlo a vedere perché è un film italiano, e quando si parla di questi argomenti nei film bisogna supportare anche queste belle produzioni. È comunque un film molto, molto godibile, ve lo assicuro.
2: assolutamente,
1: sicuro.
2: Assolutamente. Unicorni, tra l'altro, ve lo dicevo già prima nella prima parte di Voci Protestanti, è anche uno dei titoli scelti per la rassegna Mi rifugio al cinema al Rifugio Re Carlo Alberto a Luserna San Giovanni. Piace Unicorni.
1: Vedetelo un paio di volte. Se vi piace la prima volta potete vederne anche un'altra. Per maggiori informazioni, per vedere tutto il programma, capire un po' i luoghi, perché effettivamente un po' itinerante, un po' bizzarro, un po' pazzerello, bisogna andare sul sito cinedehorse.it, questa volta lo dico così trovate il sito scritto correttamente, oppure sui canali social sempre di Cine The Horse. Sono le 15:56 minuti, quindi io direi ascoltiamo un pochino dell'ultima canzone di quest'oggi e poi torniamo per i saluti della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti Talk.

0: notizie che arrivano da Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Se volete farci segnalazioni sia per quanto riguarda Voci Protestanti, Voci Protestanti Talk, il filo d'Arianne, in realtà qualsiasi tipo di segnalazione vogliate farci, scriveteci al numero 328 8757 845, oppure diretta a @rbe.it.
1: Tutto corretto, ciao, a domani.
0: Ciao. Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. E ora pubblicità.
2: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
3: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
2: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
3: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 886 780 58.

Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca. Nella tarda mattinata di oggi a Torre Pellice un anziano di 92 anni è precipitato con la propria carrozzina elettrica in un dirupo nella zona di via Chan Ramà. L'uomo è morto sul colpo, rendendo vano il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e dell'elisoccorso, rientrato dopo l'arrivo delle squadre di terra e del personale speleoalpino fluviale impegnato nelle operazioni di recupero in una zona particolarmente impervia. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Torre Pellice per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. L'allarme era scattato intorno alle 12, quando, secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe perso il controllo della carrozzina elettrica, finendo oltre il margine della carreggiata e precipitando nel vuoto. È stata fissata giovedì 16 luglio la sentenza di primo grado del processo per il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto di 7 anni fa. Quel giorno, dopo la replica di un avvocato della difesa, comincerà il ritiro in camera di consiglio per arrivare poi alla sentenza. L'appuntamento è stato ufficializzato in occasione della 283esima e ultima udienza del lungo processo che vede imputate 57 persone, tra cui l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, che sta attualmente scontando nel carcere milanese di Opera la condanna definitiva a 6 anni di reclusione per la strage del bus di Avellino, costata la vita a 40 persone. Complessivamente per i 57 imputati sono stati chiesti oltre 400 anni di reclusione per accuse che vanno dall'omicidio colposo plurimo al crollo doloso fino all'omicidio stradale. La Regione Piemonte ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la proposta di programmazione delle risorse 2026 destinata alla mitigazione del rischio idrogeologico per un totale di oltre 27 milioni di euro. Il piano è stato redatto dalla Direzione Generale Opere Pubbliche e Difesa del Suolo e prevede 15 interventi su tutto il territorio regionale, parte di una strategia articolata che coniuga opere di difesa idraulica, consolidamento dei versanti, interventi prioritari e un innovativo programma di ricollocalizzazione degli edifici esposti a rischio idrogeologico. Tra gli elementi più innovativi della proposta regionale figurano infatti 4 interventi integrati di rilocalizzazione che consentono di trasferire gli edifici maggiormente esposti al rischio idraulico e idrogeologico. Secondo i dati elaborati dal Consorzio per il recupero del vetro, nel 2025 il Piemonte si è collocato al 9° posto tra le regioni italiane nella raccolta differenziata di questa frazione, con 42,8 kg per abitante, a fronte di una media nazionale di 40,6. Contestualmente il Consorzio ha riconosciuto ai comuni piemontesi e ai gestori delegati oltre 12,3 milioni di

di euro, pari a circa l'8,4% della cifra erogata a livello nazionale. In Piemonte operano uno stabilimento di produzione di imballaggi in vetro, la OI Italy ad Asti, e un impianto di trattamento del rottame vetro, A2A Ambiente, anch'esso ad Asti. Si tratta di una filiera che a livello nazionale conta 37 vetrerie e 19 impianti di trattamento. Il 2025 è stato un anno di consolidamento e rafforzamento per il sistema del riciclo del vetro in Italia, ha commentato Gianni Scotti, presidente del consorzio. Nonostante un contesto economico complesso, caratterizzato da consumi deboli e forte volatilità dei mercati delle materie prime e seconde, la filiera ha confermato la propria capacità di generare valore ambientale, industriale ed economico per il paese. Nel fine settimana a Nichelino è stato ripristinato il murale dedicato a Gaza dopo che nel weekend precedente l'opera di Mr. Fyodor era stata oggetto di un atto vandalico imbrattata con una scritta di carattere xenofobo. Non ci fate paura è il messaggio lanciato con forza dall'amministrazione e dai cittadini e le cittadine presenti. Nonostante il caldo intenso e il sole battente, molte persone hanno infatti scelto di scendere in strada per manifestare vicinanza e ribadire una netta presa di posizione contro ogni forma di violenza e intimidazione. Il murale era stato scelto dagli studenti delle scuole superiori di Nichelino come simbolo di denuncia e riflessione sul conflitto in Medio Oriente. Proprio durante il presidio, lo stesso artista è tornato sul posto ripristinando rapidamente l'opera vandalizzata. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato al mattino e dalla tarda mattinata in accentuazione addensamenti sulle zone montane, in estensione ai fondovalle e più irregolari fino alle pianure dal tardo pomeriggio. Rovesci temporali in estensione nel pomeriggio sulle zone montane dei settori in quota ai fondovalle localmente intensi. Nel pomeriggio qualche temporale sulle pianure tra Cunese, Torinese, Biellese e Nord Piemonte, ancora localmente intensi e con possibili grandinate. In Liguria si assisterà al transito di velature per tutto l'arco della giornata, tratti più spesse e compatte sui versanti marittimi. Nelle aree interne fenomeni di instabilità pomeridiana in estensione dalla Val d'Aveto e Trebbia all'entroterra genovese entro le 18. Esaurimento serale dei fenomeni con cieli velati sull'intero territorio regionale. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBR.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati, ben ritrovate, ben ritrovat sulle frequenze di RBE Radio e TV per questa puntata del lunedì di apertura di questa settimana del filo d'Arianna, questi tre quarti d'ora di approfondimento delle notizie del nostro territorio che quindi danno spazio, più spazio, ancora più spazio alle notizie che spesso vengono date dai notiziari locali e che magari un po' per questione di tempo e di disponibilità anche appunto di poter dare le notizie magari usano questo spazio come sfogo, ecco, per raccontarsi un po' meglio lo fanno attraverso la mia voce, la mia persona, Arianna Tedesco, che cerco in qualche modo di riportarvi la realtà che ci circonda. Oggi in particolar modo sbaglierò tutte le vocali, non so per quale motivo, oggi va così, vabbè. C'è quello che è lunedì anche per me, scusate. Parleremo di piano di gestione forestale delle proprietà della città di Torino, che avete sentito sicuramente nell'appena passato notiziario locale. Parleremo anche di questo meteo, che questa settimana sarà un po' ballerino, bisogna fare un po' attenzione, che cosa ci dice l'ARPA, ci sono allerte, cose del genere, capiremo meglio. Ma poi soprattutto, ecco, potremo ascoltare e vedere la seconda parte di questo reportage sull'Emporio Solidale. La prima parte è andata in onda mercoledì scorso, oggi c'è la seconda parte molto attesa, già lo so, ne parleremo tra poco. Ma adesso prima canzone, Scar con Fiocco Rosso.

con Fiocco Rosso. Rientriamo in studio per parlare della prima notizia di quest'oggi, ovvero sia avete sentito parlare di questo piano di gestione forestale delle proprietà della città di Torino, che è un documento programmatico, quindi strategico, di quelle che saranno le prossime azioni proprio della città di Torino, nel senso città metropolitana di Torino, rispetto all'utilizzo, alla fine, alla destinazione di alcune aree forestali proprio che si trovano soprattutto nella zona della collina di Torino. Lo sappiamo, il verde è così, il verde va mantenuto, e questo significa anche che per quanto riguarda anche le zone urbane va curato. È vero che deve essere lasciato selvaggio il più possibile, ma va anche comunque portata avanti una manutenzione. Sono stati anche riportati quelli che sono i dati ad oggi rispetto all'estensione complessiva, alle aree protette che sono incluse. In effetti si parla di un'estensione complessiva di 429 ettari, di cui 340 boscati, attenzione, e 232 sottoposti a gestione attiva. Gestione attiva si intende una sorta di disboscamento programmato, cioè come se fosse una sorta di piantumazione per poi l'utilizzo poi del legname. I comuni interessati, che appunto fanno parte di questa area, si trovano a Torino: Baldissero Torinese, Pino Torinese, Moncalieri e Val della Torre. Sono state identificate tre zone speciali di conservazione, chiamate con un acronimo ZSC, e tre boschi da seme. I boschi da seme sono particolarmente importanti perché qua vengono piantati in maniera ragionata e scientificamente proprio utile alcune piante da alberi, soprattutto appunto da boschi, i quali si vuole mantenere in vita o comunque provare a far espandere il più possibile nelle zone naturali. Quindi parliamo magari di alberi che nel corso del tempo hanno sofferto della presenza sempre più massiccia magari di altre specie aliene, intese come magari piante importate, magari che sono state soffocate di fatto da piante molto più resistenti. In questo caso i boschi da seme riescono a mantenere comunque la loro presenza sul territorio e possono produrre altri semi che possono essere inseriti nelle banche, così per poterne mantenere ovviamente la presenza sul territorio. Gli obiettivi strategici possono essere vari, ci può essere chiaramente un fine minimo, ecco, produttivo commerciale, quindi degli interventi di taglio che vengono fatti da una parte sicuramente per una manutenzione corretta soprattutto del sottobosco, ma dall'altra parte anche per poter utilizzare quello sfalcio come materiale sia di produzione di prodotti extra, oppure materiale che può essere poi bruciato per dare energia ovviamente in centrali che ne possano trarre il massimo beneficio. Ma poi è stato anche dichiarato una attenzione particolare al potenziamento dei servizi ecosistemici, quindi di fatto l'utilizzo passivo ovviamente dei boschi per poter ripulire l'aria. Sappiamo bene che l'aria di Torino, un po' per le sue condizioni geografiche, geologiche, quindi della sua posizione particolare, un po' anche per questo ritardo sulla riduzione di emissioni di particolato,
altro non possono fare, non possiamo creare il vento per portare via questo particolato, e allora potrebbe essere una buona idea riuscire a piantumare più alberi o soprattutto riuscire a mantenere meglio i boschi che già ci sono per assorbire carbonio, per abbassare le temperature, per contrastare il dissesto idrogeologico. E poi il comune sta puntando alla certificazione FSC, cioè conforme agli standard internazionali, per attrarre anche degli investimenti da privati, perché fa aumentare il valore del territorio. Quindi questa è un po' la motivazione per cui questo tipo di gestione forestale sostenibile della collina di Torino è fondamentale, soprattutto in questo periodo storico. E per quanto riguarda il meteo, come abbiamo già detto, ahimè, purtroppo lo sappiamo bene che questo periodo è caratterizzato da questa ondata di calore che sta imperversando praticamente in ogni angolo dell'Europa. Purtroppo si devono anche contare numerose vittime che stanno aumentando, soprattutto persone già infragilite, quindi persone magari con delle malattie croniche, persone anziane, che purtroppo stanno patendo moltissimo questo caldo, sappiamo soprattutto in Francia, ma questa ondata di calore si sta spostando comunque anche verso il nord dell'Europa, zone anche in cui anche gli abitanti stessi, le infrastrutture non sono adeguate, abituate proprio a dover patire di fatto queste ondate di calore, e quindi effettivamente ci sono delle problematiche. Ma in questa settimana in particolare in Italia, nel nord-ovest, sentiremo gli effetti invece di questa perturbazione, che porterà qualche temporale, qualche maltempo, sicuramente rinfrescherà l'aria, sicuramente riuscirà ad aiutare un minimo per quanto riguarda la questione siccità. Ma in ogni caso bisogna fare molta attenzione, perché come stiamo sperimentando purtroppo negli ultimi anni, parliamo spesso di bombe d'acqua, quindi questo, ecco, è un nome che hanno dato i media, in realtà non esiste a livello proprio meteorologico la cosiddetta bomba d'acqua, però sappiamo che questi eventi estremi di vento fortissimo, improvviso, tuoni, lampi che si scaricano in pochissimo tempo su un territorio con una grandissima anche affluenza di acqua in territori magari urbanizzati in cui l'acqua quindi non riesce a defluire subito nelle falde acquifere, ecco, può essere un problema, quindi bisogna prestare particolare attenzione. Il consiglio è sempre, se vi dovete mettere in viaggio, se volete fare un qualche tipo di escursione, quindi stare molto all'aperto, di controllare sempre le indicazioni di allerta sul sito di ARPA Piemonte. Adesso sono le 16:28 minuti, quasi tra 4 secondi. Cediamo la linea Muoversi in Piemonte, perché poi torneremo con la seconda parte dell'Emporio Solidale. A tra poco.

0: muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Gli ultimi aggiornamenti giunti in centrale ci confermano traffico scorrevole lungo i percorsi del Piemonte. Vi informiamo quindi che dalle 19.30 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro, tra il colle del Monginevro e Briançon. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Origlio Quartet presentano E Dio Crea la Fame, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
3: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rde.it.
4: Come promesso, a brevissimo vi lascerò all'ascolto, alla visione della seconda parte di questo reportage sull'Emporio Solidale, ma prima vi voglio ricordare un nuovo appuntamento per mettersi in dialogo, per presentare, per confrontarsi soprattutto sulla solidarietà alimentare e la partecipazione delle comunità locali. Parliamo di questo incontro che si terrà venerdì 3 luglio, passi di comunità verso l'Emporio Solidale della Valpellice, ed è un incontro che si terrà al Teatro Santa Croce di via Tolosano 8 a Luserna San Giovanni. Quindi un momento in cui verrà presentato il progetto, ma soprattutto ci si metterà in ascolto reciproco di quelle che sono le esigenze del territorio. Quindi vi lascio a questa seconda parte del reportage sull'Emporio Solidale.
5: Bentornati e bentornate dopo una prima puntata che abbiamo dedicato a scoprire che cos'è un emporio solidale di comunità. In questa seconda puntata entriamo un po' più nel dettaglio, andiamo a vedere il percorso che si sta facendo in Valpellice verso appunto l'apertura dell'Emporio Solidale. Il Centro del Volontariato Valpellice è il partner operativo e anche capofila del progetto nell'ambito del bando SRG07 Smart Villages del GAL Escarton Valli Valdesi, e ha l'obiettivo proprio di sostenere il percorso, i lavori di ristrutturazione e anche l'allestimento degli spazi fisici. Insieme al CVVP in questo percorso ci sono tante realtà diverse, le abbiamo già elencate nella prima puntata: il CIS, i comuni, la Diaconia Valdese, la Caritas Diocesana, le parrocchie cattoliche, la Chiesa Valdese, le associazioni laiche di organizzazione e di volontariato. Con noi in studio abbiamo Nazario Dell'Aquila, membro del consiglio direttivo del Centro del Volontariato Valpellice. Ciao Nazario, benvenuto.
6: Ciao Daniela, grazie dell'invito.
5: Grazie a te della disponibilità. Partiamo dalla domanda più semplice: che cos'è il Centro del Volontariato Valpellice?
6: Il Centro Volontariato Valpellice, CVVP, è una realtà storica della Valle. È nato da più di 20 anni fa con lo scopo di mettere insieme tutte le forze e collaborare con le associazioni esistenti sul territorio. Questo per promuovere una cultura di solidarietà, perché c'è sempre bisogno di questo tipo di cultura. E non solo, ma sostenere tutte quelle persone che si mettono a servizio degli altri. Anche questo è molto, molto importante. Il CVVP ha lavorato in quegli anni come coordinatore delle associazioni, come coordinamento delle associazioni. Il CVVP è un'organizzazione di volontariato che che è iscritto regolarmente al RUNZ, Registro Unico Nazionale del terzo settore. E in questi anni c'è stata anche una trasformazione. Quest'anno, nel 2026, si è modificato lo statuto, c'è stata una modifica e attualmente siamo un'associazione di persone. Persone che vogliono dedicarsi a promuovere opportunità di attivazione di comunitarie rivolte alla comunità e in particolare incentivare la partecipazione della stessa comunità, per cui un obiettivo molto, molto importante. E noi come CVVP siamo un partner operativo, come avevi già detto, siamo capofila di queste associazioni e gruppi che si sono promotori di questo progetto Emporio di comunità della Valpellice.
5: Avete già individuato un luogo in cui questo emporio nascerà?
6: Sì, abbiamo trovato casa, sì, se si può dire questo. Sono locali che ci sono stati sono stati messi a disposizione dalla Società Generale Operaia di Mutuo Soccorso, per cui locali al centro di Torre Pellice che tutti possono poter raggiungere facilmente.
5: Quali sono gli obiettivi di questo emporio di comunità della Valpellice?
6: Beh, possiamo dire che in questo percorso di questo progetto sono molto importanti, anzi indispensabili, il lavoro svolto in questi anni dei centri di ascolto, gli sportelli di ascolto che esistono sul territorio. Sono sportelli che oltre ad accogliere i bisogni, c'è un servizio anche di sostegno alimentare, per cui sono molto operativi in questo settore qua. E abbiamo associazioni di diverso tipo, laiche e confessionali. Abbiamo la Croce Rossa Italiana, la Nuova Associazione Arcobaleno, l'Esercito della Salvezza, le chiese parrocchiali cattoliche, le chiese valdesi del territorio. E comunque sono realtà che negli anni che stanno operando da anni nel nostro territorio e hanno acquisito un'esperienza notevole che sono un tesoro incredibile. Sono diventate un riferimento per tutte quelle persone che si trovano a vivere difficoltà e bisogni, per cui hanno veramente potuto accogliere ed intervenire concretamente per dare una risposta a questi bisogni. E oltre a questo abbiamo la possibilità, l'importanza, anzi se vogliamo dire insieme a noi in questo percorso, anche il CIS, Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali del Pinerolese, e i comuni della Valpellice. E se vogliamo dire, l'obiettivo principale di questo progetto sono le persone e i nuclei familiari che vivono una situazione di disagio, di fragilità. E questo per poter sostenere loro e tutte le volontarie e volontari che in questi anni stanno operando in questo settore. Se mi permetti di dire, possiamo dire che questi centri di ascolto sono fondamentali. Senza il loro apporto, senza il loro aiuto e il lavoro che hanno fatto in questi anni, l'emporio non esisterebbe.
5: Nazario ci ha parlato dei centri di ascolto, ci ha parlato della distribuzione alimentare sul territorio. Andiamo a scoprire la realtà della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Luserna San Giovanni.
7: Ci troviamo a Luserna, nei locali dell'oratorio della Chiesa del Sacro Cuore di Luserna, che ci ha concesso questi locali per poter esercitare il nostro volontariato. Il centro di ascolto, lo dice già la parola stessa, è un centro dove accogliamo le persone che sono in necessità e che vengono qui perché per passaparola hanno saputo che insomma noi siamo disponibile per poterle aiutare nelle loro necessità. Ormai la maggior parte delle persone che vengono sanno già quali sono i nostri orari, quindi vengono a chiedere quali sono le loro necessità. Nella maggior parte dei casi sono richieste di alimenti, ma sovente sono anche altre richieste che possono essere quelle di un aiuto economico per quanto riguarda il pagamento di utenze, luce, gas, oppure anche di affitti. Noi vediamo di poter dare incontro a chi ha queste necessità nel limite delle nostre possibilità economiche. Oggi come oggi siamo su circa 40 nuclei familiari all'incirca, adesso così vado a memoria più o meno, che è composto da un centinaio di persone all'incirca, di cui almeno un 20% sono dei ragazzi o giovani o minorenni, la via, ecco. Questo centro quest'anno sono 20 anni che è aperto, diciamo è stata un'iniziativa di una ventina di anni fa, a maggio del 2006. Inizialmente ci sono state un po' di difficoltà perché era una cosa un po' nuova sia per quanto riguarda dal punto di vista della comunità, del responsabile della parrocchia, perché sapeva che era un passo abbastanza pesante da fare perché era molto impegnativo, però con l'aiuto con l'aiuto di qualche volontario si è incominciato, non solo, ma grazie anche alla Caritas diocesana e alla Caritas regionale, attraverso dei corsi che ci hanno fatto nell'arco di questi anni qua, abbiamo anche perfezionato il nostro atteggiamento verso chi ha necessità, perché il nostro comportamento non è solo quello, la nostra attività non è solo quella di dare il pacco come purtroppo si pensa in genere. La Caritas o i centri distribuzione alimenti sono solo distribuzione alimenti, no, l'importante per noi è soprattutto essere centro di ascolto, difatti noi lo chiamiamo centro di ascolto Caritas, perché questo per noi è essenziale per capire quali sono veramente le problematiche di chi viene, che non sono, a volte non sono solo economiche, ma anche sono di inserimento, di problematiche culturali, insomma c'è un insieme di problematiche che con questi corsi qua sappiamo, diciamo, abbastanza affrontare e aiutare chi viene. Adesso come volontari siamo in quattro. Diciamo che siamo in quattro, però quando chiediamo degli aiuti, soprattutto quando facciamo le raccolte alimentari, c'è una collaborazione da parte dei parrocchiani, soprattutto da parte dei giovani dell'oratorio, che ci vengono a aiutare a fare la raccolta alimentare presso i supermercati, e quindi non è una cosa ristretta solo a noi quattro, ma viene allargata, e quindi è importante che il problema della povertà sia conosciuto anche a livello sia dei parrocchiani sia a livello soprattutto giovanile, perché i giovani questi problemi per loro sono ancora molto lontani e forse non sono ancora molto sentiti.
8: Noi come volontari accogliamo le persone, le facciamo sentire un po' a casa loro, parliamo di come stanno, vivendo questo momento.
9: Chiacchiero con loro anche per chiedere delle cose normali, come uno per esempio che fa i vestiti, allora chiedo come fa, come non fa, mi interessa dei loro piccoli problemi. E poi si offre anche il cioccolatino che noi abbiamo sempre per tutti.
8: Ogni giorno, ogni volta che arrivano le persone, prendiamo i loro nomi, abbiamo le schede con ognuno di loro, e così sappiamo quante persone arrivano ogni giorno e di che cosa abbiamo bisogno praticamente di comprare, di far sì che abbiano sempre un pacco alimenti. E poi niente, li facciamo sentire a loro agio, sentiamo le loro storie, se hanno voglia di parlare.
9: Il direttore della Caritas ha detto: guarda che quelle di Luserna probabilmente hanno bisogno di un po' di volontari, e siamo venuti, ci siamo conosciuti con Paolo e siamo rimasti.
8: Ci siamo resi subito disponibili per essere presenti, insomma, nel territorio in questa forma di aiuto. Noi come famiglia abbiamo sempre dedicato il nostro tempo alle persone. Già abbiamo più di 20 anni abbiamo fatto famiglia affido e poi abbiamo aiutato anche altre persone diverse dalla Caritas, in diversi ambienti, e quindi è una cosa che ci viene come dire spontanea e facile, tra virgolette, entrare in empatia con queste persone, come qui, come alla stazione di posta, avere questa relazione con loro in maniera diversa, perché abbiamo visto che molte persone hanno bisogno sì di qualcosa di specifico, ma hanno bisogno anche tanto di parlare. E appunto centro ascolto, e vengono qua e basta uno spunto e si inizia a parlare, a discutere no, però a parlare, ad aprirsi, e così penso che sia un modo come un altro per arrivare alle persone sole.
9: È tipo un stile di vita, nel senso abbiamo cercato qualcos'altro, abbiamo sentito dalla stazione di posta, siamo andati lì, abbiamo chiesto se potevamo andare lì come volontari, e da una cosa esce sempre l'altro e così siamo qua.
8: Noi siamo qui diciamo da un anno, neanche un anno e mezzo, e abbiamo visto le persone che sono aumentate, le famiglie che sono aumentate, nello specifico nell'essere fragili primo, e nel non farcela ad arrivare a fine mese ed essere molto in difficoltà difficoltà finanziarie, e sono aumentate tantissimo in questo periodo. E vediamo proprio le difficoltà che hanno anche nel relazionarsi con gli altri, perché si trovano magari in difficoltà, hanno paura. Cerchiamo in qualche modo di alleviare queste paure, questi scogli, queste pietre d'inciampo che si sono messe nel loro percorso.
9: Sì, io penso che sia molto importante fare qualcosa per il proprio territorio. Cioè, le persone in difficoltà ci sono dappertutto, però perché nel proprio territorio pian pianino incontri le persone anche fuori, li conosci, li saluti, ti fermi, chiacchieri fai due parole con loro, e allora la conoscenza diventa molto più profondo.
7: Quando sono andato in pensione, a un certo punto mi sono detto: adesso cosa posso fare per riempire il tempo che prima mi occupava il lavoro. Il mio lavoro, che era quello, molta parte del mio lavoro, era quello di far arricchire i benestanti, perché insegnavo a investire anche i soldi, no? Quando poi sono andato in pensione ho detto: ma forse sarebbe anche meglio che pensassi non solo ai benestanti, ma anche soprattutto invece a chi ha bisogno non di arricchirsi, ma veramente ha bisogno di un sostegno per sopravvivere. E questo anche perché poi col tempo libero che ho avuto da pensionato mi sono messo a leggere un po' di più il Vangelo, e quindi ho approfondito anche un po' di più quello che era la mia crescita spirituale, personale, e allora ecco che ho fatto questa scelta qua. Mi sarei aspettato di più, una partecipazione maggiore da parte della popolazione e anche della comunità, personalmente. Poi magari qualcuno la pensa in un modo diverso, però oggi come oggi si sta facendo un lavoro che penso possa far maturare questa parte della popolazione che oggi è un po' indifferente alla problematica della povertà. Dobbiamo dare in modo gratuito, perché gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date, e quindi anche questo è un insegnamento che dobbiamo mettere in pratica, e io personalmente cerco di farlo, perché a volte riceviamo e non siamo invece in grado poi di restituire gratuitamente quello che abbiamo ricevuto.

0: Ritorniamo in studio con Nazario dell'Aquila che è con noi. Nazario, aprire un emporio solidale non è cosa semplice, il percorso è molto lungo. Quali azioni state portando avanti in questi mesi?
1: Assolutamente, hai detto bene, non è cosa semplice. Ebbene, questa prima parte del progetto del bando SRG07 Smart Village del GAL Escarton Valli Valdesi prevede una serie di attività preparatorie. Queste sono finalizzate a costruire in modo condiviso un modello organizzativo dell'emporio, come attuare tutta l'erogazione dei servizi che verranno offerti, e anche la modalità di partecipazione attiva dei cittadini, per cui questo diventa veramente un momento molto importante. E per attuare questo il CVVP ha organizzato dei gruppi di lavoro a cui partecipano un certo numero di persone molto volenterose, perché la nostra valle è ricca di persone che dedicano il loro tempo, persone con esperienze e competenze diverse, per cui sono veramente una ricchezza per noi. E con loro abbiamo organizzato dei momenti di incontro con le volontarie e volontari dei centri di ascolto del territorio nei vari comuni, e con essi organizziamo dei momenti di sensibilizzazione della cittadinanza, cosa importante in questo progetto, la partecipazione dei cittadini, perché è un emporio, è un progetto che parte dal basso, dai cittadini, dai bisogni di cittadini, e per cui ci sarà poi comunque anche una giornata di formazione a Villarpellice, e il tutto coinvolgerà in un incontro pubblico a Luserna San Giovanni, e questo sarà sicuramente un momento cruciale molto importante per tutti. Questa è la prima fase, poi ci sarà al termine di questa prima fase verrà presentato il progetto completo, il progetto al GAL con tutte le sue delineature e sfaccettature, e se tutto procederà come si prevede, che tutto andrà bene, in autunno si potranno iniziare i primi lavori di ristrutturazione, costruzione dell'emporio, cioè per cui di tutti gli arredi, che poi porteranno all'apertura dello stesso nel 2027. E questo dell'emporio è veramente un cammino molto importante, è un cammino che comunque accomuna tante persone, e l'obiettivo è quello di fare in modo che tutti possano sentire questo progetto come un'opportunità in cui possono sentirsi una comunità più ampia, una comunità della Valpellice, una Valpellice che si prende cura di se stessa, una Valpellice che comunque accompagna piano piano chi ha questi bisogni.

0: siamo a Torre Pellice presso la sede della società operaia che, dato che negli ultimi tempi era solo più attiva in maniera parziale, ha deciso di donare questi spazi in via temporanea per la realizzazione di questo emporio solidale di comunità. L'emporio è è l'insieme di tutti i gruppi di volontariato che agivano già sulla Val Pellice. Sono, vado a memoria, 16 gruppi, i più vasti, dalla Chiesa Valdese alla Caritas, l'Esercito della Salvezza, associazioni come Arcobaleno, eccetera. Quello che ci si prepone è di coordinare meglio quella che era la distribuzione del cibo, che fino ad ora era prevista attraverso lo strumento del pacco alimentare. Adesso, al posto del pacco, ci sarà la possibilità di chi usufruisce dell'emporio, il cui ingresso sarà, chiamiamolo, sbarramento, nel senso che in base all'ISEE ci saranno tutta una serie di punti che verranno assegnati anche al cibo e che uno potrà spendere liberamente per acquistare il cibo di cui ha necessità. L'obiettivo è quello quindi di migliorare un servizio che già esisteva e allo stesso tempo renderlo più fruibile a tutta la comunità, nel senso che poi ci saranno dei volontari, degli operatori che, oltre a rendersi utili e partecipi per le finalità dell'emporio, cercheranno di aprire il più possibile al resto della comunità l'emporio stesso attraverso probabili workshop, cene condivise, eventi. Lo sportello sarà aperto pressoché a tutti per poter essere indirizzati sul percorso che uno ha bisogno di seguire, per quello che può essere il lavoro, piuttosto che essere indirizzato all'interno dei servizi tra il sociale e l'assistenziale. Questo, secondo me, verrà fatto in maniera eccellente attraverso tutta la rete che si è già creata e continua a svilupparsi attraverso il mezzo dell'emporio.
1: Io mi aspetto dall'emporio dignità, nel senso che fino adesso noi ci siamo occupati, tutti quelli di cui parlavamo prima, delle persone, dei beneficiari, così come si dice con un termine così, dando loro tante cose, ma attraverso i nostri centri di ascolto, ma soprattutto in un certo periodo molto difficile, dando loro dei pacchi con dei viveri. Ma la grande differenza è che le persone si trovano un pacco pronto, non scelgono, non possono scegliere, e quindi era un tentativo ed è ancora un tentativo di fare le cose dando dignità alle persone. Le persone saranno persone, potranno scegliere.

E quindi quello che noi cerchiamo di fare con l'Emporio è essere presenti e inventarci anche delle cose, ma con tutti gli altri.

0: La decisione di far parte di questo progetto è stata un po' propedeutica alla decisione di iniziare a fare volontariato, nel senso che ci sono diversi sportelli, io faccio parte di uno dei sei sportelli che ci sono in valle, e si riescono a fare tante cose anche solo tramite uno sportello, ovviamente si riesce ad aiutare veramente tante persone, però la mia impressione è di quella un po' collettiva che c'è all'interno del progetto, è quella che mettendosi tutti insieme, quindi unendo le forze, si possa essere ancora più efficaci e più arrivare a più persone in maniera più efficace. I volontari adesso stanno lavorando in gruppi strutturati, ci sono sei gruppi, tra cui quello della comunicazione, quello che si sta prefiggendo di incontrare i gruppi che si curano maggiormente presso ogni comune, già viene da dire della cosa pubblica, del volontariato, come i donatori del sangue, gli alpini, la protezione civile. Quindi questa comunicazione a questo livello sta arrivando, mi sento di dire, forte e chiara. La gente passa, inizia a buttare un occhio, qualcuno lo sa perché gliel'ha detto un amico, qualcuno ha visto le locandine. E quello che noto dall'interno, c'è molto fermento, c'è molta voglia di fare, c'è gioia comunque in questa novità che sta partendo. Sembra che, insomma, da ogni lato del prisma sembra una cosa positiva, tutti la vedono come una cosa molto positiva. E parlando con le persone, anche chi ha piccoli esercizi così, senti dire: ma io sì, effettivamente c'è il giorno che produco del pane in più, se potessi donarlo non sarebbe un problema, io butto via della verdura che alla fine mi dispiace pure. Quindi, insomma, anche la volontà e un po' l'idea di far cambiare le cose dal basso sembra esserci, e secondo me continuando su questa strada si può concretizzare.
1: È la prima cosa che facciamo in comune tutta la valle.
0: Esatto, già questa è una vittoria, mi viene da dire.
1: Sì, sì, sì.
0: Insomma, siamo sulla strada giusta.
2: Sì. Io ringrazio ancora Nazario Dell'Aquila, che è stato con noi in studio quest'oggi, membro del consiglio direttivo del Centro del Volontariato Valpellice. Abbiamo cercato di raccontare che cos'è un emporio solidale con esperienze locali, lontane, quali sono un po' anche le strade che per quanto riguarda la Valpellice stanno portando verso la realizzazione di questo importante progetto, di cui ci sarà sicuramente modo di tornare a parlare. Grazie.
3: Grazie a te, Daniela.

0: E rieccoci in onda sulle frequenze di RBE nuovamente al filo d'Arianna. Avete potuto ascoltare e vedere la seconda parte di questo reportage sull'Emporio Solidale. Nel caso in cui voreste avere maggiori informazioni rispetto al suo sviluppo, o anche, perché no, rivedere questo reportage perché magari vi siete persi la prima, la seconda parte, l'avete visto soltanto un po' a spezzoni e volete avere un po' la visione complessiva, basta scrivere a noi di RBE Radio e TV, il numero è sempre lo stesso, 328 8757 845, oppure l'indirizzo email diretta@rbe.it. Abbiamo un po' sforato con i tempi, quindi cedo la linea a Marta e Samuel per Mi ritorni in mente, e noi ci risentiamo ovviamente domani sempre sulle frequenze di RBE. Ci salutiamo come facciamo sempre, ovvero sia sigla. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE. Buonasera, buon pomeriggio, mi ritorno in mente, eccoci.
1: Buonasera, buon pomeriggio, come state? Avete passato un buon weekend? Siete stati bene? Mi raccomando, speriamo proprio di sì, eh. Magari c'è gente che ha lavorato, Marta, purtroppo succede.
0: Purtroppo succede, sì.
1: Però si ricomincia, anche quelli che hanno fatto un buon weekend, oggi è lunedì e si riparte dall'inizio, però con coraggio, eh. Bisogna, anche se è lunedì, bisogna avere coraggio, perché tanto pian pianino ci stiamo avvicinando, perché sta già finendo giugno, Marta, quindi
0: esatto.
1: Incredibile.
0: È incredibile, ci stiamo avvicinando a luglio, l'estate sta galoppando, finora la stiamo vivendo con un caldo torrido, ma noi vogliamo passare insieme con voi queste due ore nel migliore dei modi, con tante notizie e tanta musica. Tra poco faremo il menu della puntata.

faccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Siamo pronti per scoprire il menù della puntata di oggi, di questo lunedì 29 giugno. Samuel, sei pronto a illustrarcelo?
1: Sono prontissimo. Allora, ho preparato un menù veramente spettacolare oggi.
0: Bene.
1: Marta. Allora, intanto i mondiali di calcio procedono, vanno avanti. E abbiamo sempre detto che ogni tanto parleremo di qualcosa che riguarda i mondiali di calcio 2026, ma non delle partite, non ci interessa quello, ne parlano già tanto gli
0: certo.
1: altri. Andiamo a spulciare cose e cosette in giro. Allora, siccome è saltato fuori che qualcuno ha visto dei calciatori che portavano il reggiseno.
0: In che senso, scusa?
1: Appunto, avevano una specie di reggiseno e tutti dicono, ma com'è che i calciatori indossano il reggiseno? Ecco a cosa serve quello che hanno, perché c'è un motivo per cui ce l'hanno.
0: Ah, ma ce l'hanno sotto la maglietta,
1: sotto
0: quindi?
1: La maglietta, sì, sotto la maglietta, cioè, qualcuno ha calzato la maglietta, si è visto
0: il reggiseno. Molto bene,
1: siamo
0: molto curiosi e curiosi di scoprire il perché.
1: Vengono usati soprattutto negli allenamenti, però qualcuno ce l'ha anche in partita e quindi andiamo un po' a scoprire che cos'è questa cosa. Poi dopo andiamo un po' invece a vedere per quanto riguarda la generazione Z che cosa combina, Marta,
0: perché pasticciona, burlona,
1: ma altro che burlona e pasticciona,
0: no, seria, diligente, responsabile,
1: sono belli tosti perché questi hanno il coraggio di mettere sui social, c'è questo nuovo trend della generazione
0: sì.
1: Z che quando il capo esagera postano tutto sui social.
0: In che senso?
1: Le chat che dice il capo, magari quando esagera,
0: sì.
1: magari nel chiedervi troppe cose, nel
0: sì.
1: mettere troppo lavoro, nella severità
0: rendono trasparente la cosa.
1: Rendono trasparente la cosa sui social, in una community praticamente mondiale, internazionale, e tutto viene registrato e viene detto.
0: Ma il peggior capo del mondo si chiama la
1: community. Sì, no, non proprio quello. Però comunque hanno un bel coraggio, perché comunque chi è che lo ha mai fatto una cosa del genere in passato?
0: Chiaramente si ha molta paura.
1: Ma certo, e loro invece non hanno paura alla fine di essere licenziati, di essere buttati fuori, di perdere
0: il
1: lavoro.
0: Vero. Comunque anche su alcune testate sono stati pubblicati dei messaggi che sono stati divulgati dove in effetti hanno il coraggio di dire di no a delle condizioni lavorative e di salario veramente poco dignitose, cosa che le generazioni passate, compresa la mia, compresa la tua, non avevamo questa
1: questo coraggio. Diciamo, inchiniamoci a questa forza, dai,
0: sì.
1: tutto sommato, ma bisogna anche capire, è giusta o non è giusta? Secondo me è anche tutto sommato giusto.
0: Beh, lottare contro un qualcosa che calpesta la tua dignità in qualsiasi ambito, io credo che sia sempre giusto. Se poi lo fanno tutti, chiaramente allora poi si arriva a un cambiamento.
1: Ma c'è da chiedersi perché noi in passato le altre generazioni non lo facevano e stavano tutti zitti a incassare, ecco, come dei pugili che incassavano.
0: Probabilmente deriva un po' anche dall'educazione che abbiamo avuto.
1: Probabilmente.
0: Sì. Comunque,
1: poi c'è ancora una cosetta, perché poi ne parliamo di tante cose. Adesso stiamo accennando soltanto qualcosa così per l'inizio. Siccome fa caldo, caldissimo, parliamo un po' di ventilatore, perché il ventilatore andrebbe spento se fa troppo caldo. Sai?
0: Perché si surriscalda.
1: No, non è proprio così. Adesso poi spieghiamo anche il perché.
0: Vabbè, allora, il ventilatore quando fa troppo caldo non bisogna utilizzarlo.
1: Bisognerebbe spegnerlo, perché alla fine è negativo sulla nostra pelle, su quello su come reagiamo noi anche.
0: Certo, anche quando tipo una torta è troppo cotta il forno va spento.
1: Brava, ma lei ha letto la notizia? No, non l'hai letta,
0: non
1: ti pareva, figurarsi. No, ma ti sei avvicinata, c'entra proprio come un effetto forno in qualche maniera, sì. Comunque,
0: siamo come se fossimo dei dolci, delle torte di mele, tra poco ne parliamo.
1: Tra poco ne parliamo, c'è tanta carne al fuoco, siamo pronti per partire, 3, 2, 1, vai Marta, ci
0: vai.
1: Siamo!

0: I mondiali di calcio del 2026, ne stiamo comunque parlando. Con Samuel abbiamo deciso di non parlare direttamente delle partite e dei risultati, ma di parlare di tutto quello che c'è di contorno, di particolare, no?
1: E piano piano, attenzione, perché stiamo entrando nel vivo, ormai le partite sono tante, sono già, ne hanno già fatte tante, e fra un po' è questione di eliminazione diretta adesso, ormai, e quindi qui sei dentro o fuori, non c'è più niente, ormai è così, dentro o fuori. E noi siamo fuori ormai già da tanto, quindi
0: da
1: non
0: tantissimo.
1: Da tantissimo, però attenzione, perché se andiamo un po' a sbirciare nelle caratteristiche di questo mondiale,
0: nel lato fashion,
1: perché fashion?
0: Della moda,
1: ma non è tanto, allora si è scoperto che alcuni calciatori portano il reggiseno, no?
0: Sì.
1: E viene chiamato così in modo scherzoso, ma in realtà non è proprio un vero e proprio reggiseno, però ci assomiglia. E allora la domanda è: come mai? Perché? Cosa ci fanno?
0: Esatto, cos'è questo nuovo trend? Tra poco andiamo a scoprire il perché, la sua funzionalità.

0: andiamo un po' a scoprire questo mistero, il mistero dei calciatori qui ai mondiali di calcio, che diciamo che non è proprio una cosa soltanto dei mondiali di calcio, eh.
1: No.
0: È già da un po' che alcuni calciatori sono stati visti con questa specie di reggiseno che uno dice, guardando da fuori, dice: ma perché mettono questa roba qui addosso, che poi stringe anche, che cosa significa?
1: Esatto, è molto simile a un reggiseno sportivo femminile, si chiama sport bra, però non ha nulla a che fare con l'intimo da donna. E le sue caratteristiche, ma soprattutto la sua funzione, è completamente diversa. E andiamo a vedere, perché all'interno di questo apparente reggiseno c'è tutta una apparecchiatura tecnologica molto avanzata che registra costantemente un sacco di parametri.
0: Allora, intanto registra i movimenti dell'atleta, pensa un po', quindi se va a destra, a sinistra, avanti, indietro, il movimento, poi il battito cardiaco e poi i principali dati relativi alla sua salute. Ricordiamoci che dentro questo aggeggio, questo reggiseno che contiene questo aggeggio, grazie a, c'è un GPS integrato, il dispositivo non si limita a calcolare le distanze complessive percorse sul campo, ma monitora con precisione anche le variazioni di velocità,
1: sì,
0: i cambi di traiettoria e persino la frequenza degli impatti con la palla.
1: Insomma, se stai facendo bene o male il tuo lavoro, ecco, poi dopo alla fine si valuterà e si vedrà. Col GPS è un po' come avere il microchip, se mentre stai giocando metti, ti scappa la pipì, vuoi uscire fuori dal campo, dici vabbè tanto non si accorgono se siamo un in meno, così allora non puoi farlo perché vieni subito pinzato.
0: Beccato.
1: Esatto, oppure se un giocatore viene espulso e fa il furbetto e rientra in campo, dice tanto non mi notano, non stanno a contare, no, pam, beccato, no?
0: Beccato.
1: Tutte queste robe qua.
0: La cosa particolare, che se noi andiamo a vedere chi è che mi ha indossato subito questa specie di reggiseno sportivo, i grandi, grandissimi, uno dei primi è stato Ibrahimovic, seguito successivamente dalle grandi stelle del calcio mondiale come Messi e Ronaldo, che sono stati visti con questo. Sai perché? Perché sono dei grandi perfezionisti questi, no? Se tu pensi Messi, Ronaldo, poi non ne parliamo, cioè lui sulla salute, sul fatto che il suo fisico deve essere al top, al 100%, è chiaro che si vuole monitorarsi minuto per minuto su tutto quello che fa e quindi vuole vedere che le prestazioni siano al massimo, però anche Messi, tra l'altro Messi sta andando da Dio, questo mondiale, mamma
1: sì.
0: Mia, vabbè, che
1: io
0: dire,
1: io non so niente, cioè sì.
0: Sì, ma c'ha 39 anni ormai Messi, ma sta segnando, è il capocannoniere in questo momento, sta segnando a gol a frotte proprio, quindi vabbè, che dire.
1: Grande.
0: Ricordiamoci anche che questa specie di reggiseno è partito un po' dal calcio, ma adesso è stato raggiunto nel basket,
1: sia altri sport come il basket, esatto. E vabbè, questo è il nostro modo di partecipare a questi mondiali 2026, raccontare questi loro aspetti. Tra poco invece dai mondiali ci si sposta a tutt'altra cosa.

0: giù come aerei abbattuti.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio Popolare Network, le notizie delle 17.30. Poco fa si è appreso che sono saliti a 6 i morti per la sparatoria in un paese della Bassa Sassonia, a sud-ovest di Amburgo. In una precedenza si sapeva della morte di 4 donne e un uomo, una delle persone rimaste ferite sarebbe morta poco fa in ospedale. La sparatoria è avvenuta poco dopo mezzogiorno in una casa di accoglienza per giovani donne con bambini. Non è stata ancora fornita alcuna informazione sui legami con i due autori della sparatoria, una donna e un uomo, che sono stati arrestati. Non è chiaro dunque nemmeno il movente.
3: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una serie di decisioni, alcune delle quali danno ragione a Donald Trump, mentre altre stoppano i provvedimenti del presidente. I giudici hanno deciso che il presidente possa licenziare un dipendente statale qualora non mostri la necessaria fedeltà alle sue direttive politiche. Il caso è quello di un membro della Commissione Federale per il Commercio licenziato da Trump, che vede quindi ampliati i propri poteri. E su questo punto c'è la prima reazione di Trump, che esulta per l'allargamento appunto dei suoi poteri. Non sulla banca centrale, però, infatti qui la Corte ha detto no alla rimozione di Lisa Cook di rimanere al proprio posto alla Fed, riconoscendo l'indipendenza della banca centrale americana. Altra decisione contraria a Trump è quella sul voto postale. Per la Corte il potere di conteggiare anche quelli arrivati oltre il termine previsto rimane in capo agli stati e non alle autorità federali. La Corte inoltre ha respinto l'appello di Trump contro la sentenza relativa al caso di John Carroll, il che significa che dovrà pagare 5 milioni di dollari all'ex editorialista per diffamazione e molestie sessuali.
2: Poco fa l'ASL di Genova ha reso noto che due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverati, sono morti a causa dell'onda di calore che sta interessando la città in questi giorni. Continuano ad aumentare le città che saranno contrassegnate dal bollino rosso per l'emergenza. Oggi le città rosse salgono a 22, domani 30 giugno, mercoledì 1 luglio, il bollino rosso contrassegnerà 25 città dal nord al sud su 27.
3: La Casa Bianca ha detto che Witkoff e Kushner saranno domani a Doha per la ripresa dei negoziati con l'Iran. Teheran non ha ancora confermato la ripresa dei colloqui. Secondo alcuni media americani, gli inviati di Trump parleranno per ora solo con i mediatori del Qatar. La ripresa dei negoziati tecnici, probabilmente non in forma diretta, potrebbe avvenire poi nei giorni successivi. Le due parti avrebbero accettato di fermare gli attacchi reciproci dei giorni scorsi, ma sono ancora lontani da un'intesa sulla gestione dello stretto di Hormuz.
2: 17.34 è tutto per questa edizione, alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 al giornale radio di Popolare Network, a più tardi.
4: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.

0: Prima di dare la linea al notiziario locale di oggi, l'appuntamento delle 18 con prima però altra musica, vi diciamo velocissimamente che dopo ci immergeremo in tutti altri argomenti.
1: Sì, lasciamo da parte lo sport, i mondiali di calcio che non vogliamo trattare adesso in modo particolare, se no alcune chicche che ogni tanto vi diamo, ecco, ma andiamo un po' a cercare le parti nascoste della generazione Z che riesce sempre a saltare fuori e a portarci innovazione.
0: È vero, ma è una generazione
1: che è innovativa sempre su tanti aspetti.
0: E allora parleremo della generazione Z, dei capi di lavoro, e poi non sappiamo neanche noi perché a un certo punto ci butteremo sul tema ventilatori, così, come se nulla fosse.
1: Ma sono importantissimi, in questo momento ci stanno salvando la vita, però attenzione perché se fa troppo caldo...
0: Noi dobbiamo salvarla a loro.
1: Ma no, ma non è quello, no, ma non è per quello, è che tutto sommato diventano inutili, se non addirittura deleteri, se vengono utilizzati troppo e soprattutto quando fa troppo caldo.
0: Va bene, allora tutto questo nella seconda parte di Mi ritorna in mente.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBN, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBN. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBN, vicina a te.
2: Ed eccoci nella seconda parte di Mi ritorno in mente di oggi su RBE. Le voci sono quelle di Marta e di Samuel, che vi tengono compagnia tutti i giorni dalle 17 alle 19 nel pomeriggio tardo di RBE, e anche in TV vi ricordiamo sul canale 87.
3: Adesso andiamo a parlare, perché ogni tanto ci piace parlare della generazione Z, perché è una generazione che è molto innovativa, riesce sempre a portarci, a stupirci con effetti speciali, e questa volta lo fa in modo ancora più grande, perché va addirittura a mettere in gioco il capo in generale, no?
2: Il datore di lavoro.
3: Allora, quando il capo esagera, cosa succede? Che la generazione Z
2: lo minaccia.
3: No,
2: ma non dice ti porto in tribunale, ti denuncio, ma dice qualcos'altro.
3: Questo possiamo già accennarlo.
2: Ti posto tutto sui social.
3: Sposta tutto sui social, ed è un nuovo trend, è pazzesca sta cosa, il coraggio che hanno per mettere tutto sui social. Adesso andiamo poi a dirvi che cosa, perché poi lascia veramente a bocca aperta questa cosa.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Origlio Quartet presentano E Dio Crea la Fama, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella tarda mattinata di oggi a Torre Pellice un anziano di 92 anni è precipitato con la propria carrozzina elettrica in un dirupo nella zona in via Chanramà. L'uomo è morto sul colpo, rendendo vano il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e dell'elisoccorso.

Settimane di ferie fra l'ultima settimana di luglio e le prime tre di agosto. Il sindacato sottolinea come in altri momenti questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui si dovrebbe essere al picco produttivo e secondo le previsioni aziendali non ci sarebbero dovuti essere ponti e le settimane di ferie sarebbero dovuti essere due, la situazione è di fatto allarmante dal momento che tra luglio e settembre cadranno il 40% dei contratti dei ragazzi assunti come interinali a fine gennaio. Se i presupposti sono questi, si legge nella nota, non vorremmo trovarci a dover sentire che non verranno stabilizzati o prolungati. La FIOM chiede dunque un intervento di istituzioni a livello sia regionale che nazionale per portare immediatamente un nuovo modello e un'altra linea produttiva e per scongiurare la chiusura di altre aziende dell'indotto e un ulteriore aumento della disoccupazione. La Regione Piemonte ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la proposta di programmazione delle risorse 2026 destinate alla mitigazione del rischio idrogeologico per un totale di oltre 27 milioni di euro. Il piano è stato redatto dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche e Difesa del Suolo e prevede 15 interventi, parte di una strategia articolata che coniuga opere di difesa idraulica, consolidamento di versanti, interventi prioritari e un innovativo programma di rilocalizzazione degli edifici esposti al maggiore rischio idrogeologico, consentendo di trasferire gli edifici maggiormente esposti al rischio idraulico. Secondo i dati elaborati dal Consorzio per il recupero del vetro, nel 2025 il Piemonte si è collocato al nono posto tra le regioni italiane nella raccolta differenziata di questa frazione con 42,8 kg per abitante a fronte di una media nazionale di 40,6. Contestualmente il Consorzio ha riconosciuto ai comuni piemontesi e ai gestori delegati oltre 12,3 milioni di euro, pari a circa l'8,4% della cifra erogata sul territorio nazionale. In Piemonte operano uno stabilimento di produzione di imballaggi in vetro, la OI Italy, e ad Asti e un impianto di trattamento del rottame di vetro, A2A Ambiente, anch'esso ad Asti. Si tratta di una filiera che a livello nazionale conta 37 vetrerie e 19 impianti di trattamento. Il 2025 è stato un anno di consolidamento e rafforzamento per il sistema del riciclo del vetro in Italia, ha commentato Gianni Scotti, presidente del consorzio. Nonostante un contesto economico complesso, caratterizzato da consumi deboli e una forte volatilità dei mercati delle materie prime e secondarie, la filiera ha confermato la propria capacità di generare valore ambientale, industriale ed economico per il paese. Per il secondo anno consecutivo, Città Metropolitana di Torino ha aperto un bando rivolto ai comuni del territorio di propria competenza per la realizzazione di aule studio laddove non siano ancora presenti. Tra le esperienze già candidate e inaugurate figurano quella a Caselle Torinese, Gassino, Bruino, Bosconero e Frossasco. Le aule studio potranno nascere in biblioteche, scuole, centri culturali, spazi pubblici, sociali o civici, contribuendo alla valorizzazione dei luoghi già presenti nei comuni. La gestione potrà essere affidata anche a soggetti del terzo settore, associazioni culturali o sportive. Ai primi 12 comuni sarà assegnato un contributo di 5.000 euro ciascuno, per un totale complessivo di 60.000 euro. Le domande dovranno essere inviate entro il 21 settembre 2026. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato al mattino, con nuvolosità in accentuazione dalla tarda mattinata sulle zone montane, rovesci e temporali in estensione nel pomeriggio sulle zone montane, dai settori in quota ai fondovalle, localmente intensi. Nel pomeriggio qualche temporale sulle pianure tracunese, torinese, biellese e nord Piemonte, ancora localmente intensi con grandinate. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: Andiamo a scoprire che cosa combina la generazione Z sul luogo di lavoro quando magari si vede, diciamo, non rispettati, calpestati alcuni suoi diritti e quindi fa una cosa che noi altre generazioni in genere non abbiamo mai fatto.
1: Ancora di più la mia generazione, proprio una cosa, la generazione X, una cosa del genere non l'avrebbe mai più fatta, perché ci vuole tanto coraggio e forza anche a fare una cosa del genere. Andiamo un po' a vedere che cosa.
0: Allora, stanno unendo le forze, i giovani, meno giovani anche della generazione Z, con questo nuovo trend chiamato I'm looking for a job and then I found a job, in cui i ragazzi appunto della generazione Z, loro tendono a farlo, condividono gli screenshot delle chat più strane e più assurde che hanno avuto con i propri capi di lavoro.
1: Allora, se ci sono delle cose che non vanno col proprio capo, vengono messe proprio sulla chat comune, in questa community, dove vengono raccontati e viene detto un po' tutto quello che accade. Allora, intanto ci sono, per la maggior parte degli screenshot che vengono pubblicati, riguardano proposte di lavoro mal retribuiti. E già questo, andare a raccontare una cosa del genere è tosta, eh. Poi
0: Certo.
1: richieste magari di straordinari non pagati o in posizioni di turni molto più lunghi rispetto a quelli concordati. Insomma, tutte cose che magari il capo impone che non vanno bene, vengono dette esplicitamente sulla chat.
0: Esatto, quindi si uniscono diverse esperienze, si mettono insieme, ci sono da situazioni, vabbè, che sono assurde, divertenti, fino invece a dinamiche lavorative veramente tossiche. I ragazzi le raccontano, questo diventa anche un trend che poi sarà una raccolta immensa di testimonianze reali sul lavoro di oggi che potrà essere utile anche in futuro, no? Per studiare anche questo momento. È il loro modo per ribellarsi, condividere con altri utenti certe situazioni, ma soprattutto questa presa di posizione sta un po' facendo rivedere completamente il mondo del lavoro, perché mette un po' in luce che ormai non possiamo più solo per il semplice fatto di ricevere uno stipendio accettare qualsiasi compromesso, qualsiasi mancanza di rispetto. Ecco, e questa cosa è utile anche per le altre generazioni, perché io in effetti ho letto alcune di queste chat e ti fanno capire come in realtà in alcune occasioni sì, si è sbagliato ad accettare certe cose, a dire di sì,
1: Certo,
0: a
1: ma
0: non far sentire la propria voce. E quindi, sai, può essere uno sprone che parte da loro, ma poi può arrivare alle generazioni passate, a quelle che verranno anche dopo.
1: Non hanno paura di, sai, ci sono, è brutta la parola di ritorsione, però è rischioso, no? Perché il capo chissà cosa può fare in certi casi, no? E poi la paura di licenziamenti, di qualcosa che poi può essere fatto sulla propria persona. Insomma, c'è questa paura che almeno nella nostra generazione c'era, anche un po' nella tua, Marta, sicuramente.
0: Ah, assolutamente,
1: Invece
0: poi
1: loro hanno tutto sommato il coraggio di affrontare, ecco, la parola giusta è proprio ribellarsi,
0: esatto.
1: messa tra virgolette, ma secondo me è proprio lampante il significato, no? Ribellarsi a qualcosa che non va e che non dovrebbe essere messa in questa maniera,
0: E
1: insomma.
0: poi il gruppo dà una certa forza, no? Se magari in
1: Certo, ma
0: alcuni casi
1: il
0: noi
1: gruppo
0: abbiamo
1: perché
0: pensato
1: tutti.
0: di vivere certe situazioni, di essere soli o dire oddio, che cosa avranno fatto le altre persone, magari non si sarebbero ribellate. Invece qua hai chiaro e limpido che in realtà le persone, anche se non ti conoscono, anche se non conoscono la tua situazione, in realtà ti stanno appoggiando
1: Ma
0: in un
1: proprio
0: certo
1: perché c'è il
0: senso.
1: gruppo, ci sono tanti ragazzi insieme che riescono a ribellarsi tutti quanti. Invece tu pensa, magari nella nostra epoca poteva succedere uno, due, magari tre, poi gli altri non andavano dietro,
0: Certo.
1: quindi non si creava questa community che tutto sommato riesce a crearsi oggi.
0: È brava la
1: È
0: generazione
1: brava la
0: Z, ve lo
1: generazione
0: diciamo
1: Z.
0: ancora un'altra
1: Ma
0: volta.
1: come hai detto tu prima, Marta, trascina gli altri, trascina anche quelli vecchiotti come noi.
0: Adesso vecchiotti, adesso noi millennials, vabbè, sì, non siamo proprio di primo pelo, però, in effetti,
1: Vabbè,
0: ormai,
1: ormai
0: vabbè,
1: siete vecchiotti anche
0: un
1: voi.
0: po' sì, dai.

0: E in questi giorni di gran caldo, beh, dai, uno degli argomenti di cui non potevamo fare a meno di trattare in una delle puntate di Mi Ritorno in Mente è uno spazio dedicato ai ventilatori, no?
1: Sono i protagonisti, diciamo,
0: Sì.
1: sono i protagonisti in questo momento. Il ventilatore, tutti ne vorremmo avere uno, tutti ce l'abbiamo, o almeno c'è la corsa a comprarlo, perché forse chi li vende in questo momento sta facendo soldoni,
0: Eh beh,
1: proprio.
0: sì,
1: Vabbè, il ventilatore può essere utile, può aiutare, darci un po' di sollievo, però attenzione, attenzione, perché il ventilatore potrebbe magari essere spento se fa troppo caldo. Dovrebbe essere spento se fa troppo caldo.
0: Esatto, ha superato una certa soglia di calore. Il ventilatore, al contrario, non fa bene, ma fa male, va spento. La sua funzione cessa in quel momento lì. Tra poco vi spiego.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Medio Oriente, confusione sulla ripresa dei negoziati Stati Uniti-Iran. La Casa Bianca sostiene saranno domani a Doha, in Qatar, nessuna conferma da Teheran. In Libano sono sempre di più le voci contrarie all'accordo quadro raggiunto con Israele nei giorni scorsi. Stati Uniti, la Corte Suprema, maggioranza repubblicana dà più poteri a Trump, legittimo licenziare un dipendente federale non allineato, fa eccezione la Fed in nome dell'indipendenza della banca centrale, bocciato il tentativo di avere più controllo sul voto postale. In Germania 5 donne e un uomo uccisi a colpi d'arma da fuoco in un centro d'accoglienza per giovani madri vicino ad Amburgo. Arrestate 2 persone, la polizia parla di movente familiare. Caldo nonostante il picco, domani mercoledì saliranno ancora le città in allerta rossa, morti 2 anziani a Genova, ma manca un dato generale sulle vittime, comuni associazioni contro il governo per i mancati finanziamenti e piani di adattamento. La legge elettorale della maggioranza per ora solo piccole limature in attesa del vertice che terrà in settimana su nodi cruciali come le preferenze, le opposizioni restano sulle barricate. Sono le 18.32 minuti, queste sono le principali notizie della giornata, ci risentiamo tra meno di un'ora alle 19.30 col giornale radio, a più tardi.
1: Popolare Network.
3: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che per lavori sulla A26 Genova Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione Genova-Voltri dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Oh, caro ventilatore, che tanto ci allieti le giornate di caldo con il tuo ondeggiare, con il tuo muoverti. Ma sto facendo una poesia sul ventilatore.
2: Una poesia sul ventilatore, ci vorrebbe il maestro di piemontese,
1: vero,
2: anzi
1: sì.
2: il poeta del Mi ritorni in mente show, che raccontava poesie su ogni cosa, su ogni oggetto, in questo caso il ventilatore. Ci vorrebbe una poesia sul ventilatore,
1: oh,
2: perché il
1: ventilatore
2: ti può salvare la vita in certi momenti,
1: certo.
2: Ti può essere molto utile, darti tanto sollievo, ma attenzione perché gli esperti ci dicono anche che quando fa troppo caldo il ventilatore potrebbe essere eccessivo, anzi potrebbe fare del male.
1: Esatto, allora siccome il ventilatore, spieghiamolo, vabbè sono cose abbastanza scontate ma non è detto, allora il ventilatore non raffredda la temperatura della stanza, lo sappiamo, ma lui si limita a spostare l'aria, e se quest'aria è più calda rispetto alla nostra temperatura corporea si rischia subito che ci soffi aria calda sulla pelle, no? Con un effetto molto simile a quando apriamo il forno ventilato per controllare ad esempio la cottura di una torta.
2: Ecco, praticamente rischiamo di fare la fine di una torta, no? Cioè siamo cotti dal esatto. Forno ventilato, che è il ventilatore in questa circostanza. Andiamo anche a vedere un po' il perché la nostra temperatura corporea solitamente è tra i 35 e i 37 gradi, no Marta? E
1: sì.
2: Quindi che succede?
1: E quindi allora c'è un po' così di non c'è l'unanimità sulla decisione di quando la temperatura decide di che è meglio far spegnere un ventilatore, però appunto come diceva Samuel, la nostra temperatura compresa tra i 35 e i 37 gradi, se il ventilatore supera questa temperatura, quindi la soglia dei 35 gradi, non è più d'aiuto. Per l'OMS invece l'asticella è un pochino più alta e la indica a 40 gradi, perché a quel punto se la temperatura dell'aria è inferiore alla nostra, il calore si trasferisce dal nostro corpo all'esterno e la cosa funziona.
2: Funziona.
1: Se invece è più elevata, siamo noi direttamente ad acquisire calore.
2: Quindi solitamente diciamo che
1: il ventilatore accelera addirittura questo processo.
2: Sì, per rendere la cosa un po' più capibile, più semplice, se la temperatura è fino ai 35 gradi, il ventilatore va bene, può essere utile. Ecco, diciamo, diamo un'indicazione generale, un po' generale, però se la temperatura supera i 35 gradi, attenzione, lasciate perdere il ventilatore a questo punto, fatevi delle docce, trovate un modo per raffreddare il corpo in qualche maniera.
1: Sì, perché è addirittura un po' controproducente, lui accelera addirittura il processo di acquisizione del calore da parte del nostro corpo. Hai capito? Ma noi gli vogliamo bene lo stesso al ventilatore.
2: Ho capito, per il momento il ventilatore io ne ho fatto ancora meno, perché poi il ventilatore, il problema soprattutto mio quando fa tanto caldo è di non riuscire a dormire la notte, no? E questo un po' mi disturba, però attaccare il ventilatore durante la notte, lasciarlo acceso tutta la notte non mi piace tanto, è sempre una cosa elettrica,
1: è
2: un attimo che ti parte la pala e che ti va in testa.
1: Ma sto scherzando, ma non è vero che scherza, lui le pensa davvero queste cose.
2: Un pochettino
1: so.
2: Sì, veramente
1: lo so.

0: arrivati al momento della fine di questa puntata di Mi Ritorno in Mente, Samuel, è arrivato il momento dei saluti.
1: È il momento dei saluti, abbiamo parlato di tante, tante cose, abbiamo viaggiato di qua e di là e soprattutto siamo ripartiti con un lunedì scoppiettante. Mi raccomando, reggete, tenete duro, forza, forza, che prima o poi questo calore se ne va via. Il ventilatore, mi raccomando, non utilizzatelo quando la temperatura supera i 35 gradi, 35-37 gradi, che è poi la temperatura del nostro corpo. Quindi qualche suggerimento ve l'abbiamo dato. E che dire adesso? A questo punto lanciamoci nella prossima settimana, Marta. Cioè nella prossima, in questa settimana, ma nei prossimi giorni.
0: Quindi l'appuntamento è quotidiano e quindi a domani dalle 17 alle 19 con Mi Ritorno in Mente su
1: RDE. Un salutone, un abbraccione. Ciao, a domani.
0: Ciao, ciao.

0: RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
3: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
2: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
3: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 886 780 58.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Lunedì 29 giugno, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Sophie Langeneck della Chiesa Metodista di Milano. In chiusura ascolteremo il brano Let Justice Roll Down Like a River, che la giustizia scorra giù come un fiume. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, sono i seguenti. Dal libro del profeta Amos, capitolo 5, il versetto 15. Odiate il male, amate il bene, e nei tribunali stabilite saldamente il diritto. Forse il Signore, il Dio degli eserciti, avrà pietà. E ancora dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre?
2: Care sorelle, cari fratelli, cari amici, care amiche in ascolto, oggi ci lasciamo guidare nella nostra meditazione quotidiana dal versetto del profeta Amos che abbiamo appena ascoltato e lo prendiamo come un invito ad una confessione di peccato. Quante volte infatti per quieto vivere non abbiamo preso posizione, quante volte abbiamo visto il male, lo abbiamo riconosciuto, ma non lo abbiamo combattuto né tantomeno denunciato. In questo mese, in cui molte città italiane hanno avuto il Pride, quella colorata parata per i diritti delle persone LGBT, QIA+, e in molte delle nostre chiese si sono svolte a maggio le veglie ecumeniche contro l'omo-bilesbo-transfobia, mi chiedo quanto facciamo per denunciare il male di chi preferisce comunque spargere l'odio utilizzando anche la Bibbia come strumento, manipolando la realtà pur di discriminare chi è diverso perché è omosessuale, trans, lesbica o bisessuale, come se l'orientamento sessuale, come se il proprio genere potessero essere un motivo per allontanare dall'amore di Dio. Quante volte, di fronte alla situazione internazionale, alla politica del suprematismo, quante volte siamo stati in silenzio e abbiamo negato che questo fosse un problema, perché quello che c'era da dire era certamente una parola scomoda. Ora, il profeta Amos ci offre un concetto che non è suo, che viene dal Deuteronomio, la scelta del bene e della vita in opposizione alla scelta del male, che è una scelta mortifera. E ci dice che i credenti, per la loro stessa confessione di fede, per come sono stati chiamati da Dio, hanno bisogno, direi, e necessità di impegnarsi in questa scelta, nella scelta del bene e nella scelta di combattere e rifiutare il male. Ora, il nostro problema spesso è che nel nostro mondo non c'è una distinzione netta tra luce e tenebre. Queste a volte sembrano mescolarsi. E allora, però, è proprio a noi credenti del 2026 che Amos ricorda che prendere posizione, anche quella posizione che è scomoda, dire che cosa è il male, denunciarlo, renderlo evidente, è necessario, proprio perché oggi spesso ideologie, demagogie offuscano la possibilità di comprendere che cos'è questo male. Care sorelle, cari fratelli, vi invito quindi a ripensare ai momenti in cui non avete preso posizione ma avete preferito tacere e a sentirvene liberati, perché in ogni caso avete scelto la vita, in ogni caso c'è una confessione di fede che ha detto già per voi qual è la strada del bene e come rifiutare il male. Amen.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina. A te. Vibes. Video Bequit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi anticipiamo quindi che per lavori la A32 Torino-Bardonecchia verrà chiusa tra Susa e Ulz in direzione Bardonecchia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Medio Oriente, confusione sulla ripresa dei negoziati Stati Uniti-Iran. La Casa Bianca sostiene saranno domani a Doha. In Qatar nessuna conferma da Teheran. In Libano sempre di più le voci contrarie all'accordo quadro raggiunto con Israele nei giorni scorsi. Stati Uniti, la Corte Suprema, maggioranza repubblicana dà più poteri a Trump, legittimo licenziare un dipendente federale non allineato, fa eccezione la banca centrale in nome della sua indipendenza. In Germania 5 donne e un uomo uccisi a colpi d'arma da fuoco in un centro d'accoglienza per giovani madri vicino ad Amburgo, arrestate 2 persone, la polizia parla di movente familiare. Caldo, nonostante il picco, domani mercoledì saliranno ancora le città in allerta rossa, morti 2 anziani a Genova, ma manca un dato generale sulle vittime. Comuni e associazioni contro il governo per i mancati finanziamenti e piani di adattamento. Buonasera Popolare Network, il giornale radio delle 19:30. La crisi in Medio Oriente, iraniani e statunitensi dovrebbero riprendere a breve il negoziato, gli Stati Uniti sostengono già domani, ma anche su questo c'è un notevole grado di confusione. Si tratta dell'ennesima conferma della complessità della trattativa. In studio Emanuele Valenti.
2: Trump ha detto, Massimo, che i negoziati riprenderanno domani a Doha in Qatar. Ci dovrebbero essere Witkoff e Kushner da Teheran, però ancora nessuna conferma. Il Ministero degli Esteri ha comunicato solo che questa settimana non sono in calendario colloqui tecnici, quindi non è esclusa in realtà una trattativa politica, ma appunto ancora senza conferme. Alcuni media americani ipotizzano la ripresa del negoziato, ma da mercoledì e non in forma diretta. La questione da risolvere subito è Hormuz, trovare una modalità di gestione dello stretto almeno per queste settimane di trattativa e costruire un minimo di fiducia tra le parti. Americani e iraniani stanno entrambi tirando la corda anche per posizionarsi meglio nella trattativa. Il rischio però sono gli errori di calcolo che potrebbero far saltare tutto il banco. Teheran sa bene come Hormuz sia la sua arma migliore, quindi punta su questa. L'altra questione che sta complicando il quadro, e ancora non si parla di nucleare, è il Libano. Sappiamo dell'accordo quadro tra i governi di Israele e Libano dei giorni scorsi. In Libano molti, non solo Hezbollah, lo considerano una resa, un atto di sottomissione a Israele. Alcuni hanno addirittura parlato del rischio di una nuova guerra civile libanese. Al momento non si capisce ancora se e come possa essere completato il puzzle. Massimo.
1: Grazie Emanuele Valenti. Veniamo alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha emesso una serie di decisioni importanti, una in particolare accolta con l'esultanza di Trump. I giudici hanno deciso che il presidente può licenziare un dipendente statale qualora non mostri la necessaria fedeltà alle sue direttive politiche. Il caso è quello di un membro della Commissione Federale per il Commercio licenziato da Trump, che vede quindi ampliati i propri poteri. Non sulla banca centrale, però la Corte ha detto infatti no alla rimozione di Lisa Cook, che resterà al proprio posto alla Fed in nome della sua indipendenza. Altra decisione contraria a Trump è quella sul voto postale. Per la Corte il potere di conteggiare anche quelli arrivati oltre il termine previsto rimane in capo agli stati e non alle autorità federali. Cosa significano queste sentenze per il potere di Trump? Michele Migone.
3: La giornata non gli ha concesso un trionfo, ma del bilancio per ora delle sentenze della Corte Suprema Donald Trump non può certo essere insoddisfatto, anzi i suoi poteri escono ampliati grazie alla decisione dei giudici di permettere il licenziamento di Rebecca Slaughter, presidente della Federal Trade Commission, cacciata da Trump nel marzo del 2025 per motivi politici. L'odierna sentenza della Corte permette ora alla Casa Bianca di mandare a casa tutti gli alti funzionari delle agenzie governative, in teoria figure indipendenti, decreta un sistema di spoil system basato sulla pura fedeltà politica, toglie di fatto potere al Congresso, la cui ratifica per le presidenze di queste agenzie è indispensabile. La decisione ribalta il precedente del 1935, che aveva gettato le basi per lo Stato amministrativo moderno. Passata con il voto dei 6 giudici conservatori contro i 3 di quelli progressisti, la sentenza è stata duramente criticata da uno di loro, Sonia Sotomayor. Siamo di fronte a un nuovo bilanciamento dei poteri della nazione, ha detto. Questa sentenza è stata parzialmente mitigata dalla decisione della Corte di non consentire a Donald Trump di licenziare Lisa Cook, membro del board della Federal Reserve. Passata con 5 voti a favore e 4 contrari, questa decisione significa che la Corte ha voluto mantenere una certa indipendenza della Fed, un messaggio soprattutto ai mercati. Trump ha perso poi su di una terza sentenza, quella riguardante la validità dei voti per posta, che possono arrivare anche dopo l'Election Day. La Casa Bianca voleva impedirlo, ma la Corte ha evitato la federalizzazione delle elezioni, cioè il loro controllo da parte dell'esecutivo federale dei metodi di voto. Le regole rimangono in capo ai singoli stati. Sconfitto dal punto di vista giuridico, Trump probabilmente urlerà ai brogli quando arriveranno i risultati delle elezioni di medio termine.
1: In Germania 5 donne e un uomo sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco in un centro d'accoglienza per giovani madri vicino ad Amburgo. Arrestate 2 persone, la polizia parla di movente familiare.
0: La sparatoria è avvenuta in un centro di accoglienza per giovani donne incinte, dove si trova anche una comunità abitativa assistita per giovani madri e i loro figli. Intorno alle 12:15 alcuni testimoni hanno sentito provenire dall'interno della struttura alcune grida e subito dopo hanno sentito una serie di colpi di arma da fuoco. Secondo quanto reso noto dalla polizia di Stade, una città di 50.000 abitanti a ovest di Amburgo, nel corso della sparatoria sono state uccise 6 persone adulte e ferite un numero ancora imprecisato di altre persone, alcune delle quali sono in condizioni disperate. La polizia corsa sul posto avrebbe poi notato a bordo di un'auto parcheggiata nelle vicinanze un uomo e una donna. All'ordine di scendere dalla macchina, i due avrebbero tentato di fuggire con la vettura, ma gli agenti sono riusciti a bloccare la vettura e ad arrestare i due. L'uomo a bordo sarebbe effettivamente l'autore della strage. Sull'identità delle vittime e dell'aggressore non sono stati ancora resi noti i dettagli, ma secondo ultime indiscrezioni, ancora tutte da confermare, un possibile retroscena del terribile episodio potrebbe essere stata la sottrazione di un bambino alla custodia parentelare dei loro genitori da parte di un tribunale minorile e il suo affidamento alla struttura dove oggi è avvenuta la strage. Da Berlino per Popular Network, Walter Rauer.
1: Il terremoto in Venezuela, le vittime accertate sono salite a 1450, ma un numero ancora destinato a crescere. Secondo le stime dell'ONU, ancora circa 50.000 dispersi. Oggi c'è stata la più forte scossa di assestamento, 5.1 di magnitudo, dal giorno del sisma. L'epicentro è sempre stato vicino alla Guaira, nella zona che ha subito i danni più gravi. L'UNICEF stima che quasi 2 milioni di persone, tra cui 680.000 bambini, abbiano bisogno di assistenza umanitaria. Sentiamo Manuel Rodriguez Pumarola, rappresentante dell'UNICEF in Venezuela.
4: Siamo alla Guaira, una delle zone più colpite dal terremoto del Venezuela. Qui la situazione dei bambini e delle loro famiglie è critica. A causa del sisma hanno assistito alla distruzione delle loro case, non hanno più accesso ai servizi pubblici essenziali come l'assistenza sanitaria, l'istruzione, la protezione. UNICEF è presente sul campo fin dai primi momenti per sostenere la popolazione e portare tutti gli aiuti possibili in coordinamento con le autorità, le organizzazioni umanitarie e la società civile. Abbiamo accelerato gli interventi per rafforzare la risposta all'emergenza e abbiamo già spostato più di 20 tonnellate di aiuti, tra cui materiale sanitario e acqua. Come UNICEF ribadiamo la nostra solidarietà al popolo venezuelano e il nostro impegno a continuare a lavorare con la società civile, con il governo e con la cittadinanza per sostenere i bambini e le bambine.
1: Oggi dovrebbe essere stato raggiunto il picco di calore anche in Italia. Da domani le temperature dovrebbero iniziare a scendere gradualmente, previsti anche temporali al centro-nord, per poi risalire però probabilmente già dal fine settimana. Non cessa invece l'allerta nelle città. Domani quelle ad alto rischio saranno 22, mercoledì addirittura 25 sulle 27 monitorate. Solo dal 1 luglio entreranno in vigore le norme sulla cassa integrazione per i lavoratori a rischio. Oggi l'ASL di Genova ha comunicato la morte di 2 anziani legate al caldo, mentre manca ancora una statistica generale. Le città restano il principale problema nel disinteresse del governo, non solo per le restrizioni comuni dovute al patto di stabilità, ma l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, così come l'Associazione Ambientaliste, hanno chiesto al governo di finanziare il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, approvato nel 2024 ma lasciato lettera morta, e di adottare il Piano Sociale per il Clima. Gianni Silvestrin del Kyoto Club.
5: È passato a livello europeo, sarà operativo nella seconda metà del 2026 e dovrebbe essere sostanzialmente una serie di provvedimenti che dovrebbero servire a garantire ai cittadini di riuscire a gestire meglio la propria situazione dal punto di vista, per esempio, dell'edilizia, con interventi di qualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica di classe F e G. Ci sono interventi sulla mobilità pubblica, trasporto pubblico, cioè tutti interventi che dovrebbero consentire di ridurre il contributo delle emissioni.
6: 9 miliardi di euro che però non è stato ancora messo a punto. Perché così tanto ritardo?
5: Noi vediamo i fenomeni estremi che riguardano anche il nostro paese, però devo dire a livello politico c'è un'attenzione che è decrescente, perlomeno in Italia. Questo è molto grave perché noi invece dovremmo accelerare.
1: Un operaio è morto mentre eseguiva lavori di tinteggiatura in un hotel ad Abano Terme nel Padovano. Secondo la UIL sarebbe dovuto a un malore a causa del caldo. C'è stato anche un altro morto sul lavoro oggi in provincia di Pescara, un operaio agricolo morto a causa del ribaltamento del trattore, uno degli incidenti più comuni in agricoltura. La legge elettorale della maggioranza per ora solo piccole limature in attesa del vertice che si terrà in settimana. Se no di cruciali come le preferenze, le opposizioni restano sulle barricate. Da Roma, Anna Bredice.
7: Tutti i temi più divisivi per la destra della legge elettorale sono ancora lì irrisolti e forse sarà così fino alla vigilia dei voti degli emendamenti il 6 luglio. Oggi scadevano i termini per presentare gli emendamenti direttamente in aula, ma quelli che in commissione erano stati accantonati perché non c'era un accordo lo sono anche adesso. Quello più importante rimane il punto sulle preferenze. Restano le divisioni, Vannacci le vuole, Meloni che non può rimangiarsi, quello che diceva fino a pochi anni fa, la Lega e Forza Italia contrari. Ci sono ipotesi di compromessi al ribasso, ma che per ora non convincono nessuno. Anche sulla questione firme non c'è ancora una soluzione. Nel testo si prevede l'obbligo di raccogliere le firme per quei partiti che sono nati dopo il 2025, una norma che servirebbe a tenere fuori Vannacci. Quest'ultimo presenta una controproposta che in sostanza includerebbe nell'esclusione i partiti che non c'erano alle ultime elezioni, così da non essere l'unico. L'ex generale sembra il convitato di pietra. La destra deve fare i conti con una destra ancora più estrema, senza la quale potrebbe perdere le elezioni, e Vannacci sente di essere così al centro dell'attenzione da intestarsi anche il clamore di quello che potrebbe succedere domani. A mezzogiorno infatti Casa Pound proverà ad entrare in Parlamento per depositare le firme sulla proposta di reimmigrazione. A gennaio un gruppo di parlamentari dell'opposizione impedì l'ingresso per una conferenza stampa. Nel frattempo il tema xenofobo della reimmigrazione è arrivato ad essere oggetto di una manifestazione, di una contromanifestazione, segno di quanto le proposte razziste di Vannacci si diffondono in elettorato di estrema destra. A gennaio a prenotare la sala delle conferenze stampa era stato Furgiuele, allora leghista, ora è passato con Vannacci. Linea allo studio.
1: Stanno facendo molto discutere gli attacchi via social alla ministra Roccella, colpita dalla possibile morte del marito, al momento ancora ufficialmente disperso nel lago di Vico dopo un malore. Attacchi condannati da tutte le forze politiche, ma i media di riferimento della destra stanno strumentalizzando questa vicenda, mentre quotidianamente su altri temi le ondate di odio passano inosservate. Luigi Ambrosio.
8: Gli insulti e sberleffi a Eugenia Roccella nel momento in cui ha perso in quel modo drammatico il marito sono, diciamolo chiaramente, uno schifo. Non ci sono giustificazioni politiche per questo genere di violenza propagata tramite i social ed è giusto denunciarla. Che però consolidati propagatori di odio, come certi politici e certi mezzi di comunicazione della destra, li utilizzino per descrivere un mondo dove la sinistra essere violenta in questo paese è una manipolazione della realtà. La vera macchina dell'odio e della violenza la vediamo quotidianamente in azione altrove. Una macchina organizzata che si nutre di bot e di persone in carne e ossa mobilitate quotidianamente in forma volontaria e che si muove come un'onda. Prima contro gli stranieri e il grido di remigrazione e contro chi si oppone alla deriva vannacciana, poi contro chi denuncia la crisi climatica, ancora contro il Pride di Milano. Solo nel fine settimana sono stati una valanga i commenti di odio e di violenza contro il Pride, centinaia praticamente sotto a ogni post su ogni piattaforma social. Difficile credere che tutto questo sia spontaneo o frutto di una presunta indignazione popolare. Una oliatissima macchina della propaganda la vedemmo già in azione ai tempi del Salvini ministro dell'interno. Era la famigerata bestia che intimidiva chi dissentiva e creava la percezione di un consenso granitico per il capitano. Ora assistiamo, dai media tradizionali ai social, alla riproposizione di schemi che se non sono identici ci somigliano parecchio. A passare all'incasso magari sarà Vannacci, o magari qualcun altro, o altra.
1: Matteo Lefons, Alessandro Principe, Emanuele Valente in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del giornale di Popolare Network che termina qui. Sono le 19:45 minuti, la prossima alle 22:30. Buona serata, buon ascolto.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network.
11: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolò Setsu. Buon ascolto.

Italia. The plan was to stick my toe in and

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi anticipiamo quindi che per lavori la A32 Torino-Bardonecchia verrà chiusa tra Susa e Ulz in direzione Bardonecchia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Sono pazzo ma non sarò mai come loro.
1: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: come vorrei, come vorrei
1: che tu vedessi me.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Origlio Quartet presentano E Dio Crea la Fama, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Whatever you do, don't ever tell nobody.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: gente.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra t

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Meloni apre alla possibilità di un presidente della Repubblica di centrodestra in vista delle prossime politiche sempre più vicine. La Premier parla di un presidente della Repubblica non di centro-sinistra come di un tabù. Intanto oggi sono scaduti i termini per presentare gli emendamenti per la legge elettorale in attesa del prossimo vertice sui nodi più cruciali. Non è ancora chiaro se riprenderanno i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Secondo Washington domani ci sarà un incontro a Doha in Qatar, ma da Teheran nessuna conferma, mentre in Libano aumentano le voci contrarie all'accordo quadro firmato dal governo di Beirut e quello israeliano. Intanto negli Stati Uniti la Corte Suprema dà più poteri a Donald Trump e legittima il licenziamento di un dipendente federale non allineato. Fa eccezione la Fed in nome dell'indipendenza della banca centrale. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Non è detto che non possa superarsi anche questo altro grande tabù, quello di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Così ha detto in serata Giorgia Meloni durante un'intervista a 10 minuti su Rete 4, dopo aver risposto a domande sul rapporto con gli Stati Uniti e sul partito di Vannacci, che Meloni ha detto di considerare come un qualsiasi altro partito di opposizione, la Presidente del Consiglio ha parlato della possibilità della maggioranza di arrivare al Quirinale. Un'ipotesi terribile per un certo establishment che esiste, ha concluso Meloni. Una frase che si inserisce nel contesto delle prossime elezioni politiche e che secondo il politologo Carlo Galli sarebbe un'ulteriore promessa per gli elettori di destra.
1: Si inserisce nella previsione delle elezioni politiche generali prossime, insomma. È una posta in palio in più, non solo il controllo del legislativo, non solo il controllo quindi dell'esecutivo, ma la Presidenza della Repubblica viene indicato come la posta in palio. E dunque i cittadini, in un qualche modo vicini alla destra, sappiano che c'è un grosso bottino che li attende. Penso che abbia ancora l'età, l'energia, la voglia di governare che la candidano a essere il Presidente del Consiglio dei Ministri, altrimenti con quale nome sulla scheda mai andrebbe la coalizione di destra posto che la legge elettorale passi? Penso che abbia in mente qualcun altro, non so se Marcello Pera, non so se Casini, non so se La Russa, anche che per carità è la seconda carica dello Stato, per cui una qualche statura istituzionale la deve pure avere. Certamente è una persona che ha un passato molto militante, diciamo così, ecco.
0: E per quanto riguarda la legge elettorale, dalla maggioranza per ora solo piccole limature, in attesa del vertice che si terrà in settimana sui nodi cruciali come le preferenze. Le opposizioni restano sulle barricate. Da Roma sentiamo il servizio di Anna Bredice.
2: Tutti i temi più divisivi per la destra della legge elettorale sono ancora lì irrisolti e forse sarà così fino alla vigilia dei voti e degli emendamenti il 6 luglio. Oggi scadevano i termini per presentare gli emendamenti direttamente in aula, ma quelli che in commissione erano stati accantonati perché non c'era un accordo lo sono anche adesso. Quello più importante rimane il punto sulle preferenze. Restano le divisioni, Vannacci le vuole, Meloni che non può rimangiarsi, quello che diceva fino a pochi anni fa, la Lega e Forza Italia contrari. Ci sono ipotesi di compromessi al ribasso, ma che per ora non convincono nessuno. Anche sulla questione firme non c'è ancora una soluzione. Nel testo si prevede l'obbligo di raccogliere le firme per quei partiti che sono nati dopo il 2025, una norma che servirebbe a tenere fuori Vannacci. Quest'ultimo presenta una controproposta che in sostanza includerebbe nell'esclusione i partiti che non c'erano alle ultime elezioni, così da non essere l'unico. L'ex generale sembra il convitato di pietra. La destra deve fare i conti con una destra ancora più estrema, senza la quale potrebbe perdere le elezioni. Meloni e Vannacci sente di essere così al centro dell'attenzione da intestarsi anche il clamore di quello che potrebbe succedere domani. A mezzogiorno infatti Casa Pound proverà ad entrare in Parlamento per depositare le firme sulla proposta di reimmigrazione. A gennaio un gruppo di parlamentari dell'opposizione impedì l'ingresso per una conferenza stampa. Nel frattempo il tema xenofobo della reimmigrazione è arrivato ad essere oggetto di una manifestazione e di una contromanifestazione, segno di quanto le proposte razziste di Vannacci si diffondono in un elettorato di estrema destra. A gennaio a prenotare la sala delle conferenze stampa era stato Furgiuele, allora leghista, ora è passato con Vannacci. Linea allo studio.
0: E veniamo ora alla crisi in Medio Oriente. Iraniani e statunitensi dovrebbero riprendere a breve il negoziato. Gli Stati Uniti sostengono già domani. Ma anche su questo c'è un notevole grado di confusione. Si tratta dell'ennesima conferma della complessità di questa trattativa. Sentiamo Emanuele Valenti.
3: Trump ha detto che i negoziati riprenderanno domani a Doha in Qatar, ci dovrebbero essere Witkoff e Kushner da Teheran, però ancora nessuna conferma. Il Ministero degli Esteri ha comunicato solo che questa settimana non sono in calendario colloqui tecnici, quindi non è esclusa in realtà una trattativa politica, ma appunto ancora senza conferme. Alcuni media americani ipotizzano la ripresa del negoziato, ma da mercoledì e non in forma diretta. La questione da risolvere subito è Hormuz, trovare una modalità di gestione dello stretto almeno per queste settimane di trattativa e costruire un minimo di fiducia tra le parti. Americani e iraniani stanno entrambi tirando la corda anche per posizionarsi meglio nella trattativa. Il rischio però sono gli errori di calcolo che potrebbero far saltare tutto il banco. Teheran sa bene come Hormuz sia la sua arma migliore, quindi punta su questa. L'altra questione che sta complicando il quadro e ancora non si parla di nucleare è il Libano. Sappiamo dell'accordo quadro tra i governi di Israele e Libano dei giorni scorsi. In Libano molti, non solo Hezbollah, lo considerano una resa, un atto di sottomissione a Israele. Alcuni hanno addirittura parlato del rischio di una nuova guerra civile libanese. Al momento non si capisce ancora se e come possa essere completato il puzzle.
0: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una serie di decisioni importanti. Una in particolare è stata accolta dall'esultanza di Trump. I giudici hanno deciso che il presidente potrà licenziare un dipendente statale qualora non mostri la necessaria fedeltà alle sue direttive politiche. Il caso è quello di un membro della Commissione federale per il commercio, licenziato da Trump, che vede quindi ampliati i propri poteri, ma non sulla banca centrale. Infatti la Corte ha detto di no alla rimozione di Lisa Cook di rimanere al proprio posto alla Fed in nome della sua indipendenza. Un'altra decisione contraria a Trump è quella sul voto postale. Per la Corte il potere di conteggiare anche quelli arrivati oltre il termine previsto rimane in capo agli Stati e non alle autorità federali. Cosa significano tutte queste sentenze per il potere di Trump? Sentiamo il servizio di Michele Migone.
4: La giornata non gli ha concesso un trionfo, ma del bilancio per ora delle sentenze della Corte Suprema Donald Trump non può certo essere insoddisfatto, anzi i suoi poteri escono ampliati grazie alla decisione dei giudici di permettere il licenziamento di Rebecca Slaughter, presidente della Federal Trade Commission, cacciata a Trump nel marzo del 2025 per motivi politici. L'odierna sentenza della Corte permette ora alla Casa Bianca di mandare a casa tutti gli altri funzionari delle agenzie governative, in teoria figure indipendenti, decreta un sistema di spoil system basato sulla pura fedeltà politica, toglie di fatto potere al Congresso, la cui ratifica per le presidenze di queste agenzie è indispensabile. La decisione ribalta il precedente del 1935 che aveva gettato le basi per lo Stato amministrativo moderno. Passata con il voto dei 6 giudici conservatori contro i 3 di quelli progressisti, la sentenza è stata duramente criticata da uno di loro, Sonia Sotomayor. Siamo di fronte a un nuovo bilanciamento dei poteri della nazione, ha detto. Questa sentenza è stata parzialmente mitigata dalla decisione della Corte di non consentire a Donald Trump di licenziare Lisa Cook, membro del board della Federal Reserve. Passata con 5 voti a favore e 4 contrari, questa decisione significa che la Corte ha voluto mantenere una certa indipendenza della Fed, un messaggio soprattutto ai mercati. Trump ha perso poi su di una terza sentenza, quella riguardante la validità dei voti per posta, che possono arrivare anche dopo l'Election Day. La Casa Bianca voleva impedirlo, ma la Corte ha evitato la federalizzazione delle elezioni, cioè il loro controllo da parte dell'esecutivo federale dei metodi di voto. Le regole rimangono in capo ai singoli stati. Sconfitto dal punto di vista giuridico, Trump probabilmente urlerà ai brogli quando arriveranno i risultati delle elezioni di medio termine.
0: È stato identificato l'uomo che oggi ha ucciso 6 persone in Germania. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo di 45 anni aveva appuntamento con 4 persone uccise per chiarire la questione dell'affidamento della figlia di 3 mesi, accolta insieme alla mamma nel centro dove sono stati sparati i colpi. Sentiamo il servizio da Berlino.
5: La sparatoria è avvenuta in un centro di accoglienza per giovani donne incinte, dove si trova anche una comunità abitativa assistita per giovani madri e i loro figli. Intorno alle 12:15 alcuni testimoni hanno sentito provenire dall'interno della struttura alcune grida e subito dopo hanno sentito una serie di colpi di arma da fuoco. Secondo quanto reso noto dalla polizia di Stade, una città di 50.000 abitanti a ovest di Amburgo, nel corso della sparatoria sono state uccise 6 persone adulte e ferite, un numero ancora imprecisato di altre persone, alcune delle quali sono in condizioni disperate. La polizia corsa sul posto avrebbe poi notato a bordo di un'auto parcheggiata nelle vicinanze un uomo e una donna. All'ordine di scendere dalla macchina, i due avrebbero tentato di fuggire con la vettura, ma gli agenti sono riusciti a bloccare la vettura e ad arrestare i due. L'uomo a bordo sarebbe effettivamente l'autore della strage. Sull'identità delle vittime e dell'aggressore non sono stati ancora resi noti dettagli, ma secondo ultime indiscrezioni ancora tutte da confermare, un possibile retroscena del terribile episodio potrebbe essere stata la sottrazione di un bambino alla custodia parentelare dei loro genitori da parte di un tribunale minorile e il suo affidamento alla struttura dove oggi è avvenuta la strage. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
0: In Venezuela le vittime accertate del terremoto sono 1719, tra cui 11 italiani, ma il numero è destinato a crescere. Secondo le stime dell'ONU sono ancora circa 50.000 le persone disperse. Oggi c'è stata la più forte scossa di assestamento dal giorno del sisma. E l'epicentro è stato sempre vicino alla Guaira, la zona che ha subito i danni più gravi. L'UNICEF stima che 1,8 milioni di persone, tra cui 680.000 bambini, abbiano bisogno di assistenza umanitaria. Sentiamo Manuel Rodriguez Pumarol, rappresentante dell'UNICEF in Venezuela.
6: Siamo alla Guaira, una delle zone più colpite dal terremoto del Venezuela. Qui la situazione dei bambini e delle loro famiglie è critica. A causa del sisma hanno assistito alla distruzione delle loro case, non hanno più accesso ai servizi pubblici essenziali come l'assistenza sanitaria, l'istruzione, la protezione. UNICEF è presente sul campo fin dai primi momenti per sostenere la popolazione e portare tutti gli aiuti possibili in coordinamento con le autorità. Le organizzazioni umanitarie e la società civile. Abbiamo accelerato gli interventi per rafforzare la risposta all'emergenza e abbiamo già spostato più di 20 tonnellate di aiuti, tra cui materiale sanitario e acqua. Come UNICEF ribadiamo la nostra solidarietà al popolo venezuelano e il nostro impegno a continuare a lavorare con la società civile, con il governo e con la cittadinanza per sostenere i bambini e le bambine.
7: Con il governo e con la cittadinanza in favore della infanzia.
0: E oggi dovrebbe essere stato raggiunto il picco di calore anche in Italia. Tra domani le temperature dovrebbero iniziare a scendere gradualmente. Sono previsti anche temporali al centro-nord, per poi risalire però probabilmente già dal fine settimana. Non cessa ancora invece l'allerta nelle città. Domani quelle ad alto rischio col bollino rosso saranno 22, mercoledì 25 addirittura sulle 27 monitorate e solo dal 1 luglio entreranno in vigore le norme sulla cassa integrazione per lavoratori a rischio. Secondo il climatologo Luca Mercalli, le spese per affrontare gli eventi climatici estremi non hanno lo stesso trattamento di altre voci al bilancio.
8: È giusto pensare che con gli acquazzoni la temperatura scenderà di qualche grado, ma dura poco questa pausa, perché già dalla prossima settimana si rinforzerà una nuova massa di aria tropicale che verrà nuovamente a invadere l'Europa. I luoghi comuni tendono a minimizzare per non dover prendersi delle responsabilità. In questo modo io non devo mai fare niente, e quando questi numeri sono importanti nella società generano una sorta di consenso politico, per cui anche poi la politica si adegua. Se la gente ha paura, per esempio, di perdere il lavoro per la sostenibilità ambientale o pagare più tasse per colpa della crisi climatica, cercherà in tutti i modi di dire non è vero niente, ci possono fare tanti cambiamenti di tipo tecnologico che per fortuna non costano, e qualcun altro potrà avere quel rischio. Quando invece buttiamo via i soldi per le armi, allora lì va tutto bene, stiamo zitti. Cioè non riesco a capire come mai non facciamo gli stessi ragionamenti rispetto a tante imposizioni governative che ci vengono fatte, che però non hanno alcuna ricaduta positiva sul nostro futuro, mentre occuparsi della crisi climatica ambientale è fondamentale per non dover trovarci in una situazione irreversibile.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: Television.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.